0: Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: La macchina a New York City non serve, specialmente se vivete a Manhattan, lì si prende il taxi. Se però volete uscire da Gotham, la macchina può tornare utile, specialmente per andare a nord, cosa che fanno tutti i newyorkesi bene. Un viaggio classico di un'altra epoca fu prendere la 87 che ti portava verso il Canada. Fate circa 100 miglia e quando arrivate a Kingston dovete girare a sinistra. Lì troverete un'indicazione per Woodstock. Un enorme prato, dove cambiò per sempre la storia della percezione della musica. Fu un evento senza uguali. Il miliardario 23enne John Robert e l'avvocato nonché musicista fallito Joel Rosenman incontrano Artie Cornfield e Michael Lang, un riccone hippie che farà il vero animatore del festival. Insieme fondano la Woodstock Venture Incorporated. Furono giorni irripetibili e un uomo in particolare si mise in grande evidenza. Il cibo e l'ordine, i rifornimenti e le medicine erano assicurati da Hugh Romney. Questo è un nome che probabilmente avete sentito poco, ma che cambiò l'intera fine degli anni 60. Era noto come Wavy Gravy, il personaggio più pittoresco della California degli anni 60. Lo chiamavano il santo vestito da pagliaccio, il figlio illegittimo di Groucho Marx e Madre Teresa, e continuava a raccontare che il suo professore a Princeton era stato Albert Einstein. Un mare di melma e fango avvolge l'area dichiarata colpita da disastro naturale, ma nella storia della musica e nella storia della gioventù del mondo, quella tre giorni non verrà mai più ripetuta. Ribadisco, se prendete la 87 verso il Canada, quando arrivate in località Kingston, girate a sinistra, così, soltanto per vedere dove è nata una nuova generazione di esseri umani.
4: Rete 3.

0: forse era meglio single.
1: Ci vediamo per 4 giorni. Mi auguro che non sia tutto questo quello che stai facendo.
2: Perché lì Night Shift.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Pazienza se il mulino è finto come un occhio di vetro. Nessuno intende convincere gli avventori del contrario. Non fosse altro perché semplicemente nessuno ci cascherebbe, visto che a Pigalle il vento non soffia mai. Finto, d'altronde, è pure il mastodontico elefante alto come un palazzo di due piani piazzato nel bel mezzo del giardino. Scenografia, nient'altro che scenografia. La gente, d'altronde, mica va al Moulin de la Galette perché ha un mulino vero. No, ci va perché si beve e soprattutto si balla. Anzi, ci va perché balla lei, Louis Weber, detta la Goulou, la golosa. E lo sa bene Henri de Toulouse-Lautrec, assiduo frequentatore del locale, che presto potrebbe convincerla a cambiare scuderia e iniziare a ballare per loro.

0: Charles Zidler e Josef Odler, proprietari dell'Olympia, non hanno dubbi. In un paio d'anni sarà il loro il locale di grido di Parigi. È il 6 ottobre 1889 e ai piedi di Montmartre, a pochi metri dal celebre Moulin de la Galette, apre il Moulin Rouge.
1: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
2: Rete.

0: cosa ho portato?
1: Oh mio Dio, eh? Peccato che non si vede da casa, peccato che non siamo in video, ma Delta sentire. Brain. Oh mio Dio,
0: aspetta,
1: sì.
0: Aspetta,
1: voglio,
0: così magari
1: voglio spalmarmelo
0: capire
1: in faccia. Raga, Delta Brain è in mano la Bibbia della
0: crime. Ok, allora
1: no, sono un po' di pagine.
0: Sono un po' troppe. L'ho portato perché appunto all'interno ci sono veramente delle cose incredibili. Mm-hmm. Tutta la storia di quello che è successo.
1: Tra i Ziraska, Skepta.
0: Esatto, i Grimer, le Grimer.
1: I grandi dei Grimer.
0: Tutti, sì. Si parla anche di GRM Daily, che è Grime Daily fondamentalmente.
1: Ok, sì. Mi spiegavi, è un canale che praticamente sponsorizza,
0: esatto,
1: le migliori voci della Grime.
0: Esatto.
1: Della UK Drill, no?
0: Diciamo che come se fosse un'etichetta discografica, Grime, sì, Records, sì. Grime Daily è stata una delle piattaforme proprio britanniche che
1: più viste,
0: sì, più importanti.
1: Sì, sì, sì, ho capito.
0: Cioè, è passato anche Central Cee ultimamente, insomma, cioè, quasi tutti sono passati da lì. E uno di questi mi ha sempre fatto anche un po' sorridere il pezzo per il remix, eccetera.
1: Sì, sì.
0: È Benz, okay, con due Z. Benz
1: a me
0: con due
1: sembra
0: Z.
1: Di aver già sentito questo pezzo originale. È un remix di un pezzo molto famoso.
0: Sì, super. Super famoso, ce lo ascoltiamo insieme a Tyon Wayne e French Montana.
1: Ai,
0: questo
1: ai,
0: è
1: ai.
0: Je m'appelle.

0: televisione svizzera.
1: Sono le 6 in punto, buongiorno, buon martedì 26 maggio.
0: Rete 3.
1: È la fine arrivata, è la prima allerta canicola dell'anno. Canicola sì, ma moderata. Meteo Svizzera ha emesso un avviso di livello 2 per oggi e domani in Ticino e nel Moesano. Allora vediamo il dettaglio delle previsioni. Oggi soleggiato, molto caldo. Lungo le Alpi abbastanza soleggiato per marcato sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche rovescio temporale isolato, non escluso. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina invece 23. E la circolazione si sta intensificando, i primi rallentamenti sono segnalati sulla A2 verso nord tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore e sulla strada tra Bizzarone e Mendrisio. Buon viaggio da parte nostra.
0: 3 News.
1: Apriamo con la cronaca regionale. Caduta fatale in montagna nel tardo pomeriggio in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Una donna di 80 anni e un uomo di 84 del canton Zurigo sono caduti in un dirupo mentre scendevano verso Vogorno. A darne l'allarme i compagni d'escursione. La donna è morta sul posto mentre l'uomo ha riportato gravi ferite. Canton Friburgo, un morto e due feriti dopo la caduta di un albero su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarzsee. L'incidente è avvenuto nei pressi della cascata di Seewaldbach. Ad avere la peggio un ventenne del canton Berna. I feriti sono un padre di 42 anni e il figlio di 7 friburghesi. Dall'estero nuovi raid degli Stati Uniti nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Il gruppo filo iraniano in Libano, Hezbollah, intanto afferma di aver preso di mira 3 caserme e un posto di blocco militare nel nord di Israele. L'annuncio segue i raid israeliani di ieri sera che hanno provocato almeno 5 morti nell'est del Libano. Il primo ministro Netanyahu ha promesso di intensificare gli attacchi contro Hezbollah. Infine ricordiamo che arriva oggi in Ticino il Giro d'Italia. La 16ª tappa della gara ciclistica si correrà dalle 13.45 tra Bellinzona e Carì e porterà nel sopraceneri il pubblico delle grandi occasioni, ma anche qualche disagio alla circolazione, con chiusure dalle 11.45 alle 16.15 tra Bellinzona e Biasca, la parte alta della Leventina invece fino alle 18.30.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato. Sintonizzato?
1: Sì.
3: Parzialmente scremato.
1: Freschezze, secondo me a questo punto inizia quel paio di giorni in cui vi saluterò dicendovi buongiorno scioltezze. Era premonitrice la nostra diretta insieme sabato mattina in Tiki Tisi, in cui cercavamo una parola che potesse descrivere ed essere simile al kokushobi giapponese. Kokushobi è il giorno di caldo crudele. È vero che non ci siamo ancora, però cercavamo anche un neologismo in italiano per descrivere quel tipo di sensazione lì, per poter arrivare nei giorni di canicola, quella forte, con la parola giusta. E le parole che più mi sono rimaste in mente sono state Saunageddon e Abbrustodì.

Mark Ronson con Miley Cyrus in Nothing Breaks Like a Heart. Io invece sono Tiki, insieme fino alle 7.30 in Parzialmente Scremato. Grazie per averci scelti anche questa mattina. Ebbene sì, sabato dicevamo, già faceva caldino, ma si stava bene, non c'era nessuna allerta canicola. E invece ieri è arrivata e riguarda la giornata di oggi, riguarderà anche la giornata di domani. Canicola sì, ma moderata, dunque ancora abbastanza gestibile. È vero che poi c'è una grossa differenza tra i gradi che segna il termometro e i gradi percepiti, e di questo parlavamo sabato mattina e voi ve ne siete usciti con dei neologismi per descrivere quella sensazione lì, quella del caldo che appiccica, che già ci siamo, ma sappiamo che è solo fine maggio. Dunque saremo pronti per quando arriverà la sofferenza vera e propria. Qualcuno aveva suggerito il neologismo Saunageddon per descrivere il giorno di caldo crudele giapponese a brusto di. Ricordo anche Caldocalypse, per rendere l'idea, no, della fine del mondo dovuta al caldo. Ma sapete che c'è? Noi saremo qui in ogni caso, sempre e comunque, anzitutto per darvi le informazioni che poi possono esservi utili o possono essere utili ai vostri cari che magari sono un po' più fragilini, e poi cercheremo di alleggerire per quanto possibile anche l'eventuale pesantezza che potrebbe arrivare nei giorni, nelle settimane, nei mesi a venire. Lasciatevi coccolare da noi. Ho qua il ventaglio, senti?

0: 6:11 minuti sulle frequenze di Rete 3, che sono poi le frequenze della radio del cuore. Cucù a te.
1: Buongiorno Rete 3.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno Agostino. Cucù, ma sì, ma ci siete, noi lo sappiamo, è chiaro che poi è ancora meglio quando abbiamo delle manifestazioni concrete della vostra presenza, per esempio quando ci inviate un messaggino di buongiorno allo 079 873 8073. Questo è il numero di Rete 3, ci potete scrivere via WhatsApp, via Telegram, non ci importa, l'importante è che lo facciate. Ma allora, come va? Weekend lungo? Un inferno sulle nostre strade, lo sappiamo, non siamo mai pronti abbastanza, non ci si abitua mai, no, a certe situazioni, però io mi voglio augurare, e anzi sai che c'è, lo faccio, mi auguro che siate riusciti perlomeno, a chi ne ha avuto la possibilità, la fortuna, a staccare un attimino, a rigenerare, ricaricare, prendere un po' di sole con la dovuta protezione solare, e che oggi siate nuovi

15 hanno provato anche Clara e San Giovanni con Le Ragazze a mettersi in lizza per vincere la medaglia del tormentone estivo 2026. Stanno uscendo, fioccano giù i potenziali tormentoni. Vorrebbe dei fiocchi anche Isa, che dice: ma stanotte che caldo, non so, io ho dormito molto bene con la finestra aperta, ho ancora il piumino, quello leggero, quello diciamo primaverile, che insomma non ti si appiccica addosso quando dormi di notte. Lei dice: io voglio la neve, io voglio i fiocchi di neve. No, non cominciamo così, perché poi che schifo, la neve in città, e va bene, solo bella in montagna, va bene. Non siamo mai contenti.

Emily Sandé con Next to Me. Ah, vi vedo bene, eh? Voi che già questa mattina all'annuncio, alla prima giornata di canicola dell'anno, state soffrendo. Ah, vi vedo bene a luglio, agosto. Beh, ricordate che c'è sempre il buon rimedio della nonna, della zia, ma di chiunque, di farsi eventualmente un bel pediluvio con l'acqua non freddissima, fresca, prima di andare a dormire. Solo i piedini però, perché se fate la doccia fredda, poi il corpo si deve riscaldare e fate tanto peggio. Però sembrerebbe che anche solo un buon pediluvio con l'acqua fino alle caviglie possa fare una gran differenza. Provate, fatemi sapere, queste sono le cose che io leggo e che non metto mai in pratica. Però aspetto eventualmente le vostre valutazioni. E per gestire la caldazza, la città di Tokyo ha invitato i suoi dipendenti ad andare al lavoro indossando pantaloni corti e t-shirt invece di degli abiti, quelli più formali, per chi deve rispettare anche un certo standard d'abbigliamento sul lavoro, per esempio giacca e cravatta. E quindi l'imposizione di liberarsi pantaloni corti e t-shirt per cercare di ridurre l'uso dell'aria condizionata negli uffici pubblici, quindi risparmiare denaro, visto che l'energia elettrica costa. E si chiama Tokyo Cool Biz. È un protocollo che hanno utilizzato per la prima volta nel 2005 e appunto si invitano le persone ad adeguarsi alle temperature alte. Dalle nostre parti si fa, è accettabile. Se avete un lavoro che vi impone la giacca, la cravatta, su chiusi, viola in faccia, diteci se quando arriva il caldo, quello molesto, quello brutto, quello vero, vi è concesso liberarvi.

Shakira con Burna Boy in Dai Dai. Si chiama Tokyo Cool Beats, è una risposta d'emergenza quando il caldo inizia a essere insopportabile e riguarda i dipendenti pubblici di Tokyo. Per la prima volta l'hanno introdotto nel 2005 dopo un'ondata di canicola devastante da quelle parti, perché anche lì le temperature e il clima estremo si sta facendo sentire già da diverso tempo, ma un po' come ovunque nel mondo, non ci sorprendiamo, vediamo anche noi questi poli opposti che scatenano disastri anche. E l'invito riguarda le persone che normalmente vanno a lavorare in giacca e cravatta. Ecco che quando scatta il Tokyo Cool Beats, queste persone devono andare a lavorare con i pantaloni corti e la t-shirt, invece insomma della formalità che solitamente contraddistingue la loro professione. E tra i comportamenti previsti da questo protocollo c'è non tenere l'aria condizionata sotto i 28 gradi e, appunto, l'abbiamo detto, vestirsi con abiti comodi e leggeri. Mi stavo chiedendo se anche dalle nostre parti, negli uffici, questo per cercare di ridurre l'uso dell'aria condizionata e risparmiare denaro, oltre che acciacchi anche sulla salute, perché quando entri in un posto super climatizzato, magari con 22-23 gradi, dopo che e ci entri che sei sudato, bene non ti fa. Quindi eventualmente aspetto delle vostre delucidazioni. 079 873 8

No, allora, stasera e domani niente, perché canicola, non mi toccare. Ma troppo caldo. 20 di minima tra oggi e domani, abbiamo visto 32 a sud delle Alpi a basse quote. Direi che ognuno per sé. Se ne riparlerà a novembre. Quasi le 6.30, sono le 6.29, anticipiamo di un minuto l'appuntamento con la musica che normalmente nessuno trasmette, o perché è poco conosciuta o perché non è proprio il caso di trasmetterla, però meriterebbe, secondo noi, uno spaziettino, pochi minuti sulle 24 ore, cosa vuoi che siano. Non mi sono spinta troppo in là con la proposta musicale di questa mattina. Ho voluto accontentare chi cerca i bassi, chi vuole, chi ha un buon impianto in auto o in casa. Alle 6.29 forse comunque non è il caso, è come avere la Ferrari e guidare sulle nostre autostrade, più di 120 non si può, però comunque potrebbe venire incontro e soddisfare le esigenze base musicali di svariati di voi. E allora

il compleanno, il 51esimo compleanno di Lauryn Hill e vogliamo ascoltarla insieme ai suoi compagni di banda Wyclef Jean, Bram Michel e Lauryn Hill. Sono i Fugees e abbiamo deciso, per festeggiare lei ma anche per far contenti voi, di proporvi un brano in particolare per celebrare il compleanno, il 51esimo di Lauryn Hill, con la canzone che voi, pubblico votante, nel Music Poll di Rete 3 avete piazzato alla posizione number one. Best of 1996 è stata una categoria, un pool che vi abbiamo sottoposto alla fine di gennaio scorso e il risultato è stato questo. In prima posizione tra tutte le meraviglie del 1996 voi avete piazzato Killing Me Softly.

Softly? Non solo li ascoltiamo perché ci piacciono, ma anche perché è il 51esimo compleanno di Lauryn Hill e dunque l'abbiamo ascoltata insieme ai compagni di banda. Tra l'altro auguri, ci fosse qualcuno là fuori che oggi compie gli anni o ha un caro, una cara che festeggia, ditecelo 079 873 8073, quando riusciamo, cioè quasi sempre, tempo radiofonico permettendo, ben volentieri diffondiamo i vostri messaggi d'affetto, di auguri alle vostre persone speciali.

non ce n'è, secondo me, tra i candidati alla hit estiva 2026, Jovanotti e Alfa con il nuovo singolo Buon Vento. Sono irraggiungibili, so che ci scanneremo, dobbiamo ancora aspettare, ancora presto, però per il momento penso che vince questo brano a mani basse. E vincete anche voi che contribuite a rendere viva e vivace Rete 3 con le vostre segnalazioni. Vi capita magari di leggere degli articoli, delle cose curiose o delle quali varrebbe la pena parlare, oppure cose che vale la pena semplicemente di diffondere e lasciarle lì sospese, di modo che siano uno spunto di riflessione per chiunque, senza andare troppo ad approfondire. In questo caso ringrazio moltissimo Aurélie. Mi invia il link a una notizia titolata così. Allora, donna sviluppa una condizione rara per cui non riesce più a sentire la voce

Allora, prima di poterla raccontare ho bisogno di approfondirla. La devo ritrovare su almeno altre 3 fonti internazionali un pochettino autorevoli e poi possiamo approfondire. Altrimenti, se vogliamo prenderla per buona e lasciarla lì e parlarne, possiamo fare anche questo. Curioso, perché la voce femminile la sente, quella degli uomini no,

Verve con Love is Noise. L'amore è rumore. E allora che cosa possiamo fare quando inizia a essere troppo fastidioso? Possiamo fare una sorta di selezione, no? Delle frequenze, delle cose da captare, da ascoltare. E per il resto si spegne tutto. E lo possiamo fare in maniera consapevole. Quando invece non siamo in grado di cogliere i segnali del nostro corpo, è il nostro corpo che in maniera chiara ti fa capire che o è tempo di fermarsi o è tempo di cambiare aria. E ho verificato la notizia che mi ha girato, che mi ha inviato Ore, di una donna che ha sviluppato una condizione rara per cui non riusciva più a sentire la voce degli uomini. Buon per lei a volte. Però in realtà, allora, la faccenda è vera, risale al 2019. Io ora vedo le prime fonti, risalgono al 2019, poi in maggio di quest'anno altre testate hanno ricominciato a parlarne, forse c'è stato un altro caso analogo, o comunque le notizie fanno questi giri incredibili e sembrano attuali, quando in realtà poi bisogna andare parecchio indietro. Ma tant'è, non ci importa, non stiamo parlando di attualità, ma di una situazione che potrebbe diventare attuale. Allora, cosa è successo? Lei si è resa conto all'improvviso di non riuscire più a sentire la voce degli uomini. Ci sono stati degli accertamenti sanitari e loro hanno rintracciato la causa di questo disturbo in un livello estremo di stress psicofisico e nella grave privazione del sonno. Quindi l'origine è preoccupante, c'è niente da ridere, però fortunatamente noi ci ridiamo sopra, perché leggo che grazie a una terapia mirata e un periodo di riposo assoluto questa ragazza giovane ha recuperato completamente le funzionalità uditive, quindi è ritornata a sentire le frequenze sonore più basse e profonde. Bisognerebbe adesso chiederle come si sta. Allora, sicuramente il suo stato psicofisico generale è migliorato, quindi ci rallegriamo per questo, però un'intervistina io gliela avrei fatta volentieri. Giusto da sapere pro e contro, insomma, di questa situazione.

0: Dave, accende un fiammifero. Ai ai ai, scrive: beh, la condizione della ragazza cinese di cui abbiamo appena parlato, condizione che è rarissima ma reale, può capitare a chiunque in condizioni di estremo stress psicofisico e di grave privazione del sonno. A un certo punto lei si è resa conto di non sentire più le voci degli uomini, adesso così per buttarla in cacciara, perché in realtà l'abbiamo visto, c'è poco da ridere, in realtà si tratta delle frequenze basse più profonde, ecco, tutte quelle sono state eliminate. Il buon Dave scrive: beh, strano che nessuno abbia detto che è una condizione che spesso sviluppano gli uomini e usano a comando.
1: L'oroscopo.
0: Lascio scatenare l'inferno se ne sentite la necessità, non ho intenzione di censurare nessuno. Veniamo però alla giornata di oggi, a quello che ci aspetta, al di là del presente presentissimo, il futuro prossimo. Oggi, Ariete, la comunicazione è frenetica ma efficace. Una telefonata risolve un malinteso che durava da giorni. La tua schiettezza è liberatoria. Toro, ti senti solido e radicato. È il giorno ideale per seminare un progetto che richiede tempo per crescere e la tua pazienza sarà premiata. Gemelli, la tua mente è un caleidoscopio, riesci a vedere mille sfumature in una situazione che agli altri appare grigia. Usa questa visione per creare. Rete 3 dirà sempre no alle droghe, comunque. Cancro, un'emozione dal passato riaffiora, ma stavolta non fa male. Ti accorgi di quanto sei cresciuto e questa consapevolezza ti rende invincibile. Leone, la tua leadership è naturale, non hai bisogno di imporre la tua volontà. Gli altri ti seguono perché ispiri fiducia e determinazione. Vergine, un'intuizione logica ti salva da un errore costoso. Fidati del tuo occhio clinico, anche se gli altri ti dicono di andare più veloce. Bilancia, cerchi armonia nei rapporti di forza, sai cedere su un dettaglio insignificante per ottenere ciò che davvero conta per il tuo equilibrio. Scorpione, l'intensità è la tua cifra stilistica. Un incontro ravviva una passione che credevi sopita. Non avere paura di scendere nel profondo. Sagittario, l'ottimismo ti guida verso nuove collaborazioni. Un sì detto oggi aprirà la strada a un mese di giugno ricco di novità e scoperte. Capricorno, ti concentri sul benessere fisico. Ascolta un segnale del corpo. Ecco, un piccolo cambiamento nella dieta... Un piccolo cambiamento nella dieta ti darà un'energia inaspettata. Acquario, sei un pioniere di idee. Proponi qualcosa di insolito in una riunione e la tua capacità di anticipare i tempi verrà finalmente riconosciuta. E infine Pesci, la tua sensibilità ti permette di leggere tra le righe. Capisci le intenzioni di un collaboratore prima ancora che apra bocca. E il consiglio qual è? Agisci di conseguenza. C'è questo uomo qui, che sta schitarrando, che oggi compie 62 anni. Splendido Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz compie oggi 62 anni, nessuno può dirgli niente e chiunque lo prenda in giro per il fatto che sia sempre svestito è solo che invidioso. Questa è la verità dei fatti.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Tutti gli altri apprezzano in silenzio, ma neanche troppo in silenzio, francamente.
1: Rete 3.
0: E veniamo alle previsioni del tempo. L'abbiamo già anticipato, l'abbiamo detto, alle 6 è arrivata la prima allerta canicola di quest'anno, è un'allerta moderata. In ogni caso oggi sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo, lungo le Alpi abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche possibile rovescio temporale isolato. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 24. E poi sulle nostre strade, beh, anche lì l'asfalto inizia ad essere caldino su diversi punti sensibili della nostra rete viaria, quindi sulla 2 in direzione nord tra Chiasso e la Galleria del San Salvatore, così come tra Bizzarone e Mendrisio, sulla cantonale tra Capolago e Maroggia, tra Ponte Tresa e Bioggio e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino. Questa dovrebbe essere la situazione aggiornata al momento, vediamo se eventualmente arriva un altro bollettino. No, quindi questa è la situazione, ma comunque in ogni caso doveste voi vedere altre situazioni di pericolo o di fastidio o di disagio alla circolazione, noi siamo qui, 079 873 8073, con noi Rosy Nervi e ci porta le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Buongiorno, le 7 e un minuto, Ticino in rosa per il Giro d'Italia. Strade chiuse a partire dalle 11:30 a Bellinzona, più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con l'arrivo a Cari. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Caldo inusuale, come abbiamo già detto, per maggio, con temperature già oltre i 30 gradi. A mezzogiorno scatta la prima allerta canicola dell'anno in Ticino e nel Moesano sotto i 600 metri. In Italia, nelle elezioni amministrative, vittorie sia per la destra che per la sinistra. Non c'è stato un effetto referendum dopo il no alla riforma della giustizia di marzo. E poi lo sport, per l'hockey ai mondiali si chiude la fase a girone alle 20:20. La Svizzera affronterà la Finlandia.
1: Rete 3 Sport.
3: Il Giro d'Italia in Ticino e lo scontro per il primo posto del girone tra Svizzera e Finlandia, giornata di grande sport nel nostro paese su tutti i vettori RSI. Alle 13:45 il via della 16ª e forse decisiva tappa del Giro d'Italia, con partenza a Bellinzona e traguardo dopo 113 chilometri a Cari. In maglia rosa, lo ricordiamo, c'è il danese Vingegaard. Per l'hockey ai mondiali si chiude la fase a gironi, sfida per il primo posto del girone A a Zurigo tra la nazionale elvetica e la Finlandia alle 20:20. Entrambe sono a punteggio pieno, 6 partite, 18 punti. La Germania ha intanto battuto ieri la già condannata Gran Bretagna per 6-3, ma il successo potrebbe non bastare ai tedeschi per l'accesso ai quarti. Austria e Lettonia hanno un punto di ritardo, gli Stati Uniti 2 e tutte e tre hanno ancora un match a disposizione. Oggi in programma Ungheria-Lettonia e Stati Uniti-Austria. Nel gruppo B l'Italia non è riuscita a mantenere il suo posto in top division, retrocessa dopo aver perso lo scontro salvezza dalla Slovenia per 5-1. Con Canada, Norvegia e Cechia già qualificate ai quarti, l'ultimo posto se lo contendono nello scontro diretto la Slovacchia e la Svezia, obbligata a vincere nei 60 minuti, visto che si ritrova con 2 punti di ritardo dagli slovacchi. Tennis al Roland Garros, la Svizzera al femminile, dopo le vittorie di Bencic, Bandecchi, Teichmann e Golubic, cerca l'Amplin al primo turno con Simona Waltert opposta alla ceca Siniakova. Calcio infine, in Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg, retrocesso dopo 30 anni. E dopo aver mancato la qualificazione alla Champions League, il Milan ha fatto piazza pulita, licenziando quasi tutti i vertici dirigenziali e l'allenatore Massimiliano Allegri.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Certo.
5: Parzialmente scremato.
0: Le 7:04 minuti, ancora buongiorno da parte di tutta Rete 3. Io sono Tiki, insieme ancora per una mezz'oretta scarsa, dopodiché riapriremo il bar. Bar Sport. Intanto Jacksons con Shake Your Body Down the Ground, era il 1978.

In questi ultimi minuti abbiamo parlato di pseudosordità selettiva, partendo da una condizione medica, da una patologia rara fortunatamente, ma reale, dove, meglio, per la quale quando siamo sotto particolare stress psicofisico abbinato a una grave carenza di sonno, privazione di sonno, può succedere che arrivi una sorta di sordità selettiva. Il caso di una giovane cinese che ha smesso di sentire la voce degli uomini e poi è guarita. Abbiamo detto, non abbiamo avuto modo di intervistarla per chiederle, ora che sta meglio, i pro e i contro, insomma, della sua condizione. Però ovviamente poi cosa è successo? Abbiamo scatenato i due mondi, si è scatenato l'inferno, uomini contro donne. Non muore mai questa faccendaccia? Qualcuno scrive, Sheila dice in particolare, si chiama orecchio selettivo, i mariti lo usano con le mogli. A questo proposito anche un altro amico scrive, non mi sembra tanto rara come patologia, come condizione, perché succede in molte coppie. Ma andando al di là della coppia, Nick scrive, ma non potremmo fare la stessa cosa, tipo avere un interruttore che tu schiacci per avere questa sordità selettiva sulle frequenze dei bambini, quando i tuoi figli o i figli degli altri iniziano con quegli urli lì, quelli da sfinimento, stanchezza, fame, genitore, tu sei il genitore più cattivo del mondo e via dicendo, dove semplicemente schiacci, si spegne, invece no, tu vorresti non sentire, provi anche a ignorare, ma non riesci, ti toccano quelle corde lì e tu vuoi dare l'esempio da adulto e ti ritrovi a urlare tanto quanto loro. Poi ti penti, chiedi scusa, spieghi che non si fa.

Mace Salmo con la pesce in cattive abitudini. Ma mi viene proprio in mente che settimana scorsa, penso fosse venerdì, proprio dopo aver ascoltato questo brano, abbiamo detto: va, tutti noi siamo consapevoli di avere una serie di cattive abitudini, più o meno cattive, però. Per esempio, una potrebbe essere che ci rendiamo conto di dormire poco, di stare troppo tempo attaccati agli schermi e quindi di perdere anche un buon ciclo di veglia e sonno. E allora che cosa fare per cercare di slegarsi da queste cattive abitudini che vengono riconosciute proprio come tali da voi stessi e non riuscite a fare nulla? Abbiamo detto: approfittiamo del sole, che settimana scorsa, questa settimana sarà abbondante, il primo sole del mattino, quello dopo il vostro risveglio, quindi entro un'ora dal risveglio, se avete la possibilità di mettervi con la faccia al sole e di guardare il sole per 2 minuti, i fotoni arriveranno al vostro cervello e vi ricalibreranno e dormirete che, guarda, come ghiri, come ghiri. Sì, si può guardare il sole quando è un po' così, poco intenso, la mattina non vi si brucerà la retina come vi ha detto la mamma,

Smash Mouth con I'm a Believer. Anch'io ci credo, credo tantissimo che inizieremo questa settimana di ABC stravincendo alla grande. 0848 0305 03 è il numero da comporre per giocare con noi e darsi una possibilità di vincere. Si giocherà con la lettera L. L di lombosciatalgia. Tra pochissimo tempo di ascoltare Lady Gaga con Shape of a Woman.

0: vediamo le mie sensazioni positive se verranno confermate. Ho detto partiamo alla grande con ABC questa settimana, ieri non si è giocato, lunedì di Pentecoste, insomma non vi richiediamo alle 7:20 di essere lucidi e di tirar fuori il vostro vocabolario e la vostra prontezza di spirito. Joss, secondo me oggi si vince.
1: Oggi è lavorativo, oggi ci si impegna e si vince, oggi giochiamo con Katia.
0: La sentiamo tra pochissimo.
2: Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: Perché anche a lei non ho ancora detto, tra l'altro, buongiorno Katia, come va oggi?
3: Buongiorno, va bene, grazie, tutto a posto.
0: Oh, fantastico.
1: Katia, da dove posso...
3: Io abito a Stabio.
1: A Stabio, d'accordo. Katia, benvenuta a ABC. Tiki, scusa, ti ho interrotto, stavi per dire qualcosa di interessante.
0: Che Katia si dà la possibilità di vincere un buono online per la piattaforma ifolor.ch del valore di 100 franchi.
1: Wow, da leccarsi i baffi, cara Katia. Leccarsi inizia con la L, proprio come le parole che saranno risposta del gioco di oggi. Mi raccomando, a raffica, se non la sai di subito passa, ok?
3: Va bene.
0: Ok, sì. E allora Katia con la lettera L. Bacino di acqua dolce.
3: Lago.
0: Città svizzera.
3: Lucerna.
0: Che parla troppo.
3: Logorroico.
0: Elogiare, complimentare.
3: Lodare.
0: Ascensore, detto anche
3: lift.
0: Lunga auto di lusso.
3: Limousine.
0: Pietra tombale.
3: Lapide.
0: Una lingua morta.
3: Latino.
0: Elettrodomestico da cucina.
3: Lavastoviglie.
0: Parte dell'orecchio.
3: Lobo.
0: Taglia la barba.
3: Lametta.
0: Caratteristica del bradipo.
3: Lentezza, lento.
0: Tipo di pasta lunga.
3: Linguina.
1: E ce l'abbiamo! Mamma mia! E ce l'abbiamo, Katia! Ci porti la coppa!
3: Yuppi!
0: Lo sapevo! Yuppi! Lo sapevo! Lo sapevo!
1: Incredibile, Katia, che prestazione! 13 su 13! Non ti bastava il 12, alla grande, bravissima! Tutte le hai prese, Katia, grazie. Complimenti!
0: Mamma mia, che bello! Katia, grazie. Guarda, io non vedo l'ora che trascorrano 2 mesi per poterti sentire giocare di nuovo ad ABC.
1: Cioè, il modo gentile per dirti.
3: Volentieri!
1: Per 2 mesi non ci sentiremo, ma per un buon motivo, cara Katia.
0: Beh, direi.
3: Certo.
0: E allora, Katia...
3: Sono contentissima!
1: Che bello! Noi di più, Katia!
0: Sì.
1: Un abbraccio.
0: Diglielo. Allora Katia, rimani in linea, prendo i tuoi dati e noi torneremo a giocare domani, eh? Va bene?
3: Va bene. Grazie.
0: Grazie a te.
2: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Ifolor, album fotografici. ifolor.ch.
0: Sai che è incredibile questa cosa? Sì, lo vedo anche scritto, vabbè, più sponsor.
1: Sì, va bene, ma si è capito.
0: Vero?
1: E noi ringraziamo Ifolor, ecco, per il premio. Intanto ringraziamo anche Max Gazzè, cara Tiki, stai lì ancora un secondo.
0: Volentieri.

0: pubblico.
1: Ben arrivati alla seconda settimana di Bar Sport. È successa una cosa clamorosa, la faccio dire a Moccetti. Allora, raccontala Giacomo, siamo finiti nella trasmissione di Bolzano.
2: Ebbene sì, una delle trasmissioni di punta della RSI, tra le più amate, tra le più odiate, tra le più discusse.
1: Controcorrente.
2: Si può chiamare e dire qualsiasi cosa, controcorrente, beh, un radioascoltatore ha detto la sua.
1: Allora, sentiamolo.
3: René, buongiorno, benvenuto anche a lei.
4: Buongiorno, senta, io ho seguito la trasmissione Bar Sport.
1: Sì.
4: E si diceva che si parlasse di diversi argomenti sportivi. Noto che il calcio ha il predominio assoluto, perché l'altra mattina, l'unica mattina che si doveva parlare di hockey, la trasmissione sul hockey è cominciata con 25 minuti di ritardo.
3: Quindi troppo calcio secondo lei? Lo dirò allora ai colleghi.
4: No, ma qui rasentiamo il fanatismo. Quattro fanatici di calcio.
3: Allora, Casolini, Moccetti, Guglielmoni e Gioa Sbalmelli. Quattro fanatici di calcio. Il messaggio va a loro. Ascolti Bar Sport, che poi sicuramente riprenderanno anche questo messaggio.
1: Certo.
3: È un messaggio forte.
1: Beh,
3: ha lanciato la bomba lei. Grazie René, buona giornata. Devo andare avanti con Bruno. Bruno, buongiorno.
5: Ha usato il termine bomba.
1: Fermi tutti. Allora, prima cosa, René ha perfettamente ragione. È un programma calciocentrico. La colpa è essenzialmente di Casolini e sussidiariamente di Moccetti. Poi io e Balmelli continuiamo a cercare di parlare di ciclismo, che oggi c'è il Giro d'Italia in Ticino, di tennis, che c'è Roland Garros, di hockey, che ci sono i mondiali, voi non ce lo fate fare.
2: Posso dire una cosa, poi faccio rispondere a Nicolò?
1: No, per carità di Dio, non lo far rispondere.
2: Posso dire una cosa? Accusare me e Casolini di essere calciocentrici è come quando Trump ha accusato il Papa di essere a favore della pace. Cioè, è ovvio. Parliamo di calcio.
1: Scusa, Casolini, mi concentrerei però sulla soddisfazione che si
2: Pazzesco.
1: Sente nel tono del collega Bolzani di metterci sul banco degli accusati.
4: Ma
1: sentiamo.
4: Qui rasentiamo il fanatismo. Quattro fanatici di calcio.
3: Quattro fanatici di calcio. Allora, Casolini, Moccetti, Guglielmoni e Gioa Sbalmelli. Quattro fanatici di calcio.
5: Sembrava l'appello della scuola
3: Record. Ha lanciato la bomba. Grazie René, buona giornata. Devo andare avanti con Bruno. Bruno, buongiorno.
5: No, ma sai cosa? Poi a Bolzani si è notato come
2: si è galvanizzato.
5: Sì.
1: Fermi. Allora, magari facciamo un dietro le quinte RSI, devi. Che interessa parzialmente al pubblico, però ecco. C'è un'umana invidia da parte di Bolzani, perché noi qui al Bar Sport abbiamo una regista che salutiamo,
5: social media manager.
1: Abbiamo social media manager, abbiamo la grafica degna di questo nome, abbiamo le luci da studio TV, mentre lo studio di controcorrente
5: Paolo, fammelo dire.
1: Sì.
5: È un incrocio tra il magazzino della Roto Wash e praticamente le pubblicità tra il mercato dell'arredamento di Fizzonasco e Grappeggia, cioè sembra veramente meno male che c'è Grappeggia.
0: Scusaci Antonio, ci scusiamo ufficialmente, dai, grazie.
5: Provare per credere.
0: Controcorrente,
5: vieni a Grappeggia e ti esalti.
0: La trasmissione più attesa della nostra radio.
1: Comunque risentiamo la voce di Bolzani l'ultima volta.
0: Ancora.
4: Qui rasentiamo il fanatismo. Quattro fanatici di calcio.
3: Allora, Casolini, Moccetti, Guglielmoni, Gioa Sbalmelli. Quattro fanatici di calcio.
1: È un messaggio forte, ha lanciato la bomba lei.
3: Grazie René, buona giornata.
5: È un messaggio forte.
3: Bruno, buongiorno.
1: Buongiorno Bruno. Allora,
2: comunque,
1: naturalmente si scherza.
2: Peraltro un po' severo,
5: certo,
2: René.
5: Certo si scherza, cioè, no, certo che si scherza, sì, con l'amico Bolzani.
2: Però, un po' severo René, perché abbiamo avuto Cantoni, Cristel, Cantoni.
5: Sì, ma non la facevate parlare.
2: Cesdachievic per un'ora. Abbiamo fatto mezz'ora sulla Formula 1. Poi è vero che è fanatico quello che dice anche mia moglie a me sul calcio.
5: Allora dico questa cosa: ieri vado al Lido di Lugano.
1: In quale veste?
2: Come VIP?
5: No,
2: probabilmente.
1: Tu in costume da bagno, ma se lo meritavano.
2: Hai pagato l'entrata?
5: C'avevo il fisico brutto. Certo che ho pagato l'entrata. Io, mia moglie e le bambine, 29 franchi, perché non sono cittadino luganese, quindi ho pagato l'entrata. Ho pranzato al Lido, sono stato dalle 11 alle 6 di sera. Ho incontrato un sacco di gente, tra i quali anche il capo di Castello Sport, Roberto Mazza, che salutiamo, con il quale abbiamo parlato della Juve, eccetera. Poi mi giro con una, mi fermava gente che non conoscevo.
1: Ma tu, scusa, tu eri
5: finalmente ho dormito tranquillo. Il Milan, ma Allegri, no, ma il Milan prende. tutto Lido parlava della volata Champions League persa da Milan e Juve, del Como, di Fabregas, di questo e dell'altro. Alla fine non ne ho sentito uno parlare del Roland Garros, ma neanche paradossalmente, scusami Paolo, il mondiale di hockey dove la Svizzera ha vinto 6 partite su 6, 18 punti a punteggio pieno, e giocherà contro la Finlandia stasera per il
2: primo volta partita
5: partita, Gioacchino, che faremo vedere in diretta con Roman Botta, Paolo Duca, Luca Cereda, Ivan Zippilli, eccetera.
1: Ferma.
5: La gente parla di questa cosa qua. Alla fine la pancia del Lido ieri era davvero il Milan e la Juve fuori dalla Champions.
1: Calcola che oggi ci saranno migliaia di persone sulle strade tra Bellinzona, la Val di Blegno e la Faido Cari per il Giro d'Italia.
5: La faremo vedere, ma non fa discutere.
2: Ma nessuno litigherà su Vingegaard.
5: È quello che dico io.
0: Sì, però noi parleremo di ciclismo, lo farò anch'io. Io ho deciso di lanciare un'impresa, cioè di provare ad andare in bici da Bödro, Comano a Bellinzona per vedere l'inizio della tappa. Quindi io dopo la trasmissione lascerò questo studio e andrò in bicicletta fino a Bellinzona. Considera che sono 20 anni che non salgo più su una bici, ho una bici da corsa che mi ha messo a disposizione un amico, quindi per fare questo, per entrare ancora di più nel personaggio, io vi propongo che lascio un secondo, chiedo a Tiki, vedo se c'è ancora la Tiki in regia, vado a vestirmi a ciclista. Voglio fare la puntata di oggi vestito a ciclista, anche per onorare gente come René, che giustamente dice parlate solo di calcio. Quindi vado a vestirmi velocemente. Tiki, sei nastro.
1: Allora c'è il cambio della guardia, grazie mille a Tiki.
5: Grazie Tiki.
6: Mi sentivo giustificare le scelte editoriali o ho sentito male?
1: No, difatti. Ricordiamo che Balmelli si ispira un po' al Living Theater per suscitare un po' questi attori che vivevano fino in fondo tutte le emozioni.
5: Balmelli si ispira al Living Room alle 4 di mattina.
1: Allora la performance di Balmelli la ripetiamo. No, c'è un'immagine incredibile. Balmelli. Però non inquadriamolo, per cortesia.
5: Devo dire,
1: lo stiamo inquadrando. Incredibile Balmelli che si sta cambiando.
5: Ottimi garroni, devo dire.
1: Balmelli non ha capito di essere inquadrato, si è vista la mudanda di Balmelli, è stato forse uno dei momenti più brutti, per fortuna che siamo sulla 1 e non sulla 2, Moccetti.
2: No, soprattutto per fortuna che non si vede in radio, perché l'avesse visto René ci chiederebbe di parlare solo di calcio, lasciar perdere il ciclismo.
1: Ma puoi raccontare cosa si vede di Balmelli, che è incredibile.
5: No, insomma, Balmelli preso di rinterzo, diciamo.
1: Le terga di Balmelli sono qualcosa che il pubblico televisivo non merita. Penso che stia Balmelli.
5: Sembra il presepe di Capodimonte, Balmelli, è muschiato fisicamente.
1: Vieni Balmelli. Si è visto purtroppo più di quello che si doveva vedere, Balmelli.
2: Posso ringraziare la Tiki? No, perché io ci tengo, l'ho detto, grazie di cuore,
1: grazie
2: Tiki.
1: Grazie Tiki. Prego. E non meritavi neanche tu questa visione terribile.
2: Ci tengo, adesso ho dei problemi a chiudere la maglietta qua perché mi evidenzia troppo il seno, quindi non lo farò. Però mi sento già più ciclista.
1: Puoi raccontare di nuovo cosa farai?
2: Allora, partirò direttamente dopo la diretta di Bar Sport in bicicletta da Comano. Tenterò, in qualità di Bödro della Svizzera italiana, di raggiungere Bellinzona per assistere alla partenza della storica tappa del Giro tutta ticinese.
1: Quindi ricordiamo gli orari, devi arrivare entro le 13:30, non sappiamo se ce la farai o meno.
2: Io già posso dire una
5: secondo
2: cosa?
5: Me ha proprio bisogno quello. Ascolta, del fil di Fantozzi, tiene a bomba, chi la vuole,
2: adesso io
5: il peroncino di Cayenne, aurito.
2: Sono andato a cambiarmi, magari chi ascolta per radio purtroppo non ha visto, sono andato a cambiarmi e c'ho già il fiatone per essermi cambiato e vestito da ciclista.
1: Ricordiamo che sarai seguito dai nostri social media e ci sarà anche un racconto di questa impresa.
2: Cioè, ma la fai davvero? Non è una buttad, la faccio davvero, lo faccio per voi, lo faccio per gente come René, che vuole anche che si parli d'altro.
1: Tra l'altro,
5: grazie René. Gioacchino pronto.
1: Allerta canicola. Canicola 2, per cui complimenti per la scelta. Balmelli sarà sul Ceneri più o meno.
5: Posso
1: le 11.
5: Dire che la canicola è il meno dei problemi di Balmelli oggi.
2: Paolo, sarai presente a Cari invece?
1: Io,
5: Giacomo?
1: Sì, la RSI sarà presente. Sì, parliamo in 5, sì. Prego, dillo tu, Giacomo.
2: L'RSI sarà presente per quanto riguarda la televisione, la diretta dalle 13.30, avremo lo studio TV su in cima a Cari, vicino all'arrivo, al traguardo, con vari ospiti, in particolare nello studio avremo Domenico Pozzovivo e Linda Zanetti, poi avremo il nostro Aramis Dozio sguinzagliato per tutto il Ticino.
5: Rispolveriamo Dozio.
2: Prima Bellinzona.

0: tutti i telecronisti del mondo che seguono a giro la fanno ad Ambrì, perché le cabine di commento carino ci stanno.
1: Diciamo una cosa anche sulla radio, ci sarà anche Rete 1 dalle 15 alle 18 con l'improbabile coppia Belloni Axel Belloni, che è un amatore del ciclismo, sì. Ha fatto tutti i passi del mondo, e io che ho il mio palmarès, ho fatto la Sant'Antonino Pianturino, la Tesserete Montebar, la Gordola Varresa, insomma qualche salita importante l'ho fatta.
0: Ma fate tre ore di diretta proprio?
1: Tre ore di diretta, diletta Leotta, filata.
0: Con ospiti quindi?
1: Naturalmente.
0: Quali
1: è partita la canzone, che è casolino.
2: Pazzesco. Drammaturgicamente Balmelli un disastro.
3: Sì, perché Paolo stava per dare la notizia del secolo, Paolo.
2: Ma ha interrotto un flow che era buono.
3: Guarda, si stava spegnendo, Paolo.

0: Ciao pubblico del Bar Sport, noi questo bar l'abbiamo messo in piedi perché sulla RSI in questi due mesi c'è veramente in chiaro tantissimo sport di qualità. Cosa si è visto durante il weekend, Mocetti? La Coppa Svizzera?
1: Si è vista la Coppa Svizzera con la vittoria del San Gallo, si è visto il Gran Premio di Formula 1 con l'ennesima vittoria di Antonelli, si è visto il Giro d'Italia con Vingegaard che è andato in maglia rosa come avevo predetto.
0: Sì,
1: qui.
0: Ho capito, non è che sei Nostradamus.
1: No, ma tu eri lì a convincere Czesniakiewicz l'altro giorno che Vingegaard sarebbe andato in rosa oggi a Cari. Io ti dicevo guarda che purtroppo andrà in rosa a Pila, così è stato. Abbiamo visto Filippo Colombo andare sul podio in Coppa del Mondo, Susan Bandecchi in questo weekend lungo, perché era ieri, era lunedì, vincere al primo turno del Roland Garros, che forse è l'impresa del weekend, perlomeno per quel che ci riguarda come sport della Svizzera italiana, impresa clamorosa, dunque va al secondo turno.
0: Ecco, su questo voglio dire che una mia amica mi ha detto che c'è molta misoginia in questo programma, non si parla mai di sport femminili. Questo è chiaro, una misoginia che viene da Casolini, tutti lo capiscono.
2: No,
0: però...
2: assolutamente, cioè abbiamo
1: appena citato
2: quando ci sono queste cose, abbiamo parlato di Linda Zanetti prima, l'impresa di Susan Bandecchi che tu non sapevi fino a 30 secondi fa,
0: perché tennista,
2: adesso hai visto Susan Bandecchi
0: nel solco di Emanuele Azzardo che era una campionessa ticinese.
1: Esatto, giusto, esatto. bravo
0: un bel Paolo. Invece,
1: però ecco. Posso dirti, cioè, di cosa si parla oggi nel bar sotto casa, di cosa si parlava ieri, di cosa si parla oggi, di cosa si parlerà domani.
0: Vai.
1: Il Milan è fuori dalla Champions League.
0: Fantastico.
1: No, ma è un'apocalisse, ma è inutile che dici Joss.
3: Ma chi se ne frega? Ma a me non me ne frega niente del Milan.
1: Ma non me ne frega niente.
0: Allora, ma perché vivi nel tuo luogo?
3: Ma io dovrei
0: fare
3: il Giro d'Italia che vado a Bellinzona a Carino.
1: Ma bellissimo il Milan.
3: Non stiamo dicendo.
1: Io mi fermo perché
0: è una cosa meravigliosa. È fuori anche la Juve.
3: Non me ne frega niente del Milan.
0: E io godo invece, va bene.
3: Ma Allegri, ma andato via. Ma chi è Allegri? Ma cosa me ne frega a me?
1: Di cosa fa la gente oggi? Oggi la gente va a vedere il Giro d'Italia, va bene, ma di cosa sta parlando adesso mentre beve il caffè, il cappuccio e mangia la brioche?
0: Non
1: sta parlando di alle

0: Allegri che è stato cacciato e si sta chiedendo chi sarà prossimo allenatore del Milan, vero o no?
1: No, beh, certo, ma poi si sta parlando di contemporaneamente, pensa al weekend degli interisti, contemporaneamente Milan e Juve fuori dalla Champions League, il Como che 2 anni fa si giocava la promozione nell'ultimo scontro contro il Cosenza, no? Con gol di Verdi su calcio di rigore, si è qualificato per la Champions League, il Como, Milan e Juve fuori, ecco, è una roba incredibile.
2: Ma noi da interisti come viviamo questo momento? Con compassione per gli amici juventino milanisti o con il sommo godimento?
1: Ma tu pensa, allora adesso lo spiego in modo serio, faccio un editoriale sulla vita tragica o fantastica del tifoso. L'anno 2024 si conclude con lo scudetto dell'Inter, che vince lo scudetto in casa del Milan, prese in giro, eccetera, eccetera. Esattamente un anno dopo, quindi maggio 25, l'Inter perde lo scudetto all'ultima giornata. 5-0 alla finale di Champions League, pagina vergognosa del calcio mondiale. Quindi un anno dopo, milanisti e juventini a massacrare gli interisti per tutto un anno. Esattamente un anno dopo, maggio 26, l'Inter vince lo scudetto, la Coppa Italia, Milan e Juve nella stessa giornata non si qualificano per la Champions League, faranno l'Europa League il giovedì e ci va il Como. Cioè, la vita del tifoso sì. E del gufo è questa, Balmelli, è quello che ti vogliamo spiegare.
3: Sì, ma chi se ne frega del gufo? Ma posso dirti, ma che godimento zitto, trovi Balmelli. Nell'esultare quest'anno?
1: Perché scusami,
3: e l'anno prossimo si fa prendere pregnao dai tifosi del Milan o della Juve.
1: La bandiera di Cerchio Bottista, quale sei?
3: Non sono Cerchio Bottista, Balmelli. Non me ne frega sinceramente nulla di quello che dici, non me ne frega niente.
4: Ci chiedeva se era giusto cacciare Allegri o
1: esatto,
4: meno, quindi ti sei svegliato con questa domanda anche tu.
1: No, volevo chiederti una cosa, scusa Josh, quando tu da tifoso e speaker dell'Ambrì, sei tifoso dell'Ambrì, non ne hai mai fatto mistero.
4: Tifoso dell'Ambrì e del Belli,
1: ma quando il Lugano ha perso a gara 7 la finale contro lo Zurigo, tu lì non gufavi quella partita.
3: Quello che voglio, ovviamente,
1: allora,
3: tantissimo, però
1: cosa.
3: Quello che dico è che non vado in giro, c'ho amici che tengono a Lugano, non vengo dal Paolo a dirgli
4: ma figurati tu se non
3: ma
4: lo fai.
3: No, ma non l'ho
4: figurati.
3: Mai fatto, non me ne frega niente sta roba.
4: Comunque
3: di
4: io in realtà posso dirti Paolo,
1: fortuna abbiamo trovato il Gandhi di Camorino.
3: Inutile, è perdita inutile di energie, devi tenerle le energie per rilasciarle.
4: No, ma che tipo lo sei? Tu sei di quelli che ha buttato la valigia in pista alla porta.
3: Io gufo tantissimo a casa mia, gufo tantissimo, non in radio. Sì. Non con gli amici al bar, non ne frega niente.
1: Io lui... sei uno introspettivo.
3: Sono introspettivissimo,
1: cose.
3: Faccio però... i lavori interiori, non me ne frega
4: sinceramente
3: niente.
4: Sinceramente parlando,
2: quando li fai?
1: Cioè, mangi l'interiore.
3: Anche.
4: Sinceramente parlando, Paolo, no, io in realtà sono disperato, cioè professionalmente, Nicolò lo sa, è una tragedia, nel senso che io avrei preferito l'anno prossimo fare un anno di Champions League al mercoledì con Milan e Juve che partecipavano, perché il Milan fa discutere, perché la Juve fa discutere.
2: E Como meno.
4: E Como puoi solo parlarne bene, ok? Poi figurati, Nicolò lo sappiamo, amico di Fabregas, quindi mai dirà una parola contro il Como.
2: Ma questa cosa che lui è giornalista sportivo e amico di, non è in contraddizione anche col servizio pubblico?
4: No, col servizio pubblico no, ma in generale è così.
1: C'è
4: un po'
1: con l'ONU anche, chiamiamo la NATO.
4: Cioè non credo che nel mandato ci sia...
2: Ma non dovresti essere qui di stanza,
1: ma il Como non gioca in Svizzera, il Como, io sono già quando era in B col Como,
3: che no, posso spezzare,
1: infatti
3: posso
1: l'ho portato negli studi nostri, unica televisione al mondo ad averlo in essere per l'amicizia.
3: Posso spezzare una lancia a favore di Casolini, sicuramente è positivo avere amici, conoscenze nel calcio di alto livello per poterne poi parlare.
2: Faccio un intervento semplice, tu sei molto amico di Shaqiri, anche adesso che praticamente c'è dietro la roulotte, si tira dietro una roulotte, tu ne parli bene.
1: Calciatore sopraffino, convocazioni, alcune convocazioni per questo mondiale, vedi quella di Cedric Itten, retrocesso in dritte Bundesliga con il Fortuna di Düsseldorf per portare Itten, che giocherà in Serie C, per dirla, o in Prima Lega per dirla con il nostro linguaggio, al mondiale porto Shaqiri. Questo
4: l'avrei portato anch'io, sono onesto.
2: Ma questo,
4: Paolo ha 34 anni Shaqiri, non è 42.
2: Non c'è anche una compenetrazione tra te e Shaqiri, nel senso che entrambi non avete collo, entrambi non avete il punto vita.
1: Sì, è vero.
4: Hanno anche dei polpacci importanti, però devo essere sincero, Paolo, né Fabregas né Shaqiri ascoltano e guardano la RSI tendenzialmente.
1: No, beh, Fabregas
4: quindi,
1: in Champions sì.
4: Ecco, allora vedi, a maggior ragione l'anno prossimo parlerà solo bene del Como. La Roma non fa discutere, il Napoli peraltro senza Conte non fa discutere granché.
1: Ma c'è Allegri,
4: io sono onestamente disperato per l'anno prossimo.
2: Tra poco ho un mio editoriale.
1: Su?
2: No, torno sulle storie dei mondiali a Marcord.
4: Ma voglio chiederti, Paolo,
2: racconto lo sceicco.
4: Domenica sera.
2: Lo sceicco del Kuwait,
4: sì,
2: lo ricordi?
4: Certo.
2: Sì.
4: Tu, domenica
2: sera. Ho guardato il Milan con mio papà, abbiamo goduto come
4: sfumo,
2: come cane abbiamo goduto.
4: Sfumo.

0: Paolo.
1: Ma su dai, parlate un po' di Formula 1, così sarà contento anche Giacomo, che il suo Verstappen è arrivato dietro a Lewis Hamilton. Ferrari,
2: il tuo Verstappen,
3: conferma. Sono onesto, nessuno mi aveva mai accusato di essere tifoso di Verstappen, mi sono beccato del tifoso della Ferrari, dell'odiatore, dell'anti-Ferrari, eccetera, quindi metto anche questo nel palmarès.
4: Posso dire una cosa senza offendere nessuno?
2: Ma vai,
4: offendi, offendi. Se Casolini che picchia così il pugno o le mani sul tavolo...
0: Pronto?
5: Scusa, è saltato. Sentiamo, aspetta, andiamo a recuperarlo.
0: Vai, vai,
5: a
0: recuperarlo.
5: Dai, che ce la facciamo.
3: Vai. Ma una cosa deve fare Balmelli.
4: Così il pugno o le mani sul tavolo.
5: Sì.
4: È come sentire mia madre quando mi racconta la puntata del Grande Fratello. E io che rido, stile Guglielmoni. No, siete troppo divertenti, anche se dello sport non me ne frega nulla.
0: Questo è un, questo è un bel messaggio.
6: No, perché dopo ci arrivano messaggi, ci è arrivato anche un messaggio che non stiamo parlando dell'impresa.
0: Per dire il ruolo che hai tu, per ogni tanto la tua prosopopea arriva a dei livelli incredibili e ti dai una grande importanza. Lei ha detto che le facciamo compagnia mentre stura i lavandini, per dire il tuo ruolo. Okay.
2: Claudio ha detto non parlate di questa nazionale che sta scrivendo la storia.
3: Ma allora, ne parliamo volentieri.
6: Abbiamo già parlato.
3: Poi gli esperti di hockey siete voi. Io non direi che sta ancora scrivendo la storia, lo vedremo fra un po'. Il problema del mondiale di hockey,
0: capito,
3: il problema della Svizzera in generale è che adesso vinci tutte le partite. Poi fuori microfono Balmelli diceva tanto
2: becchiamo la Svezia e
3: ci auguriamo di no, ovviamente. E poi c'è un'altra regola.
0: Se siamo noi disfattisti che siamo la televisione pubblica.
3: No, ma c'è un'altra regola però, Paolo, non detta, ma che bisogna ammettere da giornalisti sportivi. Si discute in generale quando le cose vanno male. Cioè, infatti, noi oggi o ieri al Lido con Casolini discutevano del Milan che ha fatto un disastro, non dell'Inter che ha vinto il campionato. Quindi è chiaro che della Svizzera che sta stravincendo puoi solo fare i complimenti, se poi esce ai quarti ci sarà molto di cui discutere. Aggiungo, visto quindi, che siamo in tema di hockey.
0: Quindi tu speri che esca ai quarti per discutere?
3: Io no. Naturalmente spero che vinciamo, facciamo un sacco di ascolti. Peraltro, è bellissimo, brutto paese. Speriamo che vinca loro. È chiaro che se dovesse perdere ai quarti di finale con la Svezia, dopo farebbe discutere di più. Visto che siamo in tema di hockey, però, vorrei aggiungere una cosa. Mi avete detto tu e Balmelli che l'HC Lugano dovesse partecipare a questo mondiale le prenderebbe un po' da tutti.
0: Non abbiamo detto così. Abbiamo detto che tu esageravi nella tua idea che potrebbe partecipare l'Hockey Club Lugano al mondiale.
3: Allora, ho chiesto a Loris Prandi,
2: che non ha mai giocato nei Pittsburgh Penguins, ricordo Loris Prandi.
3: Ivan Zippilli, Luca Invernizzi, che sono 30 anni che campano grazie all'hockey sul ghiaccio. Tutti e tre mi hanno detto che entrerebbe nelle prime quattro del girone l'HC Lugano. Quindi se poi volete aver ragione voi, fate pure, ma i nostri esperti
2: Stai dicendo che i tuoi sottoposti ti hanno dato ragione, non è così difficile. Dopo io e Paolo andiamo a chiedere a Sergio Savoia chi dà ragione, sicuramente dà ragione a noi.
0: Ricordiamo che nemmeno la nomenclatura della RSI sta decidendo le sorti dello stretto di Hormuz, per cui cerchiamo di relativizzare tutti questi nomi. Attenzione, io vorrei fare il Casolini e raccontare una storia mondiale, dei mondiali di calcio, a cui io assistetti. No, Nicolò, passato remoto. Assistei. Allora, vi voglio raccontare, lo voglio raccontare soprattutto al pubblico, quella volta che ai mondiali di Spagna 82 lo sceicco del Kuwait scese in campo. Io ero lì con la mia famiglia, nell'82 avevo 12 anni, con la mia famiglia Guglielmoni in via Miralago 7 a Pregassona, stavamo guardando il mondiale, calcola che erano due condomini gemelli, per cui ogni tanto ci si affacciava al balcone e diceva te hai visto che la roba lì, te hai visto, eccetera, hai visto l'Italia, hai visto la Svizzera, non giocava quel mondiale purtroppo. E a Valladolid, come si dice?
3: Valladolid.
0: A Valladolid si giocava la partita Francia-Kuwait. A un certo punto entrò sul terreno di gioco uno sceicco della famiglia reale del Kuwait, lo sceicco Fahd al-Ahmad al-Sabah, che era presidente della federazione calcistica del Kuwait, membro della famiglia reale e ministro del governo kuwaitiano e anche principe ereditario. Perché cosa successe? Che al minuto 80, sul risultato di 3-1 per la Francia, i giocatori del Kuwait si erano fermati perché avevano sentito un fischio e la Francia aveva segnato. Però tu mi insegni, Casolini, che di questi episodi è pieno il calcio, no? Che
6: l'arbitro, pieno no, però
0: magari arriva un fischio dagli spalti, tu travisi, pensi che sia l'arbitro, in realtà è uno col fischietto appena vicino al campo da gioco. Fatto sta che i giocatori del Kuwait si erano fermati, la Spagna ha segnato quasi alla Francia ha segnato quasi a gioco fermo. E lo sceicco non è stato contento.
6: È sceso in campo
0: lo sceicco e ha detto: se volete convalidare questo gol, io ritiro la squadra. Un po' per fare un esempio che piacerà ai milanisti, come Gagliani e Marsiglia.
6: Quando si erano spente le luci, ha detto: usciamo, e prese un anno di squalifica.
0: Ma meraviglioso quel momento, soprattutto la squalifica. Attenzione, a quel punto cosa fa l'arbitro? Questa è la cosa più interessante. L'arbitro sovietico Miroslav Štupar decide di dare ragione allo sceicco. Calcola che tutto veniva giocato in diretta mondiale, no? E quindi annulla il gol, poi la Spagna segnerà il 4-1.
6: Francia.
0: Da Francia, grazie. L'arbitro verrà squalificato con vergogna dalla FIFA, ma rimarrà questo episodio meraviglioso dello sceicco che aveva fatto annullare un gol scendendo in campo. È una scena replicabile, Moccetti, nel 2026? Cioè,
3: assolutamente no.
0: Perché?
3: Impossibile. Perché siamo nel 2026, per l'appunto, quindi innanzitutto non fanno scendere lo sceicco sul campo, anche se è uno sceicco, credo lo impacchettino prima, onestamente.
0: E ma poi, scusami, tu,
3: un arbitro non dà certo ascolto a uno che entra in campo e dice cosa deve fischiare.
0: Vedi, perché mi piace questa cosa di voi giovani, che siete troppo sicuri di voi stessi. Ma
3: ringrazio per il giovane.
0: Quel tipo là, come si chiama? Quello che fa la carne, Nusret, quello che fa
3: Nazarbayev.
0: Ecco, il Salt B, quello che sala la carne. Quello però c'era sul campo della finale del Qatar.
3: Ma dopo la partita, però, ma anche c'è anche il Falco, no? Come si chiama, Nicolò? Quello che fa sempre invasione di campo con la maglia di Super. Ben al divieto di entrata in tutti gli stadi del mondo e ogni grande appuntamento riesce a entrare in campo, però è diverso, non è che fa cambiare il fischio all'arbitro.
0: Nicolò, sei d'accordo? Tu che hai fatto l'inviato di tre mondiali.
6: No, oggi alla fine della partita, se c'è un VIP eccetera che va a fare le foto, è più probabile. Quello che è successo lì è non replicabile, impossibile, anche perché oggi c'è un sistema di sicurezza diverso, gli arbitri comunque non ascolterebbero nessuno.
3: Ma tu pensa che Nicolò ha rischiato più di una volta di vedersi l'accredito ritirato?
0: Perché?
3: Che fosse a Cornaredo ai mondiali, confermi?
0: Assolutamente,
6: anche in partite internazionali. Vabbè, mi ricordo una volta Basilea-Chelsea, semifinale di Europa League.
0: Vai.
6: Sono fuori dagli spogliatoi, dove non si poteva stare, e uno del Chelsea mi scambia per un giocatore del Basilea e comincia
3: per Shakira, probabilmente.
6: E comincia a chiedere: ma insomma, perché non giochi sta partita, cos'hai fatto, ti sei fatto male? Io gli dico: no, non gioco sta partita. Non mi fa neanche in tempo, non mi fa neanche finire la frase.
3: Cioè, tu l'hai truffato, quindi.
6: Sì, ho detto: ma sì, mi sono fatto male, leggi l'ostinamento. E praticamente c'è un pallone fuori dallo spogliatoio, c'è la transenna che transenna per l'appunto l'ingresso dello spogliatoio del Chelsea. I giocatori in questione erano Mata, Cahill, centrale dell'Inghilterra, e Bertrand, terzino sinistro. A un certo punto giochiamo a calcio tennis fuori dallo spogliatoio. Io gioco con Bertrand, Mata e Cahill dall'altra parte. Un pelino più tecnico di Cahill io, ma nettamente meno tecnico di Mata. Facciamo 4-5 punti anche, si sta giocando. Tra le altre cose, mi chiamano da Comano e a un certo punto: hai qualcosa per finire il primo tempo? Hai un ospite, eccetera. Io dico: ragazzi, sto giocando, ma non posso essere filmato. Fatto sta che Bertrand poi entra negli spogliatoi. Io a un certo punto dico: guarda che io non c'entro niente. Era sorpreso che non fossi un calciatore, ex giocatore o comunque qualcuno così. E mi regala la maglia numero 34, se non erro, del Chelsea, bianca con una banda celeste in
3: diagonale.
6: Diagonale. Sì. Bravo Joas, che ho tuttora a casa. Chelsea che peraltro quell'anno vinse l'Europa League.
3: Qui ha raccontato una bella storia. Non c'entra niente col rischio di ritiro a credito.
6: No, perché tu non puoi stare lì.
3: Al mondiale in Brasile.
6: Mondiale in Brasile ho rischiato
3: col capo di tutta la sicurezza del mondiale.
6: Questa bellissima. Mondiale in Brasile, storia incredibile. Allora, la Svizzera gioca la prima partita contro l'Ecuador, vince, gioca la seconda partita contro la Francia, se ben ricordi perde 5-2.
0: Sì.
6: Ricordi, Paolo?
0: Come se fosse ieri, 5-2 Francia.
6: 5-2 Francia.
0: Ce l'ho.
6: E da Salvador de Bahia, dove si gioca la seconda partita, ci trasferiamo a Manaus in Amazzonia. viaggio impressionante di notte, fuso orario, 5 ore d'aereo,
2: 48 gradi, zanzare come fagiani,
6: bravissimo, giusto? 48 gradi, 170% di umidità, eccetera eccetera. Arriviamo all'aeroporto di Manaus stanchissimi perché abbiamo viaggiato di notte dopo la partita, e a un certo punto ci dicono: non passiamo dall'albergo, dobbiamo andare direttamente allo stadio.
3: Non devi guardare a me, io ho la sua memoria.
6: Andiamo direttamente allo stadio perché c'è da fare il collegamento con il telegiornale. Io dico: ma no, ma come il collegamento col telegiornale? Siamo stanchi. No, no, bisogna andare al collegamento col telegiornale. C'è Roberto Cattaneo che vuole collegarsi, le solite robe. Allora io e Stefan Chiesa partiamo e andiamo.
3: Che è il cameraman,
6: è il cameraman, c'è quello che fa le televisioni con Dozio.
0: Non facciamo digressioni, non arriviamo a ore.
6: Stefan Chiesa è un Jacques Cousteau che ci ha creduto di meno. O un fuoco Quilici. Arriviamo allo stadio di Manaus in taxi da soli, eccetera. Io ho un cambio solo, cioè nel senso che lascio la valigia ai colleghi che la portano in albergo e vado in camicia e giacca a 50 gradi. Io non sudo mai.
2: Vabbè,
6: a differenza di Balmeri,
2: sei un discreto cinghialotto anche tu.
6: Sì, ma non sudo, non sono mai pensato, lo puoi testimoniare.
2: Dai!
3: Non so come mai, ma non suda mai. Non però finisci da storia.
2: Finisci.
6: Arriviamo allo stadio e manca veramente un quarto d'ora al collegamento live via satellite con il telegiornale. Stiamo per entrare stanchi, accaldati, non abbiamo dormito dentro lo stadio.
0: Non è che lavorate la spalu, dai, vai avanti.
6: Un signore che era alto come pupo, ma fisicamente, cioè praticamente sembrava veramente, c'aveva il collo di Tyson, ma era un po' tracagnotto, era fisicamente come me, ma un po' più grasso.
0: L'abbiamo capito.
6: E questo qua mi dice che non si può entrare lì a fare la diretta dentro lo stadio, in inglese. Dentro lo stadio. E gli dico: no, guardi che si può entrare, abbiamo proprio facciamo vedere le cose, abbiamo le postazioni, si può entrare. Dai, poi muoviti, perché tra 10 minuti mi devo collegare con Roberto Cattaneo, che vorrà sapere se gioca Shaqiri, se Berami, se qua, se là, se su, se giù. Anche perché era decisiva contro l'Honduras, poi vinta 3-0 contro il play di Shaqiri. A un certo punto mi dice: il giorno prima della partita non si può entrare, voi potete entrare domani. Dico: no, noi possiamo entrare oggi e domani, gli dico.
0: Capito, però
6: fidati, scusa, amico mio.
0: Era una lotta tra bassi, no? Tra cagnotti. Alla fine lo tiravi giù con una testata.
6: Non
0: fine.
6: Mandare la. Se mandi la canzone.
2: Belloni, stava passando Belloni.
6: Se mandi la canzone, rompo il microfono.
2: Tu hai rotato qualcos'altro adesso, però. Sono 10 minuti. Allora, sei in Brasile.
6: A un certo punto chiamano, da comando: Nick, fra 3 minuti siamo in onda. Fra 3 minuti siamo in onda. E questo qua ci chiude il cancello, non si entra. Io non sono mai violento, mai aggressivo, non faccio mai niente. A un certo punto lo sposto e gli ho proprio detto in dialetto: ma va, l'ho spostato via, sono entrato dentro.
0: Mamma mia,
6: dentro lo stadio,
0: ho i brividi.
6: L'ho spinto, vado dentro lo stadio, trasmetto la mia diretta con Roberto Cattaneo a pelo.
0: Poverino, aveva una famiglia a casa anche questo qua.
6: Esatto. A un certo punto vedo sul telefonino quello che ti danno lì, il 3210 scrancio che ci danno per i mondiali. Praticamente vedo che da Marco Filippini a Maurizio Canetta a Enrico Carpani fino al Papa c'ho 40 chiamate non risposte. Mi chiama Marco Filippini da Lugano, mi dice: vai subito al TV Compound che ti aspetto. Ma chi mi aspetta? Chi? Io non capivo. Stefan Chiesa, andando in amici: Nick, sai che l'om lì
0: magari era importante.
6: Alghera troppi stemmin sul pass. Mi dice questa frase, faccio in chiesa: Alghera cinstel, che l'altro, il culur, che lì. Sai che secondo me stavolta mi sa che l'hai pestata grossa, mi dice Stefan Chiesa. Arrivo al TV Compound con i colleghi svizzero-tedeschi, SRF, le produzioni, eccetera, c'è il plotone d'esecuzione. Li vedo tutti schiattati, un Glaublich, e praticamente mi guardano e mi dicono: sai che hai buttato contro il cancello, hai spinto e trattato come l'ultimo dei cani il responsabile di tutti gli stadi del mondiale in perlustrazione a Manaus a fare l'ispezione. Adesso io, con tutta la sfiga del mondo, posso a Svizzera Honduras il giorno prima trovare l'ispettore di tutti gli stadi. Sono dovuto andare a scusarmi in ginocchio, portare anche dei presenti. Sono arrivato tipo con i cannoli e con i babà da questo signore in ginocchio, mi ha salvato la credito. Sai cos'è stata la fortuna? Che però ero nella ragione. Quindi quello mi ha dato informazioni sbagliate. Quindi anche questo qui non è che fece la figura.
3: C'era il capo degli stadi, ma non sapeva niente.
6: No, sapeva gli stadi ma non conosceva i regolamenti televisivi.
3: Cioè tu avevi ragione, eri nel giusto, magari non zorlarlo era l'unica cosa.
0: Attenzione, allora mozione d'ordine, in questo momento Guglielmoni lascia lo studio.
3: No!
0: Parto per Cari.
3: No!
2: Ciao Paolo.
0: Per trasmettere su Rete 1 il giro di Italia che arriva in Ticino.
3: Che musica. Musica.
0: Gestite il programma con oculatezza, non fate quello che io non farei.
3: Buon viaggio Paolo. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Joas, visto che abbiamo parlato del Giro d'Italia, abbiamo parlato della
2: pochissimo di hockey, come al solito parliamo solo di calcio.
1: Era solo per dire, abbiamo citato Stefano Ferrando che farà la cronaca oggi, che giustamente mi dice: è vero, è impossibile andare in campo oggi
3: come lo sceicco del Kuwait,
1: come lo sceicco, ma ce la farebbe uno che è Constantin, il presidente del Sion.
2: Ce la farebbe. Ha ragione,
3: sì, ma con le mani
2: riuscirebbe a entrare in campo, anche perché lì spesso gli a bordo campo farebbe casino. Non credo che l'arbitro cambierebbe il fischio, però soprattutto al massimo accadrebbe, credo, in ambito svizzero.
1: Sì.
2: Non può succedere.
3: Appunto, chi lo conosce Constantin al mondiale, per dire, poi non lo so. Comunque grazie Stefano, ti seguiamo oggi con la tua cronaca del Giro d'Italia. Intanto noi torniamo a parlare di un altro sport di cui non abbiamo quasi ancora parlato al Bar Sport, ovvero il calcio, no? Però per parlare di mondiale e di nazionale, perché io voglio lanciare una provocazione, cari miei giornalisti sportivi.
1: Sì.
3: Questa è o non è la nazionale svizzera più debole degli ultimi 20 anni?
1: No.
2: Sulla carta?
1: No.
3: Sulla carta, se guardiamo i nomi, adesso qualcuno è andato in pensione.
2: Sulla
3: Sommer
2: carta, per me
3: più.
2: Sì.
1: No, per me no, mai.
3: Allora, facciamo qualche passo indietro.
1: Svizzera fortissima.
3: Abbiamo avuto
1: questa.
3: Una generazione, generazioni d'oro negli ultimi 3 o 4 grandi eventi. Manca qualcuno. Come dicevi tu, citavi Itten prima.
2: No, sulla carta ti dico...
3: Sulla carta,
2: per averne una così devi tornare al 2006, quindi a 20 anni fa. Ti dico perché sulla carta, poi dopo nel calcio
1: 2014 è nettamente più debole di questa, nettamente. Cioè giocano ancora comunque, cioè qua giochi con, scusami,
2: prego,
1: la difesa della Svizzera gioca Kobel, miglior portiere Bundesliga.
2: No, però
1: Akanji,
2: aspetta, no, però fermo.
1: Elvedi, Rodriguez e Widmer. 2014 a un certo punto girano, perché Scher è giovane ancora, cambiano i centrali tutte le partite, sono Giroud, Senderos e Von Bergen. Questa squadra è Benaglio in porta, che è nettamente più debole di Kobel. Questa Svizzera qui è nettamente più forte del 2014, ma nettamente.
3: Ma adesso tu vai indietro al 2014, ma se pensiamo alle nazionali
2: dopo. Tu hai detto
3: degli
2: ultimi 20 anni, no, ma poi ti dico, nel calcio la forza di una squadra non è la somma di tutti i fattori, nel senso i fattori tra di loro poi si moltiplicano, quindi magari tu non hai un 11 fenomenale, ma la squadra nel complesso è molto forte, ed è il caso della Svizzera, perché poi la Svizzera come solidità, come gruppo, è una squadra forte. È difficile, è difficilissimo battere la Svizzera.
3: Ma è difficile,
2: quindi,
3: da spiegare.
2: Io sono sicuro che farà un ottimo mondiale. Devo dire che, visto che tu citavi citavi il 2014, secondo me come individualità e come momento dell'individualità abbiamo Kobel, che non arriva da una buona stagione, Rodriguez e Delvedi che sono dei buoni giocatori, ma in particolare Rodriguez ha dato il meglio della loro carriera,
1: che Akanji, si è qualificato in Champions col
2: Betis. Akanji ha fatto una grande stagione, senz'altro. Giacca, lo adoriamo tutti, gioca nel Sunderland, è una cosa di cui abbiamo già discusso, non mi ricordo in che...
1: Giacca è stato l'acquisto più impattante della Premier League, ha portato il Sunderland in Europa League.
2: Sì, ma rimane
1: Giacca
2: il fatto
1: ha fatto la sua
2: che
1: miglior stagione da quando gioca a calcio, tolto il Leverkusen.
2: Sì, ma fare la miglior stagione nel Sunderland o farla nell'Arsenal è una cosa diversa. E davanti abbiamo Embolo che fa panchina al Rennes, Ndoye che fa panchina al Nottingham Forest. Abbiamo come riserva di Embolo Itten, abbiamo Reader,
1: abbiamo anche Manzambi,
2: abbiamo Reader che Nicolò non sopporta e che sarà verosimilmente titolare.
3: Vargas,
2: io
3: comunque
2: penso che Manzambi dovesse giocare titolare potrebbe dare tanto in termini di qualità. Io non sto dicendo che la Svizzera non farà un buon mondiale, secondo me farà un ottimo mondiale, ma se noi guardiamo gli 11 titolari non abbiamo tolto Akanji nell'Inter, non abbiamo non solo Shaqiri, abbiamo anche Ebischer che è retrocesso con il Pisa, abbiamo Freuler che ha fatto una stagione così cos'ha,
1: no,
2: in un Bologna così
1: cos'ha,
2: una buona stagione in una squadra che però è arrivata nona, decima.
1: Sì, vabbè, ma Freuler, ci sono dei giocatori che possono fare, che poi Freuler ha giocato tutte le partite con il Bologna, capitano titolare inamovibile, quindi ha fatto un'ottima stagione.
2: Ma una squadra che è arrivata non in Serie A, che è un campionato che fa acqua da tutte le parti, lo sappiamo.
1: La Svizzera si è qualificata
2: al
1: mondiale.
2: Non sto dicendo che la Svizzera non sia forte.
1: Si è qualificata al mondiale praticamente con 4 giornate di anticipo su 4 giornate giocate.
3: Giocando contro nessuno.
1: No, ma non è vero, perché No, ma ragazzi, ma faremo un contro la Svezia che vale la Norvegia, che ne dà 5 all'Italia.
2: Faremo
1: non è vero.
2: Un ottimo mondiale. No, ma sulla io sulla carta colgo la provocazione di Joss.
1: No, ma no, perché la Svizzera comunque Giacca e Freuler è lo stesso centrocampo ed è ancora più forte di prima, perché con il passare del tempo chi gioca in quel ruolo, Giacca gioca in un campionato fisicamente massacrante, gioca con le ciabatte,
2: ma nessuno mette in dubbio
1: di un altro livello,
2: possiamo dire assolutamente che, ma tu mi spieghi sempre con conto giocare a Real Madrid o un conto giocare al Sunderland.
1: Giocava
2: d'accordo,
1: ma prima era nell'Everkusen e prima ancora in un altro che era decimo
2: in questo momento, tolto a Kanji e Kobel, anche se fa fatica, non hai giocatori che giocano in un top club a livello europeo.
3: Ma il famoso giocatore, il famoso giocatore che può decidere le partite per noi negli ultimi anni, negli ultimi grandi eventi, negli ultimi grandi eventi è stato Shaqiri. Tu lo mettevi e eri sicuro che da un suo calcio di punizione o da una sua giocata poteva scaturire un gol.
2: Adesso c'è più.
1: Ma difatti la mia premessa è: io convocherei Shaqiri a questo mondiale e anche all'europeo prossimo. Vi dico una cosa però: è diverso da prima, cioè il giocatore che fa una brutta stagione arriva al mondiale così così, adesso arriva riposato. Per la Svizzera è un vantaggio che Ndoye abbia giocato poco.
2: Vero.
1: Pensa ai giocatori che hanno fatto 75 partite. Vero. Nel Manchester United, arrivano cotti. La Svizzera arriva con Ndoye, Embolo e Manzambi. Manzambi è stato inserito nella migliore squadra dell'Europa League.
2: Certo.
1: Va in finale ed è l'unico che si è salvato del Friburgo, che può prenderne 15 contro l'Aston Villa, che è di un altro livello, in finale. È il giocatore che spariglia le carte sul tavolo. Manzambi, a partite io lo farei giocare, ma capisco che è l'unico cambio che hai. A partita in corso è l'unico che, se la partita è stanca o va male, può entrare e cambiare qualcosa. La non convocazione di Sanchez in questo mi sorprende un po', nel senso che è un altro che ha quelle caratteristiche. Quindi Iachino ha fatto delle convocazioni tra virgolette con 11 titolari, due cambi e gli altri che fanno silenzio.
2: C'è un giocatore che non abbiamo citato che è stato convocato, è Okafor, che arriva da buoni mesi
1: con
2: Leeds. Distinguiamo i due piani. Io quello di Joss non era un pronostico su come andrà la Svizzera. Io sono sicuro che andrà molto bene.
1: Certo, certo.
2: Ieri Tami ha detto che l'obiettivo minimo sono gli ottavi di finale. Ricordiamo che quest'anno ci sono anche i sedicesimi, quindi vuol dire passare due turni per arrivare agli ottavi. Io sono d'accordissimo con te sul fatto che sulla carta sia una Svizzera non così forte, lo penso anch'io. Aggiungo che il tanto vituperato Itten, e capisco faccia ridere convocare uno retrocesso con fortuna a Düsseldorf, per caratteristiche io capisco sia stato chiamato, perché uno spilungone di un paio di metri,
1: ma non prende neanche palloni di testa,
2: no, però
1: il livello
2: secondo me
1: non
2: a,
1: è
2: un certo, a un certo punto nei 26 averne uno con quelle caratteristiche da buttare dentro all'ottantesimo, secondo me
1: secondo
2: ci
1: me
2: può stare.
1: L'errore di Iachin è: abbiamo solo Widmer a destra. Dio ci salvi Widmer fino alla fine di luglio, perché Widmer
2: se si rompe Widmer gioca uno tra Hachetz, o come si pronuncia non ho ancora capito, no, e Zaccaria.
1: Sì, io Zaccaria può giocare. Io portavo o Bricchi del Parma o Atecame, che comunque nelle
2: io
1: ultime giornate
2: Atecame
1: gioca a titolare nel Milan. L'assenza di Shaqiri manca, perché l'estro manca, perché se ai sedicesimi di finale dovesse andare i tempi supplementari e ci fossero i calci di rigore,
2: visto due anni fa contro la Scozia, una partita che non vinci
1: o
2: mai
1: quando
2: lui riceve una palla, pam, la colpisce,
3: inventa,
2: per un errore
3: gol, certo,
1: decisamente comunque quella partita,
2: sì sì, giusto.
3: E allora, la domanda diventa: dove può arrivare questa Svizzera? Prima di tutto spieghiamo, mi ricordate come funziona? Si parte dai sedicesimi dopo il turno,
2: sì,
3: dopo il turno preliminare.
2: Dal girone passano prima, seconda e tutte le migliori terze.
3: Quindi
2: è fondamentalmente impossibile passare fuori al girone, con tutto rispetto.
1: No, fa il primo posto sicuro.
2: Con Qatar, Canada e Bosnia.
1: Poi
2: ci sono i sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale, finale.
1: Si dovrebbe incastrare così, Giacomo.
2: Esatto, prego.
1: Cioè, se dovesse fare il primo posto, come penso io, la Svizzera, l'incastro sarebbe tendenzialmente con la seconda del gruppo del Belgio, tendenzialmente l'Egitto per i sedicesimi di finale. L'ottavo di finale ha un incastro bruttino per la Svizzera, nel senso che, ripeto, qualora Svizzera prima, Portogallo primo, l'ottavo di finale potrebbe essere o con l'Olanda, meglio per la Svizzera l'Olanda, se
3: concordo,
1: la stragioca con l'Olanda, stragioca. Col Portogallo sarebbe complicatissima, perché il Portogallo ha nei ruoli nevralgici i giocatori più forti del mondo, Neves, Vitinha, Mendes, cioè, poi c'è comunque ancora adesso Cristiano Ronaldo, che ha 41 anni in nazionale segna tutte le partite comunque, non è che Cristiano Ronaldo gioca in Arabia Saudita, sì, ha vinto il campionato,
2: qui nessuno ha detto il contrario. Però Joas, dopo sul capire dove si va dipende da troppi fattori, cioè ci vuole anche tanta fortuna in un mondiale di calcio.
3: Fortuna che forse manca per fare quel famoso passettino in più e portarci finalmente una volta in semifinale. Nick, io schiaccio il bottone, voglio sentire un brano e poi tra poco arrivo con qualche curiosità su una Gios, nazionale.
1: Ti faccio una domanda secca.
3: Vai, secco, secca.
1: Tu che sei, tu che sei un tifoso vero, che hai pianto, hai gioito per la nazionale svizzera, c'hai la maglietta di Marco Pascolo.
3: Sono andato a Berlino
1: a vedere Svizzera-Italia 2-0, Freuler e Vargas.
3: Momenti, certo.
1: Mi hai chiamato prima della partita, eri lacrime, eri eri emozionatissimo.
3: Certo,
1: se tu fossi Jos Balmelli bambino oggi di 10 anni, compreresti la maglia di quale giocatore della Svizzera?
3: Freuler.
1: Tu Giacomo?
2: Ma figurati, Ndoi, mio figlio, quella di Ndoi.
1: Io forse Manzambi quest'anno, perché ha qualcosa di affascinante.
3: È fortissimo.

0: l'abbiamo detto, una delle particolarità del prossimo mondiale di calcio è che insomma partecipano delle nazionali che non abbiamo mai quasi neanche sentito nominare. Allora noi vogliamo scoprirle, citiamone un paio. Capoverde, poi cosa c'è?
1: Curaçao, Giordania,
0: Uzbekistan. C'è l'Uzbekistan. Allora io vi dico qualcosa sull'Uzbekistan oggi, curiosità dall'Uzbekistan, nazione che non conosciamo bene, non possiamo negarlo, a meno che qualcuno sia cresciuto nell'ex Unione Sovietica. Allora, già il nome Uzbekistan sembra o una repubblica ex sovietica, che ci sta, oppure un mobile, quelli che monti male poi ti restano tre viti in mano, alla fine non capisci dove metterle. Invece è un paese vero, è un paese enorme dell'Asia centrale, ex Unione Sovietica, Paolo conosce molto bene, confinante con Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan, Kirghizistan e Afghanistan. Praticamente è una specie da scarabeo geopolitico. La capitale è
2: Tashkent.
0: Bravo Nick, bravo, eri bravo. Tua geografia.
2: Beh, ma c'è Samarcanda poi.
0: Samarcanda anche la conosciamo bene. E l'Uzbekistan ha circa 37 milioni di abitanti, cioè quattro volte la Svizzera.
2: Scusami, sai chi giocò in Uzbekistan nella squadra di Tashkent e fu un idolo proprio di quella squadra e si trovò
0: un
2: benissimo?
0: Un giocatore che conosciamo?
2: Eren Derdiok.
0: È vero?
2: Giocò
0: vero
2: a Tashkent.
0: Nel Tashkent FC.
2: La squadra si chiama
0: vabbè,
2: sì,
0: insomma
2: lì, ma un idolo lì,
0: cioè, parlando di attaccanti campionato che la buttano dentro, tra l'altro, quello che forse
2: oggi allena giovanili del Basilea, ecco. Eren.
0: Allora, storicamente l'Uzbekistan è stato uno snodo della Via della Seta, ci facciamo passare di tutto.
3: Ma e, fammi capire, se... ieri sera sei andato su Wikipedia o è proprio scritto direttamente ChatGPT, mi dici delle cose?
0: No, sono ricerche che io ho fatto e anche abbastanza
3: con
0: approfondite.
3: La Gazzantina.
0: Sono anche abbastanza approfondite.
2: Con l'Atlante De Laurentiis.
0: No, con l'Atlante.
2: Di Agostini.
0: ce l'avevo anch'io. Davvero. Allora, citavi tu Samarcanda, dove ci sono le moschee bellissime, quelle con la cupola blu, eccetera, degli edifici meravigliosi che sembrano investimenti di Artioli di 400 anni fa, più o meno. Allora, il clima uzbeko è in estate inferno e in inverno invece...
3: Si chiama clima continentale.
0: Congelatore sovietico, praticamente, come la piana di Stabio.
2: Esatto.
0: La piana di Stabio.
2: Come Seseglio, sì.
0: Ecco. La lingua ufficiale è l'uzbeko, anche se tanti parlano russo. Ancora il russo, certo. E il piatto nazionale è il plov. Di cosa è fatto il plov? È riso, carne, carote e spezie. Ormai da chi parli si mangia anche la roba lì. Albrici direbbe che è un risotto uscito molto molto male. E allora attenzione, perché l'Uzbekistan ama tantissimo il calcio, me lo confermate, sì, voi che siete esperti, e ci sono dei giocatori che voi conoscete clamorosamente.
2: L'allenatore, il CT, è Fabio Cannavaro, che non ha qualificato,
3: esatto,
2: l'Uzbekistan.
3: Esatto, è stato chiamato dopo, pensate voi, il povero CT uzbeko che qualifica la sua nazionale clamorosamente al mondiale e poi viene esonerato per far spazio a Fabio Cannavaro, al quale comunque va il nostro in bocca al lupo. Giocatori che citiamo sono sempre due, siamo un po' ripetitivi.
0: Chi
3: capitano
0: sono?
3: Shomurodov,
2: ex Genoa, Roma,
3: il Messi uzbeko. No, non c'è da ridere,
0: Messi
3: così,
0: perché gioca in quella posizione lì,
3: ma sì, ma perché è sempre stato così, ogni paese quando c'è un giocatore,
0: sì,
3: di talento, c'è. Cioè, Emre Belözoğlu era il Maradona, cos'era?
2: Era
3: il Maradona dei Carpazi,
2: del Bosforo.
3: Bravo,
2: il Maradona dei Carpazi era Gheorghe,
3: esatto, il Maradona del Bosforo. E invece poi c'è Kuzhanov, pagato 40 milioni da Guardiola lo scorso anno.
0: Kuzhanov, 40 milioni ben spesi.
2: Cioè, ma sì, un giocatore onesto,
0: sì. Okay, mezzo bidone, insomma. Sì.
3: No, allora, è onesto, gioca al Manchester City comunque.
0: Noi con Bar Sport vi diamo appuntamento a domani, però prima Giacomo ricorda, cioè oggi giornata importantissima.
3: Sì, prima
0: per
3: volevo
0: sport,
3: dire,
0: Svizzera
3: non abbiamo
0: italiana.
3: Parlato di basket. Sì, i New York Knicks dopo 29 anni si sono qualificati per le Finals NBA. E per chi ama questo sport, c'è anche chi ci ascolta che ama il basket,
0: al Madison Square Garden,
3: è un risultato
0: insomma
3: storico. Detto ciò, cosa devo dire?
0: Oggi
3: alle 13.30 la stappa ticinese del Giro Italia in diretta su RSI La 2. Saremo a Cari dalle 13.30
2: e stasera,
3: Svizzera Finlandia
2: di hockey alle ore 20, caro Valmelli.
4: RSI.
2: E tra poco l'amica e collega
5: con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashspa.ch.
2: C'è Rosy Nervi tra poco, no?
0: C'è Rosy Nervi, c'è un'altra puntata di Serotonina. Rosy Nervi non da tutti i giorni dopo il Bar Sport.
2: L'ottima Rosy Nervi.

0: buongiorno anche da parte mia. Molla, mi cantava nel 2023, invece no, non mi mollate, vi prego, restate con me. Anche se il bar ha chiuso, anzi ha chiuso.
1: L'Oasi Sonora, di Rete 3.
0: È lì che vi aspetto domani mattina. Noi, certo, al bar ci possiamo anche sedere vicino a loro, magari non parleremo di sport, parliamo d'altro. Sicuramente abbiamo dei temi da mettere in campo anche quest'oggi. Buon inizio di questa settimana, un po' più corta per alcuni, per fortuna uno dirà, che comincia in modo strano. Infatti stamattina c'era particolare coda, più del solito in realtà, perché abbiamo ben visto che c'è il giro d'Italia che transita. Ma non so perché, già per esempio nelle valli laterali rispetto a quelle coinvolte, quindi Valle Leventina e Valle di Blegno, c'era traffico comunque. Ci fa. Magari uno parcheggia in Valle Maggio, poi transita da una valle all'altra a piedi per andare a vedere il Giro d'Italia. Bene, cominciamo con i Roxette. Buongiorno, sono Rosy Nervi, in vostra compagnia fino alle 10:30.

Io vi aspetto alle 9 per chiacchierare insieme su un tema più o meno così di alleggerimento della vita, del percorso che abbiamo da affrontare ogni giorno, ma naturalmente aspetto anche i vostri racconti, che cosa avete fatto negli ultimi 3 giorni, chi è andato via, chi si è goduto casa con questi giorni molto caldi che dovrebbero ancora continuare, chi li apprezza, chi meno. 079 873 80 73, sentiremo anche i racconti di Luca, il nostro viaggiatore con il suo LED direzione nord, un viaggio alla ricerca di se stesso.

lei, aiuto, aiuto. Beh, Take It Easy è un po' il tema di oggi, soprattutto per chi deve andare a lavorare, per chi ha limitazione di accesso, per l'insona blindata. A partire dalle 11 chiudono le strade, insomma la gente, ho visto, si è organizzata bene bene, quindi nessuna preoccupazione, anzi, e la gioia di poter ospitare una manifestazione sportiva così importante, chi la sente in primo piano, chi invece non sopporta il ciclismo, però si emoziona comunque. Io mi ricordo da piccola quella gioia quando mio papà ci diceva: mettetevi lì perché passa il gir, non so, alle 10 di mattina, tu fuori con la bandierina svizzera che ti stimavi e ti venivi travolto da sto plotone che passava davanti a te con questa intensità, con queste emozioni, poi la gente che applaude, pochi istanti perché in realtà passa veloce veloce, anzi bisogna anche fare attenzione, ma la cosa bella è che all'epoca, io mi ricordo quando ero piccolina, stavi lì per aspettare il gadget che ti veniva lanciato, la gomma, il temperino, il borsellino gelato degli sponsor che ti lanciavano un po' queste cosine che altrimenti, so, dovevi ancora a comprarti in cartoleria, oh, ed era bellissimo ricevere questi oggettini. Qualcuno di voi ne ha ricordo? Non degli ultimi anni, non degli ultimi tour comunque, Tour de Suisse che è sempre transitato dalle nostre parti, Biasca, io me la ricordo a più riprese anche da grande, con queste tappe importanti, quando arrivavano questi mega pullman, mega bus delle squadre di grandi nomi del ciclismo internazionale. Tanta emozione, ecco, io volevo sapere se condividevate qualcosa, magari ne avete già parlato questa mattina, non ho sentito tutto, allo 079 873 80 73.

0: Devo fare anche un controllo prima di occuparmi d'altro. Fatemi vedere chi ho lasciato in giro per la Svizzera italiana. No, anzi, ormai oltre la Svizzera italiana. Come sta lui e quell'altro? Lui e quello peloso. Dopo, chi è il più peloso? Non l'abbiamo verificato. Buongiorno, suocera. Buongiorno, Luca Donati.
1: Buongiorno Rosy, si sveglia o si sveglia?
0: Ti sento già carico, sei carico.
1: Guarda che io ho appena lasciato Amstek dall'altra parte.
0: Davide.
1: Adesso andiamo a Fluelen.
0: A
1: vedere se c'è il San Nicolao della Fluelen, ma leva mia da lì però.
0: Leva mia, no, dalla Flue, che lì leva mia dalla Fluelen, ma leva dalla Flue.
1: Perché non è più, bisogna regalare.
0: Ah, certo. Andiamo, parli in pluraglia, non maiestatis, ma perché siete in due, tu e il LED, il tuo cane, il tuo compagno fedele.
1: Vedo, che stamattina non ha mangiato.
0: Perché non ha mangiato?
1: Ma lui la mattina, ma lui è così, sta anche 3 giorni senza mangiare. Ma
0: davvero?
1: sì, tu gli dai le cose, mangia. Vabbè, non lo so.
0: È bom. Dimmi dove avete dormito.
1: Stamattina che era serve là.
0: Anche Balzer...
1: Abbiamo dormito all'hotel Post qui di Amstek, che sono stati molto carini. Lui mi dice, ma noi non prendiamo con il cane. E poi mi diceva, però abbiamo un bel giardino, se il cane dorme fuori, allora, perché la prossima era 7 chilometri, oltre i 20 che abbiamo già fatto, fare di nuovo 7 non avevo voglia.
0: No.
1: Comunque abbiamo fatto il Gottardo, che è stato stupendo, ho avuto la sorpresa, mio figlio Davide, intanto che stavo preparando la colazione a lei, me lo trovo dietro la schiena così, e lui di sorpresa.
0: Che caro. Aspetta, ricontestualizziamo, Luca, per chi non sapesse, tu sei partito il giorno del tuo compleanno, possiamo dire quanti anni?
1: 65.
0: Ecco, quindi inizio di una nuova fase della vita, pensione. Tu dici, io voglio fare questa sfida con me stesso, insieme al mio compagno di vita degli ultimi anni, che è il tuo leddino, che ha 5 anni, e hai deciso di partire a piedi fino ai Paesi Bassi, che hanno un significato per te.
1: Al nord dell'Olanda, la Friesland.
0: Ecco, fino al nord dell'Olanda. Meta prevista per il mese di agosto, per cui una lunga chiacchierata, una lunga passeggiata più che altro, che farai con chi ti incontra e con chi ti ospiterà, ben venga. Tutto questo perché vuoi associare anche la parte benefica, giusto?
1: Esattamente, la parte benefica è Blue Spin, che è stata fondata dal mio amico Marco Kerkhoff, che da solo ha fornito 2600 sedie a rotelle in Zambia per questi bambini che ora possono andare a scuola. Sai, potendo andare a scuola loro, la mamma non deve occuparsi di loro e può lavorare, perciò c'è un aumento economico anche della famiglia, no? Oltre che tutto che gli puoi dare, possono continuare ad avere una cultura, no? Poi, come ho già detto, chi lo sa che uno di questi ragazzi non diventi un premio Nobel o faccia anche solo semplicemente tanto bene, no?
0: Ecco, ma l'importante è che possano godere una vita quasi normale. Dici, nel tuo piccolo vuoi fare questo bellissimo contributo, ma anche, diciamo, è un cammino che fai alla ricerca di te, di qualcosa che ti manca.
1: Ma
0: non si sa.
1: Non lo so, sai. Fino adesso ho passato 5 giorni, ma stupendi, ma ho incontrato gente. Sai quelle battute di 30 secondi? Che dico, ma che bello, cioè, sono persone che neanche conosci, e dico, ma bello, mi parli anche con i sassi.
0: Mia dubbi. Tra l'altro, a proposito, ti scrive Nat, dice un abbraccio a Luca da Nat e da Siro, e anche Danilo dice cari saluti a Led e Luca da parte di Danilo e Hildi di Gordola, quindi tanto affetto per te. Tanto noi ti seguiamo più o meno, adesso torno ad aggiornare anche le mie storie, perché ero, come hai ben fatto la battuta, a Siviglia qualche giorno, ho documentato il mio micro viaggio, ma continuiamo a seguirti con attenzione. Adesso condivido anche le storie che hai fatto per noi. Senti Luca, magari ci sentiamo ancora prima delle 10:30, così mi dici che cosa, se sei riuscito a prendere il battello. Ah no, il battello è a fine giornata.
1: Il battello sarà, vedo se lo prendo già stasera o domani, e se magari qualcuno ascoltatore di Rete 3 a Flüele vuole ospitarci, oppure domani dovrebbe essere a Ergisville. Va bene, vediamo.
0: Ergis,
1: io comunque faccio la rotta del Emmental per arrivare a Berna.
0: D'accordo.
1: Il target è arrivare al 31 per far cena con i miei ragazzi.
0: Ecco, perché dove li trovi i tuoi ragazzi?
1: Francesca, che mi accompagna. A Berna.
0: A Berna.
1: A Berna.
0: Che bello, sì, i tuoi ragazzi che sono
1: qui. Con... nel sito trovo il cazzo, se lo trovo più, cioè, stacchettici un po', perché sì.
0: Bravo, bravo.
1: Ma si fa un bel lavoro e via.
0: Luca, io ti bacio e ti sento più tardi.
1: Bacio, bacione.
0: Buona camminata, ciao a te, un abbraccio.
1: Ragazzi.
0: Ciao,
1: ragazzi.
0: Forza, ciao. Salutaci ciao. Led, ciao.
1: Sì, ciao Led.
0: Ciao Led. There is no need to cry.

0: La rappresentante di lista a mare, tra l'altro oggi 26/5/26, ora data quasi palindroma perfetto, giorno del compleanno anche del mio papà, quindi approfitto per fare gli auguri al mio papone. Con tanto tanto affetto papà, grazie per quello che hai fatto e fai per me. Adesso andiamo a dare uno sguardo a questa giornata di sole molto calda anche nei prossimi giorni. Da un lato noi siamo felici, massime oggi sui 32 gradi, si confermeranno anche domani, in Alta Engadina fino a 24 gradi, le minime sui 17, vento debole dal settore nord, e dunque anche domani stessa cosa, e dovrebbe mantenersi molto caldo fino alla fine della settimana. E adesso sono le 9:02, prima di lasciare la parola a Tiki diamo uno sguardo a questa giornata strana per quanto riguarda il traffico. Al momento non ci segnalano cose particolari, ci danno rallentamenti un po' classici tra Bizzarrone e Mendrisio, a Lugano sulle principali vie del centro e tra Ponte Tresebio oggi e tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni. Sappiamo che dalle 11 chiuderanno le strade di Bellinzona per il Giro d'Italia. Se avete bisogno di noi 079 873 8073, vi teniamo aggiornati. Tiki, a te la parola per le ultime notizie.
1: Tre News.
2: E apriamo proprio con il Giro d'Italia in Ticino, strade chiuse, l'hai detto, a partire dalle 11:30 a Bellinzona, più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli ambasciatori dell'Unione Europea non lasceranno Kiev, è la prima risposta alla Russia dopo l'invito alle rappresentanze diplomatiche ad andarsene per imminenti bombardamenti. Infine, gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale.
0: E adesso vi porto nel mondo di Pink Floyd. Grazie Tiki.
3: Serotonina presenta Pink Floyd, il tocco di rosa che ti cambia la giornata.
0: Allora, si chiama il tocco di rosa. Oggi c'è la tappa del Giro d'Italia nella Svizzera italiana. Io prima mi sono permessa di ricordare un momento del mio passato quando c'erano questi momenti molto simbolici, no? Tu sapevi che c'era il Tour de Suisse, ti mettevi in strada, ancora adesso si fa naturalmente, è molto sentito, quindi questa tappa importante che coinvolge la Svizzera italiana crea sicuramente tante emozioni, una Bellinzona che si è tinta di rosa, i castelli che sono stati illuminati di rosa, le decorazioni in giro per la città, una tratta molto impegnativa che porterà tutto il plotone fino su a Cari, passando dalla Valle di Blegno, poi facendoli tornare indietro da Motto e poi prendendo la svolta e tornando su in Valle Leventina. Tante emozioni, mi chiedo i bambini come la vivano, se i genitori hanno saputo trasmettere questo, ma solo anche a livello sociale, non tanto sportivo, no? L'emozione di essere travolti da questa energia di sportivi, di sponsor, questa macchina che fa parte di un'organizzazione come una gara così importante di ciclismo. Come viene vissuta? Mi ricordo il mio di passato, vi chiedo il vostro, tra ricordi sì sportivi, quando si andava alla partita o quando, non lo so, mi viene anche in mente adesso cosa c'entra il Papa, ma quando arrivò il Papa, io ero piccolissima, mi sembra che era all'inizio degli anni 80, arrivò Papa Giovanni Paolo II allo stadio di Cornaredo per un saluto, era una cosa incredibile, no? Un evento assurdo. E allora vorrei portarvi proprio lì, nel nostro passato, tra sport e diverso modo di vivere la musica, per esempio, le tecnologie, che cosa c'era? Cioè, i nostri genitori penso che avevano il privilegio di aver vissuto, so, l'arrivo delle prime auto che non tutti avevano, l'arrivo delle televisioni, tubi catodici, catafalchi più che televisioni. Noi, le generazioni dopo, quelle dei nostri genitori e dei nostri nonni, a dipendenza di quanti anni abbiate oggi, insomma, quelli che hanno fatto l'adolescenza anni 80-90, c'era il grande cambiamento, per esempio, del modo di ascoltare la musica, no? Prima c'erano i tape, i vinili, quindi le videocassette, il Walkman, poi siamo arrivati a passare al CD, quindi grandi innovazioni, il CD, che poi il compact disc è tramontato anche abbastanza velocemente, e fino ad arrivare oggi al digitale. Pensate quanti cambiamenti abbiamo vissuto, per non parlare di tutto il resto della vita tecnologica, no? Anche a livello di televisione, parlavo di tubi catodici, oggi abbiamo il 4K, tutta la digitalizzazione, quanto ha cambiato la nostra vita. Io vi chiedo i ricordi del vostro passato tra televisione, cartoni animati, sport, eventi sportivi, ecco, come l'avevate vissuta, insomma, che come è cambiata oggi la vostra vita. Da qui alle 10 con i vostri racconti più o meno magici, più o meno sentiti, allo 079 873 80 73. So che lavorate, lo so, lo so, lo so.

E allora, presente e passato, che cosa abbiamo perso, che cosa abbiamo guadagnato? C'è stato un tempo in cui per vedere un film dovevi aspettare il venerdì sera, la prima serata, tutti sul divano organizzati, perché quello era l'unico momento per vedere quel film lì, se ti andava bene, che te lo beccavi, e poi a volte dovevi girare. Io mi ricordo la prima televisione che avevamo a casa, aveva una specie di affarino che giravi, faceva truc truc truc truc truc, tipo quello della radio, e cambiavi i canali della TV, una cosa completamente inimmaginabile oggi, tra telecomandi, tutto digitalizzato, il cambiamento, nostalgia, identità, desiderio, paura di questo cambiamento, quando diciamo mi manca il passato, ci manca davvero l'oggetto o chi eravamo quando usavamo quell'oggetto? Allora io vorrei portarvi in questo mondo la dimensione dei ricordi, che poi piano piano si susseguono nella vita, no? Soprattutto perché la vita ti porta a maturare, cambiano le fasi, magari alcune persone si perdono perché non ci sono più, perché i tempi cambiano, perché ti allontani, perché ti trasferisci. Ma c'è stato un tempo in cui per vedere un film dovevi aspettare il venerdì sera. Oggi non è più così. Che ricordi avete del vostro passato? Trasport e eventi mondani, più o meno mondani, televisivi, radiofonici, musicali. Per sentire una canzone dovevi registrarla dalla radio, telefonavi in diretta e chiedevi di poter ascoltare quel disco lì, sperando che il conduttore non parlasse sopra il finale, così te la potevi salvare sul tuo tape, sulla tua cassetta. Allora aspetto i vostri ricordi, 079 873 80 73.

Il summer funk di Francesco Gabbani. Beh, nel mondo dell'estate i ricordi si moltiplicano, almeno non so per voi, ma tornando indietro anche lì ti ricordi proprio quando preparavi la valigia per andare in vacanza coi tuoi, che cosa ci mettevi dentro. Una volta il Walkman era indispensabile, con la tua compilation, perché almeno nella macchina della mia famiglia si ascoltava Julio Iglesias, un incubo, immagino anche per mio papà un incubo, ma questo passava in convento, e quindi se volevi sentirti la tua musica, Vasco e quant'altro, ti dovevi portare il tuo mezzo per organizzarti bene, quindi il tuo Walkman, le tue cassette che ti eri preparato, registrato, chiamavi Alessandro Lorenzetti, DJ Lorenz, e dicevi, cioè io mi ricordo quando chiamavo in radio e dicevo, ciao, sono Rosy, senti, potresti mettermi il pezzo di Venditti, senti, potresti, e avevo il cuore che mi arrivava in gola, volevo morire dalla vergogna solo quando mi rispondeva al telefono Alessandro Lorenzetti. Ecco, poi un giorno ci sono pure diventata collega e non ci potevo credere. Fa, collega, stai molto calma, eh? I maestri restano i maestri. Ecco, detto questo, buongiorno a tutti voi, quindi leggiamo i vostri bellissimi messaggi, partendo dalla meravigliosa donna di cuore. Dice: mi hai sbloccato un ricordo, oltre all'attesa del Tour de Suisse, delle domeniche senza auto a metà anni 70, mi pare. E dice Nadia: e si stava a giocare tutti insieme giù in strada. Io sono cresciuta a Polleggio, era un evento. Ma va, ma guarda, me ne sblocchi un altro, ora non negli anni 70, ma mi sembra alla fine degli anni 80, ci fu la storica apertura della A2, prima la strada dove io abitavo, quella via, la strada cantonale, la via San Gottardo a Biasca, era una strada pericolosissima. A un certo punto hanno costruito le passerelle per far attraversare i ragazzi che andavano alla scuola elementare, perché era pericolosissimo, erano successe già delle cose, e addirittura mi ricordo il giorno in cui annunciarono l'apertura della A2, tutta la via San Gottardo si era riversata in strada, abbiamo pranzato, fatto pranzo con tutti i vicini sulla strada, sulla carreggiata, e fu un'emozione incredibile. Magari qualcuno se la ricorda anche nel suo tratto, non so, a Polleggio, ma insomma Biasca fu una grandissima liberazione, perché praticamente ti vibravano i vetri di casa H24 7 giorni su 7, e l'apertura della A2 diede una svolta incredibile. Grazie per questo ricordo, cara Nadia. Arci, buongiorno, dice Rosy, un abbraccio fortissimo, grazie per gli auguri al mio papà, grazie, glieli giriamo al papà Freddy. Vivi, buongiorno, dice, ciao bella Rosy, sai che ho fatto la speaker a Radio Pino Maggiore inizio anni 80, non conosco, spiega meglio, e proprio avevo la rubrica dediche, che bei ricordi, vedi, ma pensa a te, facevi la DJ, Vivi, adesso vogliamo una dedica registrata che ci mandi alla Fasson di quando lo facevi per lavoro, ti prego, mandami un audio con questo modo, perché si faceva la radio anche in un modo diverso, gli speaker parlavano in un modo diverso. Dave, buongiorno anche a te, dice, ricordi di radio, di vecchie radio che prendevano frequenze gli emittenti stranieri, con un appendino di ferro avevo modificato l'antenna e riuscivo a prendere un emittente polacca che trasmetteva di sera hard rock e metal, e io me lo registravo. Siamo già negli anni 80-90. Dave, grazie per questo ricordo, e allora approfittiamo di, non so se trasmettevano anche gli AC/DC, ma torniamo nel 1980 con Back in Black, e grazie per il tuo ricordo, Dave.

0: E mentre Dave, per ascoltarsi la rock, doveva andare a rubarsi le emittenti polacche che riusciva a recuperare con un attacco, un appendino modificato ad antenna, Vivi ci manda il suo, ma che carina che sei Vivi, grazie. Allora, sentiamo la tua voce. Tu che facevi la DJessa negli anni 80 a Radio Pino Maggiore, sentiamo. Ciao Vivi, ah, non senti, cioè un audio finto, vediamo. Eccola.
1: Abbiamo una richiesta da Stefano di Locarno per la sua amata Cinzia, Luna di Gianni Toni, con tanto amore.
0: Wow, ma sei bravissima, ma si sente proprio. E perché hai smesso di fare la radio, Vivix? Era bellissima, ma dai, ma pensate. Adesso Luna non ce l'ho. Luna, na na na na na na na, era quella. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Abbiamo anche, ah ecco, vedi Nadia, lo sapevo, dice anch'io chiamavo la radio e mi innamoravo delle voci dei DJ, il mitico Lawrence on the mic. Ah, che bella questa mattinata, grazie Nadia, grazie a te. E la G, che anche lei sblocca un ricordo. Buongiorno alla G, sentiamo. Ma stamattina non...
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: In risposta alla dama di cuori, io ieri sono stata benissimo al villaggio del Giro d'Italia, tutto chiuso, mi dispiace per i disagi, ma bellissimo. Bellissimo che puoi passare, camminare in mezzo alla strada. A me è piaciuto un sacco, poi appunto tanti commercianti mi odieranno, però è stato bello.
0: Ma no, perché dovrebbero odiarti? Penso che alla fine, transitando, la gente magari si ferma anche nei negozi, apprezzeranno anche loro, no? Speriamo. Oh, cosa è successo? Cosa è successo? Niente è successo. Stamattina ho qualche problema tecnico, lo so. Il computer è un po' anarchico, ma va bene così. Va bene, è partito prima Vasco Rossi, Stupido Hotel del 2001, quindi dai, andate avanti a raccontarmi i vostri ricordi.
3: Ora che sono qui,

La felicità credo che si possa trovare dentro di noi. Alla fine i ricordi aiutano a volte a essere un po' nostalgici, andare a cercare dei momenti speciali del nostro passato. La musica fa questa magia, la musica ha il potere di riportarti in qualsiasi posto, in qualsiasi momento del tuo tempo, della tua storia, in un battibaleno proprio pazzesca. Presente e passato, che cosa abbiamo perso, che cosa abbiamo guadagnato. Io ricordo i sabato sera guardare, dicevo, no, per vederti il film dovevi aspettare il venerdì sera. Poi noi da piccoli, da bambini, avevamo soltanto la RTSI e forse se ti andava bene che l'antenna prendeva bene quella sera lì vedevi Rai 1, fine. Quando erano arrivati tutti i canali privati italiani berlusconiani, ma lì io mi ricordo i miei nonni l'avevano messo per prima, non eravamo mai andati così tanto spesso a trovare i nonni. Ma chissà perché tutto questo amore in improvviso, pomeriggi piazzati lì a guardare Pollon, a guardare tutti, c'era l'uomo tigre, ce n'erano mille storici, possiamo aprire mille file, ho bisogno del vostro aiuto. Le cose che aspettavamo, non so, c'era, ma quando poi era arrivato il VHS, no? Lì potevi registrarti il film. Prima parlavo della radio, la radiocassetta, il Walkman, ma poi arrivò anche il VHS e allora potevi fare grandi progressi per potertelo rivedere il film, se al venerdì sera, come ti capitava spesso, avevi allenamento e non potevi mica o uno o l'altro, e col cavolo che ti lasciavano mancare all'allenamento, era un problema. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Rudy, dice ciao Rosy, ti dico solo che Dave mi ha fatto ricordare gli anni 80. Quando da adolescente, di nascosto dai nostri genitori, che in Albania comunista si rischiava la galera, ma pensa te, aspettavamo impazienti di ascoltare i 33 giri il sabato e 45 giri di domenica sulla Radio Rai. Ma pensa te Rudy, grazie per questo ricordo sbloccato. Buongiorno anche Alfredo, dice io non sono appassionato di calcio, ma il ricordo più bello che mi è rimasto da sempre, Italia 90. A pensarci mi fa venire ancora la pelle d'oca per quell'evento, ciao. Io mi ricordo i mondiali dell'86, credo, 82? L'82, quando vinse l'Italia con Paolo Rossi e Dino Zoff. Mia mamma, che eravamo in vacanza in Calabria, si era infilata in una casa privata per vedere la partita con solo uomini, e lei che urlava super tifosa dell'Italia. Questa me la ricordo anch'io, mamma mia, aiuto, aiuto. E ancora gli omnibus per andare a scuola a Bellinzona, che erano dei treni, chissà perché si chiamavano omnibus. Il Toribi a Biasca la domenica pomeriggio, e la sera mica si poteva uscire, giustamente. Guarda che Biasca Caput Mundi è stato, il Toribi, mitico storico Toribi, che adesso è stato sostituito allegramente, anzi proprio non esiste più nulla del genere, adesso è un negozio, è un centro commerciale che diventa sempre più interessante naturalmente, ma è tutta un'altra cosa. E c'era il Politeama, che era prima di essere Toribi, il Politeama bellissimo, dove facevi anche le accademie di ginnastica. I vostri racconti li compro allo 079, anzi regalatemeli allo 079 873 80 73.

Se posso permettermi una riflessione, prima nei secoli passati, stavo dicendo nei decenni passati, avevamo forse meno scelta ma più attesa. Oggi abbiamo tutto a disposizione, ma raramente abbiamo la capacità di aspettare qualcosa, di avere la pazienza di desiderarla. L'attesa dava più valore, secondo voi, alle cose? Non so, facciamo un gioco. Se c'è un rumore che vi manca, non so, il modem 56K, il click della videocassetta, la macchina fotografica usa e getta, il rumore della Polaroid o l'aggancio della cornetta, quel trrrt, quando infilavi il dito nella rotella per chiamare la nonna. Io mi ricordo anche i numeri a sei cifre. Io avevo a casa mia, era 72 27 24. Mia nonna mi ricorda quella 72 22 07. Me li ricordo e li dovevi sapere a memoria perché, vabbè, avevi l'elenco del telefono. Però, insomma, quelli erano i nostri numeri. Ecco, un rumore che vi manca. E la mia domanda, se l'attesa dava più valore alle cose.

0: Vi ho chiesto se secondo voi l'attesa dà più valore alle cose. Sentiamo Domenico.
1: Buongiorno Rosy.
0: Buongiorno.
1: Certo che l'attesa dà più valore alle cose. Io non vedo l'ora che arrivi domenica mattina, che siano le 3:30 del mattino, per alzarmi ed andare giù a Livorno ad imbarcarmi per la mia Sardegna.
0: Ma che
1: figurati se non c'è attesa. Ciao.
0: Che bello. Allora dai, conto alla rovescia è iniziato per le tue vacanze. Buongiorno caro. È certo che l'attesa, dice Nadia, dava più valore alle cose. Mi hai sbloccato un altro ricordo, gli amici di penna. Oh, che tema, Nadia. Avevo amici sparsi un po' ovunque, tipo quelli conosciuti al mare, e ci si scriveva per restare in contatto, e poi nella busta scrivevamo cose tipo: signor postino, per favore corra da, peccato poi averli persi col tempo. Io avevo un'amica di penna che avevo conosciuto all'isola d'Elba, si chiamava Ilaria, ed era una gioia, perché poi è vero che la letterina che ti arrivava era tutta colorata con i cuoricini, e poi è vero che scrivevi dai postino e tutte queste cose, era la parte umana della posta. Adesso più che multe, imposte, cose insomma non hai mai voglia di aprire, a meno che fai l'ordinazione online del pacco che ordini da Shalando o da altra roba. Sì, altrimenti più che notizie brutte la bucalettere non ti offre più. Che storia, gli amici di penna. Oh, e poi avevi tutto il tempo lì dell'attesa, ma proprio forzato, perché poi sapevi che tu mandavi la tua letterina in Svizzera, andavano via veloce, poi le tempistiche italiane, per esempio se l'amico l'avevi conosciuto al mare, d'ora che ti arrivava su, oppure potevi avere il permesso. Io mi ricordo che avevo un morosino e avevo il permesso il sabato sera che mi chiamasse. Allora stavamo un'ora imboscati, io nella camera dei miei, tirando il filo al massimo del telefono, perché non riuscivi a chiudere la porta e volevi stare dentro a farti gli affari tuoi. Una vergogna. Poi ti chiamava e mia mamma diceva: guarda che c'è il tipo al telefono. Io già rosso come un peperone, poi non sapevi tanto bene cosa dire, ti sedevi lì un'ora di chiacchierata con i crampi perché la cornetta tirava troppo con il filo e mi caceva nel wireless, no? Una meraviglia di ricordi. Allora ne arrivano tanti, cominciamo da, aspetta che non vorrei sbagliare.
2: Ciao Rosy, ti regalo, ti sblocco anche una bella,
0: vai Danilo,
2: un bel ricordo. Parlando di locali pubblici e discoteche, mi ricordo il mitico Jumbo di Faido. C'era il Marrakesh prima del Toribi, era Marrakesh, la discoteca lì Politeama, e poi le Stelle di Ascona.
0: Le Stelle!
2: Si faceva il trittico Faido, Biasca, Ascona, quando chiudevano alle 3 o alle 4, non ricordo più. Quindi non ci perdevamo niente.
0: No, no.
2: A un certo orario a Faido, poi si scendeva a Biasca e poi da Biasca si scendeva ad Ascona. Un caro saluto, grazie di aver sbloccato tutte queste belle cose.

0: foto di Zico sulla pagina del capitano del Brasile, e c'era grande emozione. E dicevo, a Siviglia questo weekend, viaggiando per quartiere, a un certo punto sento un rebelotto che rimbombava dentro in un edificio che consigliavano di visitare, un edificio costruito negli anni 50. Mi sono detto, ma cosa succede? Che evento c'è? Una corrida? Cosa l'è? No, c'era uno scambio di figu, ma una roba bellissima, tutta la famiglia riversata in questa piazzetta chiusa, quindi con questo eco del rimbombo, della gente che parlava con la lista sul foglio scritto del numero delle figu che mancavano. E mi ha sbloccato anche il ricordo di Rete 3, che organizzava questi scambi di figurine fino a non tanto tempo fa, ed era un gran bel momento sociale di emozioni. Tita che la 46, perché mia gola 82, poi c'erano le figurine più introvabili, e quello è anche un grande momento sociale, molto semplice, ma che ti creava connessione con le varie generazioni, molto bello, e senza nessun tipo di pregiudizio, cioè tutti potevano raccogliere le figu. E poi era bello perché noi andavamo al chiosco della Valeria Biasca a comprare, e ti dava la nonna il soldino per comprare la bustina di figu. Non so quanto costi oggi un pacchetto di figu, all'epoca mi sembra che con 20 centesimi o 50 te ne portavi a casa uno, se non due, di pacchetti di figu. Raccontatemi questa cosa.
1: Che bello, i numeri a memoria. Sì, assolutamente. Però il rumore dello stop rec quando si registravano le cassette, quello è top.
0: Quindi il tuo ricordo, Manu, i numeri di telefono e lo stop rec, meraviglioso anche quello, hai ragione. Da tifoso della Rosa mi ricordo, dice Luca, mi ricordo l'attesa davanti alla mia radiolina con sport e musica. Un caro saluto dai Grigioni, ti abbracciamo caro Luca. L'attesa, dice Dave, ecco, aspetta, che saliste il primo caffè e il rumore del cucchiaino nella tazza dove con l'aggiunta di zucchero la mamma, la zia o la nonna preparava la cremina, e poi si passava agli assaggi, altra meraviglia. Andiamo tra un disco, continuiamo con i vostri ricordi.

0: Allora, io sono nata negli anni 90, ma mi sono sempre definita una giovane vecchia. Mi è sempre piaciuto tanto vedere le cose che facevano i miei nonni, come vivevano i miei nonni. Ho avuto la fortuna di avere anche la bisnonna campata fino a 100 anni e quindi ho potuto apprendere tanto. E mi ricordo quando sono arrivate le VHS che registravo e il papà mi aveva comprato appunto il lettore delle VHS e ero tutta wow, sembrava di avere... Poi prossimamente il prossimo DVD, che ero ciapatissima, e il papà mi fa: non togliere la linguetta, che guarda, se ti tira via la linguetta mi te la compri mia un'altra da cassetta. E insomma, alla fine la mamma me la compra un'altra, me la compra un'altra, alla fine il papà mi fa: des basta, come fa mi registra? Ci metti sopra lo scotch. Sì, io wow, ho detto te quanta roba che sa il mio papi. Adesso ho una bimba di 10 anni e mi piace tantissimo farle scoprire queste cose. Gli faccio vedere le VHS, gli ho fatto vedere che se metti sopra lo scotch appunto puoi registrare sopra. La stessa cosa per le cassette. Gli ho fatto vedere il Walkman, il Discman, perché li ho tenuti nel mio scatolone dei ricordi. Gli ho detto che è bello aspettare, perché nella vita bisogna saper aspettare, anche se adesso si comanda, arriva tutto subito. E quando legge un libro e mi dice: te, ma mica più se mi è questa parola cosa vuoi di? E gli dico: cercala e dammi il telefonino. Faccio: no, no, no, signorina, va che là che vocabolari, dizionari, che tu quel che te vuoi, ma sono vecchi. Faccio: sì, ma la parola non è vecchia, cercala.
1: Ma che
0: è
1: brava, lei
0: è capace di cercare su un vocabolario, su un dizionario, capace a cercare il numero di telefono su un elenco telefonico, anche se probabilmente non le servirà più nella vita, però io voglio che lei sappia come cavarsela. Se va in un altro paese, scioppa internet e sono mia amico. A me piace pensare che mia figlia se la riesce a cavarsela.
1: Brava, ecco. Isa, sei meravigliosa. È vero, cercare nell'elenco telefonico il numero di telefono della Sciura Bernasconi non era mica evidente. E così andare. Ecco, altro rituale che sblocchi, cara Isa. Intanto che mi confermi che anche tu avevi gli amici di penna, ne è ancora una. Dopo 20 anni vi scrivete ancora stupendo. Quando a mezzogiorno usciva un tema a pranzo e il papà diceva: va a cercarlo sull'enciclopedia. E io mi ricordo che se io venivo scelto o mio fratello, chi aveva la responsabilità di alzarsi dal tavolo, andare alla mega enciclopedia universale, tirar fuori il tomo giusto e andare a cercare la parola, tu ti sentivi una responsabilità e quindi un orgoglio per poter fare questo gesto che era bellissimo e non me lo posso dimenticare. Mamma, l'enciclopedia che adesso non so, tutti buttano giù nelle cabine telefoniche nel migliore dei casi quando sono le bibliocabine, e altrimenti finiscono giù nel RUT. Purtroppo, cose assolutamente dissacranti da non fare. Allora sentiamo,
2: allora,
1: Luca.
2: Chiaramente l'attesa è la cosa più bella. C'è, come sai, abbiamo impiegato 13 anni a costruire l'aeroplano, che l'abbiamo costruito solo dai disegni. 20 anni che aspetto questo viaggio, che l'ho pensato, che ho detto che lo facevo, e c'era un reclamo di una famosa birra olandese che io trovo geniale, che arrivava questo uomo col cartone di birra, ne staccava una, la metteva nel frigo e stava in piedi davanti al frigo osservandolo, aspettando che la birra diventasse fredda e sotto il piacere dell'attesa di bersi una birra X.
1: Bellissimo, grazie Luca per questo ricordo. E poi c'era anche la G che mi raccontava di suoi amici di penna che ho perso nel frattempo. Ramona che mi dice: certo, noi andavamo al centro sportivo di Minusio al sabato sera dalle 20 alle 23 e domenica dalle 14 alle 18, e dice Ramona: e ci bastava. Manu, anche Manu, ricordo,
0: che bello, i numeri a memoria. Sì, assolutamente, però il rumore dello stop rec quando si registravano le cassette, quello è top.
1: Dovevamo risentirti perché era troppo bello il rec stop. Ma quando lo facciamo più il rec stop? Niente, non esistono più questi gesti. Nadia dice: il Jumbo a Faido, le Stella d'Ascona e i cornetti caldi all'Ozone alle 5 del mattino quando chiudeva la discoteca, che meraviglia. Aspetta,
3: Rosy, amico di penna, ce l'ho.
1: Ce l'hai, l'amico
3: alle
1: di penna.
3: Scuole medie facevo francese come lingua straniera e ci avevano dato dei nominativi e mi ricordo ancora che ho fatto uno o due anni a fare corrispondenza con i FAM Corinne. Mi ricordo ancora
1: bello.
3: Il nome.
1: Ma che bello!
3: Speriamo che esista ancora. E poi non lo so, non mi ha più risposto, probabilmente si è stancata lì.
1: Si sarà stancata lì. Poi torniamo con il ricordo.

0: che belli, gli amici di penna ne avevo un sacco anch'io, ma alcuni anche in quanticino, perché comunque ai tempi non è che potevi andare a Mendrisio come andiamo adesso in un attimo col treno. E mi ricordo che c'era un giornalino a cui ti addunavi, scritto dalla RSI, mi sembra che si chiamava Gatta Cicova, forse gestiva sta cosa la Sara Galeazzi, non vorrei dire una stupidata, e avevo alcune amiche nel Luganese, Mendrisiotto, ci siamo una volta incontrate e poi ci siamo perse nel momento in cui è apparso Messenger o queste cose, abbiamo detto convertiamo tutto via email o via così e ci siamo perse.
1: Grazie Ge, anche per il tuo ricordo, e anche Edo che ci manda il suo
2: vocabolario sul dizionario, capace a cercare le...
3: Credo di essere stato il primo a perdere il lavoro grazie all'avvento della tecnologia.
1: Perché? No.
3: Ero il telecomando di mio papà.
1: Oh,
3: ciao.
1: Oh, ciao. Ero il telecomando di mio papà, è bello. Cambia per piacere il canale, fa che il grande Edo.
4: Cose che

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: troppo bello.
1: Carissima, altro che scrigno dei ricordi, qua c'è un autotreno stracarico di roba, tu sì che ci fai sentire giovani, giovani dentro. Beh, trasmissioni storiche della nostra radio, da quando ero piccola, sicuramente indimenticabile la storiera della buonanotte per i bambini, 8-10, appuntamento fisso, e alle 8 sanava in Lecce e saporiva mia fal se non c'era la storiella di Rete 1.
2: È vero.
1: Altra trasmissione storica della mia infanzia, dica la dedica col mitico Gianni Dinelli, non so quante puntate ne avrò registrate. E quelle mitiche cassette che poi sì, il nastro immancabilmente si arrotolava e poi si ingarbugliava e andava tutto perso.
2: E quella matita dovevi ritirarlo su. È
1: niente
2: vero?
1: Della tele o meno ricordi, perché fieramente posso dire che fino alla quarta media non ho avuto la televisione in casa, ce l'aveva solo il nonno, e quindi la domenica che si andava dai nonni era giornata di doppia festa, si poteva guardare in realtà la domenica sportiva e le gare di sci, la Formula 1, lo sport.
2: Bellissimo.
1: Non che potessi guardare granché in più, ma
2: era già qualcosa. Chissà perché i nonni sono sempre stati più avanti. Anche a casa nostra i nonni avevano già i canali quando noi avevamo ancora solo la RTSI. Buongiorno di nuovo dalla RTSI, che nel frattempo si chiama RSI e basta, e da dove alle 10:01 possiamo comunicarvi che la canicola è lì in agguato anche per i prossimi giorni, temperature altissime, ma siamo anche un po' contenti, via. 32 gradi le massime in Alta Engadina fino a 24, lo 0 gradi fissato a 4200 metri. Sole fino alla fine di questa settimana. Ben arrivato anche a Fabio in canotta, giustamente, anche se qui dentro c'è un po' di aria condizionata.
3: No, si sta bene.
2: Si sta bene. Le 10:02, Fabio, a te la parola.
4: 3 news.
3: Torna a crescere la tensione in Medio Oriente, dove nelle scorse ore la coalizione israelo-statunitense è tornata a colpire in Libano e in Iran. L'esercito israeliano ha nuovamente preso di mira quelli che ha definito bersagli militari di Hezbollah nel sud del Libano, causando almeno 12 morti. Disagi in vista per chi intende spostarsi sulle strade del Sopraceneri. Oggi infatti nell'Alto Ticino fa tappa il Giro d'Italia, la nota corsa ciclistica che imporrà limitazioni anche importanti nel traffico in transito. Prime strade chiuse a partire dalla tarda mattinata fino al tardo pomeriggio in più punti tra Bellinzona e Carì e in alta Valle Leventina. Da oggi infine a mezzogiorno scatta la prima allerta canicola dell'anno a sud delle Alpi sotto i 600 metri, visto che sono annunciate temperature oltre i 30 gradi centigradi, un'allerta canicola di livello 2, ovvero moderata, che durerà almeno fino a domani in Ticino e nel Moesano. Tra le raccomandazioni delle autorità ricordiamo quelle di bere molta acqua, mangiare cibi leggeri, evitare sforzi nelle ore più calde e rinfrescare gli ambienti.
2: E sotto i cactus si sta una meraviglia.
3: Sempre.

0: Scilla, buongiorno, grazie per il tuo messaggio. Dice Rosy Belle: che nostalgia la nostra gioventù. Riuscivamo a trovarci senza tanti smartphone, ci divertivamo guardandoci in faccia e non sugli schermi. E gli amici di penna, alle medie ricordo che mi scrivevo con 8-10 amici. Ora mi rammarico di non aver tenuto quelle lettere, anche perché ce n'erano alcune di un amico che purtroppo non c'è più. Un abbraccio anche a te, cara Scilla. È vero, ci sono tanti temi in questi ricordi. Mamma, che pezzone quello di Silvestre, grazie, Sara l'ha apprezzato molto bene. Lo giriamo alle fatine. Buongiorno anche a Andy.
1: Buongiorno, ciao, ciao tesoro. Ricordi, ricordi, ricordi. Certo che si ricordo, tantissime robe. Ricordo molto, molto volentieri che eravamo forse le uniche persone che potevano entrare con le zoccole, scarpe, al Morandi. Dunque,
0: no,
1: tanta roba, cioè non eravamo montanari, però eravamo i soliti che potevano entrare con un abbigliamento non adeguato, però conoscendo la padrona lo potevamo.
0: Hai capito.
1: E poi? Le belle feste a Lander, sempre a Lugano. E che ciocche, che mine! Chissà come mai mi hanno soprannominato Giove. Facevo dal lunedì al giovedì, poi il venerdì io sparivo, come hanno soprannominato Giove.
0: Ah, ecco.
1: Già ragazzi, se mi sentite, cacchio dai, dovrebbe riuscire ancora
0: a ritrovarsi,
1: a far aprire ancora questo benedetto underground col SEO e compagnia bella.
0: Mandiamo un saluto anche al SEO Mito, grazie mille, questo ricordo avrà fatto piacere. Buongiorno anche a Mario, che ci manda il suo calendario per oggi 26 maggio. Dice: quando qualcosa si rompe non tornerà mai come prima, questo non vuol dire che non potrà essere migliore.

0: Ah, beh, per quanto riguarda il rumore, sicuramente la rotella del telefono, dei vecchi telefoni dove si doveva girare i numeri, che se avevi un 3-9 di fila ci voleva un quarto d'ora, ora che tornava indietro per tutti e tre i numeri.
1: Esatto.
0: E sicuramente le prime connessioni a internet con i modem analogici.
1: Faceva tutti quei rumori lì.
0: Indimenticabile.
1: E ce l'hanno ricordato in tanti questo rumore delle prime connessioni, anche quelle facevano molto emozionare, le prime connessioni internet erano incredibili e ce l'ho ricordato in tanti, è vero, come possiamo dimenticare questi suoni che hanno segnato il cambiamento radicale del nostro modo di vivere, della nostra vita, della nostra società. Nostalgia, il passato, o siamo noi, non ci manca certo il tubo catodico, ci manca magari guardare la TV insieme a qualcuno, non ci manca il Walkman, naturalmente ci manca avere 14 anni, non ci mancano tante cose come oggetti, ci mancano i tempi che non ci sono più, è vero che le modalità di vivere sono diverse, i numeri di telefono a memoria, adesso c'è il calendario, c'è il cloud, ci sono le note per ricordare i compleanni che invece andavi a scrivere sulla tua agendina come i numeri di telefono, no? Oppure gli album fotografici, altro grande tema, adesso abbiamo mille fotografie, tutti fanno foto, tutti fanno video, oggi è così, e una volta invece mettevi queste foto nell'album, che poi se ti andava bene lo scatto andava bene, se era sovraesposto eccetera poteva andare tutto a ramengo, tutto un intero rullino delle vacanze, e ciao Pep, non c'era più le foto che non guardiamo mai, o le foto che invece adesso torni a sfogliare perché ti ricordano i momenti speciali del tuo passato. Devo anche salutare la Desi che mi ha mandato dei messaggi che sono stati sovrastati dagli altri, ma ti leggo tra un attimo, cara Desi, non ti ho dimenticata tesoro.

0: Dua Lipa che abbiamo ascoltato con Training Season, era il 2024. Mario dice: beh, dai, anche tutte queste foto poi che non guardi mai, non sai neanche più dove sono, era meglio quando si stava peggio. Ed Esi invece ci manda un sacco di scatti, perché lei dice: nella mia cantina c'è un bellissimo scatola dei ricordi, diciamo, dove io conservo tutte le lettere che ho scambiato con la migliore amica che io potessi avere, che ormai crescendo ho perso un po' di vista, ma che rimane nel mio cuore, e ci raccontavamo tutte le vacanze durante l'estate, scambi epistolari che neanche D'Annunzio nei suoi momenti migliori.
1: Tutte le cartoline che ci mandavamo, ecco.
0: Anche.
1: Cartoline, che ricordi, che bello, quando arrivavi a casa e trovavi nella buca-lettere una cartolina, era una cosa magica,
0: è
1: ecco.
0: Vero?
1: Mi fa venire un po' il magone questa cosa, però è bellissimo. E poi ho un diario di bordo di una passeggiata che è durata 7 giorni in giro nelle cime in montagna con un gruppo di amici. Anche lì il telefonino era molto un optional, non si faceva neanche le fotografie, ma ho questo diario di bordo tutto scritto giorno per giorno, che cosa abbiamo fatto, da che capanna a che capanna, e che cosa è successo, e tutto veramente molto divertente, molto positivo, e sono dei ricordi veramente indelebili. Che non si dimenticheranno mai, ecco.
0: Posso immaginare, poi correda il suo messaggio vocale, Desi, con tutta una serie di scatti, di queste scambi epistolari, il diario di viaggio, tutte queste foto bellissime, le lettere con la sua migliore amica Alice nel 2008, scritte davanti e dietro, 4 paginate che neanche il componimento di italiano, bellissimo, guarda. E saluto anche lei, la da Barcellona, che mi dice: Rosy, ma sei venuta in Spagna? Sì, sono stata a Siviglia, sono rientrata ieri sera, e poi mi dice: dice, mi ricordo anche quando ascoltavo Radio International alle Campioni, si poteva andare lì alla sera a presentare la tua classifica delle 10 canzoni con dediche, ero andata con un'amica, che vergogna.

Afrojack sia David Guetta in conclusione prima di Fotografia, che mi sembrava così necessario come pezzo finale da suonare, anche perché il ricordo attraverso la fotografia, beh, è uno dei più immediati, no? Il ricordo attraverso la vista, attraverso tutti i vari nostri sensi. E tra 20 anni qualcuno dirà: ti ricordi quando guidavamo noi? Ti ricordi quando esistevano i telefoni? Ti ricordi Spotify? Che cosa stiamo vivendo oggi che un giorno diventerà nostalgia? Ci teniamo queste domande per la prossima puntata di Pink Floyd. Nel frattempo, grazie per aver condiviso i vostri ricordi, che è la cosa più preziosa che ci resta.

0: Attenzione, l'ascolto di questo programma può provocare allucinazioni visive, sì, uditive, sì, dissociazione dalla realtà, sì, forte stimolo a inviare messaggi vocali senza senso, bello, perdita dei freni inibitori, sudorazione alle orecchie. Se ne sconsiglia l'ascolto in presenza di sconosciuti, all'interno di una catatomba o durante un colloquio di lavoro.
1: Da soli in compagnia.
2: La catatomba.
1: Sguarda la frenesia.
3: E.

0: Bonus, un programma pungente.
1: Buongiorno, buon martedì mattina a tutti quanti.
2: Ti stavi confondendo, eh?
1: No, quasi sì. Devo dire che quando la settimana inizia di martedì, ma lunedì erano tutti appunto a casa,
2: sei
1: è strano, sono sfasato. Per me oggi è lunedì. Però è anche mercoledì, è tipo, è tutto strano, non tutto riesco a capire dove mi trovo.
2: Quindi non, niente di diverso rispetto al solito.
1: Giustamente, ovviamente. Buongiorno Ottavio.
2: Buongiorno Fabio.
1: E buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Speriamo che questa mattinata sia partita nel migliore dei modi e che non abbiate sbagliato appunto a fare quello che dovevate fare, perché spesso quando poi si inizia diversamente va tutto a remengo.
2: Voglio fare un saluto particolare a chi ci ascolta di nascosto dal capo.
1: Ah, sente, sì.
2: Rischiano, cioè pur, certo, pur di ascoltarci.
1: Lo fanno.
2: Rischiano il posto.
1: Il posto di lavoro.
2: Quando vincono gli chiediamo di mandarci un vocale, magari dicono: non posso, sono al lavoro, lasciami stare.
3: Non volevo partecipare io.
2: Uno fa:
3: sono in una conferenza online, streaming.
1: Urlate tutti, dai, urlate di niente. No, non si fa così. Allora, ora partiamo con il grazie al casting, come al solito questa bellissima tradizione non cambia e quindi cerchiamo delle figure molto specifiche.
2: Allora, qualcuno che trova delle scuse per non uscire la sera.
1: Questo l'hai fatto per te, così almeno sai che cosa dire.
2: No, perché c'è una nuova tendenza,
1: Ah sì?
2: Dopo ne parliamo, una nuova tendenza di chi non vuole uscire. Praticamente io ero solo avanti di 20 anni, fra un po' saranno tutti così.
1: Giustamente. Cerchiamo anche qualcuno che era un bambino prodigio.
2: Sì, tu ad esempio c'è qualcosa in cui sei stato precoce? Io un anno e mezzo parlavo, mi dicevo.
1: Non lo so, a me.
2: Un anno e mezzo è presto.
1: No, mi è stato detto che ero molto
2: intelligente,
1: capace a giocare ai Lego. Sì, che sapevo costruire delle cose che a quell'età non avrei dovuto sapere.
2: Vedi?
1: Tipo una roba così.
2: Costruire la Torre Eiffel a 6 mesi.
1: Esattamente.
2: Questo è già un talento. Bambini prodigi, fatevi avanti. Poi quella no.
1: E quella dopo.
2: Dilla tu.
1: Qualcuno che si è svegliato questa mattina, ha incontrato, è andato al lavoro, ha incontrato i propri colleghi e c'è uno o due colleghi che sono o milanisti oppure juventini. Ha deciso di salutarli.
2: E lui magari interista.
1: magari così, giusto a caso. E poi
2: qualcuno che si dopa.
1: Così, perché
2: magari un ciclista che dice
1: addirittura
2: io la domenica faccio giù un cicchetto mix di liquore all'uovo,
1: sì,
2: rosmarino, uova di girino.
1: Sì, e così divento molto più performante.
2: Ma cosa sono le uova di girino?

0: io sono dall'inizio degli anni Ottanta romanista e da due giorni sto godendo come un riccio. Dai Roma! Dai Roma!
1: Dai Roma, dai!
0: È un po' una giornata degli sfottò, si può dire, eh?
1: Ma sì, ci sta, dai!
0: Ho due colleghi milanisti, uno in vacanza, l'altro l'ho salutato.
1: Posso provare a fare una cosa?
0: Salve a tutti i Rubentus fan, da un tifoso viola che ama solo il Toro, Verona e Fiorentina.
1: Come ti senti essere chiamato Rubentus fan?
0: Non mi scaldo mai.
1: Ma te che te frega.
0: Tra l'altro Allegri l'hanno mandato via, eh?
1: Sì, sì, è finito, finito.
0: Te lo imito?
1: Vai!
2: Ma ragazzi, è il caso bene, ma purtroppo non abbiamo ottenuto dei risultati.
1: Ragazzi, Allegri è qua in studio!
2: Ragazzi, sono stati bravi.
1: Voglio provare a fare una cosa? Vediamo se
0: funziona. No, no, no, io non rispondo.
1: Nico? Ciao Nico, come
0: stai? Siamo noi del Cactus.
1: Stai bene?
3: Sì, sì, grazie a voi.
0: Per fortuna non si sente cosa
1: dice. Esatto. Come stai, bene? Tutto a posto?
3: Ma maledetti, ma non avete niente di meglio da fare voi, scusate.
0: Io non c'entro, è l'interista che ci gode il doppio.
1: No, vabbè, abbiamo chiesto un po' di persone che ci stanno ascoltando come se la vivono, se hanno salutato i loro colleghi e ci hanno fatto venire in mente di salutarti.
3: Ah, va bene, siete molto gentili, apprezzo il vostro pensiero. Posso fare un appello, già che vi ho lì?
1: Vai, vai, appella, appella.
3: Allora, nella serata di domenica ho ricevuto un messaggio a fischio finale, praticamente, della partita, sì, da un nostro collega.
1: Vuoi fare
3: Mauro
1: nomi?
3: Da Paolo. Gli ho risposto molto male, ho usato parole molto forti. Credo si sia offeso, perché non mi risponde più.
1: Non è vero.
3: Quindi volevo chiedere umilmente scusa in diretta radiofonica. Io sono molto sanguigno quando seguo le partite della mia squadra del cuore. In quel momento stavo vivendo un dramma, potrei aver esagerato.
0: Ma era un vocale?
3: No, erano delle parole scritte, cioè che rimangono proprio. Quando riapro il telefono, okay, l'ultimo messaggio è il mio messaggio che lo mando in modi brutti, in posti bruttissimi. Rileggendo la tinta fredda il giorno dopo, ho detto forse ho esagerato.
1: Io posso dire una cosa? Ottavio, guarda il mio telefono. Guarda il mio telefono.
0: Lui si sarà messaggiato anche con lui, con Paolo Guglielmoni.
1: Non mi scrive mai Guglielmoni. Domenica a
0: Poro,
1: fischio
0: Nico,
1: finale.
0: Poro Saldania, Poro, Poro. Ho provato a scrivergli ma non ho avuto fortuna.
1: Non gli hai risposto all'inizio.
3: No, non subito, perché appunto ero concentrato a vedere quel dramma che si stava consumando sotto i miei occhi. Poi con la mente obnubilata da robe brutte gli ho scritto, mi sono un po' sfogato, mi ha fatto un po' da punching ball.
0: Adesso diciamo non voglio trasformarmi in bar sport, ma tu sei di quei tifosi che dicono meglio così perché avremmo fatto figuracce?
3: Sì, assolutamente
0: sei
3: sì.
0: Di quelli,
3: tutta
0: ok.
3: Tutta la vita.
0: Bene. Sì.
1: Nico, quando è che ti ritroviamo? Perché non ti sentiamo più la mattina.
3: Tra un paio di settimane, ragazzi, sto facendo altre robe in questo momento, sempre per l'azienda, naturalmente, la ringraziamo per le opportunità che mi concede. Tornerò tra un paio di settimane, dai.
1: Ma è tutto top secret, non si può dire niente.
3: Ma no, sì, si può dire. Sto registrando le nuove puntate del rompiscatole, Obedition, cominciamo oggi. Per cui viva dal 29 giugno alle 19:35 circa, dopo prima ora il quotidiano, andremo in onda, per cui mi raccomando, guardatemi.
1: Dai, grazie Nico. Allora, insomma, ti vedremo anche in televisione con la faccia tutta triste perché il tuo Milan.
0: Adesso però devo chiedere a Guglielmoni. Chiedo a Guglielmoni di inoltrarmi la tua risposta.
1: Va bene, dai. Grazie Nico. Buona registrazione.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Grazie, forza Como. Ciao ciao. Forza, ciao. Ciao.

0: c'è il sole! È uscito il sole!
1: Sì.
0: Fa caldo!
1: Sì.
0: È primavera!
1: Sì.
0: Si sta bene!
1: Sì.
0: Oggi è una bellissima giornata!
1: Va bene, è verissimo, tanto che noi siamo qua in senza maniche, smanicati per la serie Che clima! Avete visto? Meteo Svizzera ha emesso un'allerta canicola per le basse quote in Ticino e Moesano a partire dalle 12 di oggi e fino alle 20 di domani sotto i 600 metri. Allora, noi abbiamo Nevio Solari di Locarno Monti in linea, buongiorno!
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, le chiedo quello che un po' tutti si stanno chiedendo, no? Allerta canicola a maggio, cioè è una cosa che è già successa o non...
2: Effettivamente le temperature che riscontriamo sono tutt'altro che primaverili e le allerte canicola si stanno via più anticipando, anche se maggi caldi in Ticino ne abbiamo già avuto.
1: Ah sì? Quando? Ad esempio quando?
2: Ad esempio il 29 maggio del 2001 si registrò a basse quote una temperatura di 31 grado che è già un bel sudare.
1: Beh, tipo oggi praticamente.
2: Quel giorno me lo ricordo ancora perché all'epoca... Sì. Stavo con una ragazza che andavamo a imbrucarci nella mansarda della casa dei suoi a fare le nostre cose, no, lì. Però
1: certo.
2: Praticamente non si poteva più stare, era una sauna.
1: No, ho capito questa cosa.
2: E poi comunque ci siamo lasciati con quella ragazza.
1: Scusi, possiamo rimanere sulla meteo?
2: Possiamo dire che fu una relazione caratterizzata da una forte instabilità che poi si era più raffreddata a causa di alcune escursioni termiche che lei faceva con un altro, in seguito alle quali avvertì uno sviluppo di cumuli sulla testa, non so se si capisce.
1: No, certo, Nevio, senta, ma quindi le allerte canicola, rimaniamo lì, a maggio diventeranno la normalità oppure speriamo di no, cioè insomma...
2: Che poi io comunque sono diventato meteorologo, quell'altro invece è un fallito, si starà facendo mantenere ancora dai genitori.
1: Scusi, Nevio, torniamo al tempo, per piacere, parliamo del tempo.
2: Il tempo che si dice che sistema tutto,
1: sì?
2: Però io a ogni canicola mi ricordo di quella ragazza che mi sale l'allerta di grado 2 o anche di grado 3. Se mi sta sentendo, la posso salutare?
1: Basta.
2: Ciao.

0: Dite pure all'amico Nico che mi dispiace, ma comunque è sempre solo Forza Castellu!
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.
3: Glielo diremo e gli diremo che ci dispiace tutti quanti per il Milan che addirittura, come hai fatto, fammi l'imitazione del ex allenatore del
4: Allegri,
3: Milan.
4: Allegri,
3: vai.
5: Ma ragazzi, sono diciamo impegnato, ma purtroppo non c'è stato quella amalgama della squadra che ci avrebbe fatto fancere.
3: Bellissimo, Ottavio, sei veramente la sua fotocopia.
4: No, perché chiedono c'è qui veramente Allegri, no? Ero io che l'imitavo.
3: Fonocopia, sei esatto. La sua fonocopia. Allora, l'avete sentito? È arrivato il momento di farvi un regalino. Un regalino cosa vuol dire? Due biglietti per solo una persona, per Nevermind Music Fest, la serata in questo caso di mercoledì 8 luglio al centro urbano di Bellinzona, serata in concerto tutto WEG, tutto in levare, Alpha Blonde, The Solar System, The Uprising e Julian Marley. Come fare ad aggiudicarsi questi biglietti? Due biglietti per una persona, un essere umano.
4: Esatto, 8 luglio, eh?
3: 8 luglio, mi raccomando, siate.
4: Non prendete vacanze.
3: Esatto, cioè se siete liberi, allora partecipate, altrimenti puppa. Allora, facciamo così: dovete dirci, in ordine cronologico, diciamo così, in ordine di nascita, Julian Marley, che figlio è di numero di Bob Marley. Ti è piaciuta come l'ho detta in italiano? È difficilissimo.
4: Allora, Julian Marley è uno dei figli di Bob Marley.
3: Diciamo,
4: in che numero è di figlio? Non esiste.
3: È difficilissimo.
4: È il primo, il secondo, il terzo, il quarto,
3: bla bla bla bla bla. Se vi viene in mente, anzi, se volete partecipare, volete provare a vincere questi biglietti, scrivetecelo allo
6: 0698
3: 673 8063. Buona fortuna!

0: cazzo?
1: No, hai fatto una domanda molto
0: è complicata. È complicata, ma noi vengono così e sono divertenti per quel motivo, perché bisogna un po' spremere le meningi. E poi è ovvio che in questo caso è ancora più complicata, perché le fonti ufficiali sono tipo: ma sono 11, però in realtà sono 13. Però lui è un numero più prima di 11 e 13. Quindi partiamo dall'inizio. Abbiamo chiesto, per la serata del Nevermind Music Fest che si terrà, Ottavio, il
1: 8 luglio?
0: L'8 luglio a Bellinzona, per poter andare a vedere insomma Alpha Blondy, The Solar System, Julian Marley e The Uprising, non riesco a dirlo quello, vabbè, evidentemente.
1: Allora, da una la domanda era in che numero di figlio è nato.
0: Niente. È difficilissimo.
1: Ma anche la risposta è difficile,
0: però le fonti ufficiali danno un numero specifico, sono quelli.
1: Considerando anche i due figli adottivi.
0: Sono figli anche
1: Giulia
0: di loro.
1: Tutti gli effetti, lui è il decimo. Come ha scritto giustamente Tania,
0: che comunque abbiamo estratto a sorte.
1: Ha vinto Tania, vai.
2: Brava.
0: Grande Tania, ti sei aggiudicata i biglietti, ti ricordiamo sono due, quindi puoi portarci chi vuoi tu insieme a te a questa serata.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Nel frattempo si sono fatte le 11, questo è sempre Non ci resta che il cactus, e come sempre alle 11 meteo e poi le notizie.
4: Oggi in tutto il paese soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio marcato sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche possibile rovescio, temperatura massimo sui 31 gradi. Domani in prevalenza soleggiato e molto caldo, con temperature comprese tra 17 e 32 gradi.
3: 3 News.
5: È continuato a salire il numero dei beneficiari di AVS nel 2025, in totale sono state erogate circa 2 milioni e mezzo di rendite vecchiaia, un aumento dell'1,6% rispetto al precedente anno, ossia circa 40.000 persone in più, lo comunica oggi l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali. La SUVA è riuscita a risparmiare 43,7 milioni di franchi grazie alla lotta contro le frodi assicurative lo scorso anno. In un comunicato l'assicuratore spiega che si verifica quando si percepisce denaro indebitamente o si elude il pagamento di premi, e sempre più spesso sono coinvolte anche le reti di criminalità organizzata. A quasi un anno dalla frana che ha devastato il paese di Blatten, sono stati raccolti circa 72 milioni e mezzo di franchi per aiutare gli abitanti del comune. Lo ricordiamo, il crollo del ghiacciaio del Birsch aveva portato alla distruzione quasi totale del villaggio. Nel giro di pochi minuti, oltre un centinaio di stabili erano stati spazzati via, causando anche un morto.

0: intanto ho salutato il mio collega milanista facendogli sentire l'inno dell'Europa League. E visto che sono romanista, ho messo la suoneria del telefono con l'inno della Champions League.
1: Giusto!
0: Sono già cattivo,
2: Chi sarà? Che l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Che l'avrà persa questa agenda qua?
3: E andiamo a scoprirlo con l'agenda di oggi che abbiamo trovato nell'interno del pacchetto della radio. Siamo pronti con voi a scoprire di chi è, a chi appartiene, leggendovi cosa c'è scritto al suo interno. Vi ricordiamo: personaggio reale di fantasia attuale del passato, date sfogo alla vostra creatività. In palio ci sono le galzette di Rete 3 e la Mataita.
1: Infinita!
3: La Mataita, le calzette! Perfetto, allora andiamo con il primo indizio, dai.
1: No, è semplicissimo, è un promemoria che dice farli ridere.
3: Basta,
1: farli ridere.
3: Farli ridere.
1: Farli ridere.
3: Dimmelo senza consonanti.
1: A-I-I-E-E.
3: Bene.
1: Utile poi.
3: Quindi se vi viene in mente qualcuno, potete portarvi a casa, e volete portarvi a casa, le calzette di Rete 3 e la Mataita.
1: Infinaita.
3: Scriveteci allo
4: 079
3: 873 8073.
2: Che l'avrà persa questa agenda qua?

0: Stamattina quando sei arrivato mi hai detto, hai visto
1: questo evento pazzesco che è successo ovviamente in America durante questo weekend?
0: Ovviamente a Las Vegas.
1: Ovviamente.
0: Posso aggiungere le Olimpiadi dei dopati.
1: Sì!
0: Le Olimpiadi dei dopati.
1: Che belli loro! Tornato!
0: Allora, Enhanced Games, giochi potenziati letteralmente.
1: Sì.
0: E lo scopo di queste Olimpiadi è battere tutti i record olimpici con qualsiasi mezzo.
1: Che bello.
0: Bellissimo.
1: Pensa che roba, eh? Dopiamoci tutti così battiamo i record.
0: L'unico limite è la sopravvivenza a sto punto, no?
1: Praticamente sì.
0: Beh, gli organizzatori hanno un'intenzione, se vuoi visionaria, vogliono dire dove arriva l'uomo se non gli diamo alcun limite.
1: Ah, ok.
0: A livello di performance.
1: Ok.
0: Quindi lì era vivamente consigliata l'assunzione di pastiglie, capsule, anabolizzanti, narcotici, steroidi.
1: Malissimo.
0: Cocaina, peyote, ormoni
1: proprio.
0: Tutto.
1: Ma cioè non c'era niente di. Non potevi usare.
2: Strappati.
1: L'acqua era illegale.
0: No, anche l'acqua era dopata.
1: Anche
0: tutto
1: quella, tutto dopato.
0: Le Olimpiadi dei dopati sono state finanziate da vari miliardari, tra cui Donald Trump Jr., figlio di Trump. Il montepremi era di, attenzione, 25 milioni di dollari.
1: 25
0: milioni di dollari vuol dire per ogni vittoria 250 mila dollari.
1: Eh beh, mica male.
0: E per ogni record olimpico battuto un milione.
1: Cioè loro ti pagavano, cioè l'incentivo era poi vincere un sacco di soldi, dopati,
0: rovinati, gonfiati, fai quello che vuoi.
1: Che male.
0: Sono andato a vedere quanti record hanno battuto questi qua completamente strafatti di doping.
1: Sì.
0: Un solo
1: record.
0: Anche questo deve far riflettere.
1: Che
0: no?
1: Poi, tra l'altro, scusami, ma questi record sono.
0: No, non sarebbero omologati.
1: Ah, vedi, infatti. Quindi.
0: Comunque, l'unico record battuto da Christian Kholomiev nel nuoto,
1: sì?
0: I 50 metri stile libero in 20 secondi 81. Dici di quanto l'ha battuto questo qua?
1: Dopo un minuto?
0: No, 7 centesimi.
1: 7 centesimi.
0: Ha vinto quindi un milione?
1: Beh, cavolo.
0: Tu pensa a un nuotatore
1: non
0: che
1: lo
0: si,
1: so.
0: Si fa un mazzo tutta la vita, va alle Olimpiadi pulito
1: e poi
0: stabilisce un record, quanto prenderà? Non so, 100.000 dollari per un sacrificio di una vita.
1: E qua un
0: lui
1: milione.
0: Si dopa per un po', prende un milione così. Chi ha vinto i 100 maschili ha fatto 9,97, che non è un chissà.
1: Non è un buon numero.
0: Non vai neanche sul podio alle Olimpiadi normali.
1: Bene.
0: Gara dei 100 femminili, 11,25, quasi un secondo dal record del mondo. Quindi vedi che tutto.
1: Ma è tutto fallimentare, scusami.
0: Boh, dipende dalla base da cui parti.
1: Cioè, dici, se era una persona sedentaria che,
0: esatto,
1: non ha mai fatto niente, allora è un bel traguardo.
0: Secondo me, gli atleti di punta, se si dopassero, batterebbero i loro stessi record.
1: Eh beh, certo.
0: Tra l'altro, ironia della sorrata:
1: vai.
0: I due che hanno vinto i 100 metri maschili e i 100 metri femminili hanno dichiarato,
1: sì?
0: Di non essersi dopati.
1: Non è vero.
0: No, hanno detto, abbiamo corso completamente puliti, quindi proporrei subito la squalifica per loro.
1: Eh sì, perché no, scusami, non
0: subito squalificarli.
1: Subito,
0: ma
1: via.
0: Dai, ma dai. You're pulling out the same street.

0: Toh, che coincidenze, stavamo parlando di doping e chi si presenta in studio? Big Jimmy!
1: Oh ragazzi,
0: la sei lunga.
1: Ma cosa stai tu dici? Scusa, guarda che questo qua è solo Polo Risa Workout! Ah. Mio palestra, guarda che niente doping è permesso, Se io vedo uno che prima di esercizio beve caffè di macchinetta, io butto fuori, vai fuori!
0: Ma scusa,
1: fuori!
0: Ma il caffè non è doping?
1: Sì, ma tu parti di caffè e poi arrivi steroidi, e questo vabbè. Scientifico, io sono sicuro che tutti quelli di Olimpiadi Nains bevevano caffè prima.
0: Hanno iniziato dal caffè e poi sono passati agli steroidi. Quindi niente dopati nella tua palestra, zero?
1: Oh ragazzi, io ho messo distributore di Red Bull e entrate di palestra,
0: Cioè non ho capito, il caffè no, la Red Bull sì.
1: Oh no, Xavio. Io ho messo lì davanti. Così vedo chi cacciare, perché palestra, disciplina, tu devi resistere alle tentazioni, non puoi bere anche quello schifo.
0: Ottimo marketing. Va bene, ma parliamo del doping. Cosa mi vuole dire?
1: Ma guarda, tu secondo me sei talmente pigro che di Olimpiadi di doping.
0: Sì.
1: Tu arrivi Olimpiadi di pigri, tu arrivi ultimo, io
0: grazie,
1: te lo dico.
0: Grazie del complimento.
1: E comunque, sì. Comunque, io non voglio parlare di questa gente.
0: Ma
1: non voglio parlare di culturisti, di questi qui che non sanno di nulla di culture. Io sai cosa ho fatto questo weekend? Io ho andato di cinema e io ho visto il trailer di E-Man Master of the Universe.
0: Aspetti, fanno il film su E-Man, me lo da perso.
1: Allora aspetta, tu come tu immagini E-Man in mondo reale, come tu
0: come
1: vede?
0: Me lo immagino, è un po' un incrocio fra te e Hulk Hogan, me lo immagino un po' così.
1: Guarda che questi ragazzi qua non scherza, e questi qua hanno preso uno che se allenavo io adesso era grosso il triplo. Ma in quale palestra vai da eliminare? Sempre che in palestra ci vale questo, perché è veramente uno piccolo.
0: Quindi secondo te l'attore che hanno preso non rispecchia l'immagine che abbiamo di E-Man? Aspetta che lo
1: devi cercare di foto, dai,
0: Nicolas Galdlidzin.
1: E questo nome suo, sì, anche il nome è brutto, tra l'altro, perché non funziona.
0: Diciamo, non è smizzo, ma neanche grossissimo.
1: Guarda, sembra uscito da Xena la guerriera, guarda lì.
0: Ma sì, non è. Cioè, io avevo un'altra immagine di me nella mia. Pertanto così potevano prendere te per il film, no?
1: Ma guarda che questo qua, talmente piccolo, che se tu facevi il provino prendevano pure te, mangiatori di gommini. Comunque, se alzi spalle di Grayskull, gli viene ernia di disco.

0: Cosa?
1: All'inizio vi ho chiesto: siete stati dei bambini o delle bambine prodigio?
2: I prodigi.
1: Delle fan prodigi. Poi è vero, mi sono detto: secondo te uno che era un bambino prodigio da grande ascolta?
0: No, secondo me no, effettivamente.
1: Non lo so, magari prendono altre strade. Però continuiamo in questa ricerca. Dice Arci: io già a 3-4 anni mi arrampicavo dappertutto.
0: Ah.
1: Talento precoce nell'arrampicata.
0: Era un arrampicatore.
1: A 6 anni mi volevano iscrivere a una scuola di ginnastica artistica per gli anelli.
0: Ah.
1: Poi un bel giorno sono caduto da un albero di 12 metri tirandomi dietro rami e foglie.
0: E da lì?
1: Da lì vivo sempre tutto in loop. Quello non l'ho capito.
0: Mi è passata la voglia di arrampicare.
1: Può essere, può essere. Bambini prodigio ne abbiamo?
3: Allora, ragazzi, allora, da piccolo ero un prodigio perché all'età di 3 anni riuscivo a dire ruttando amichevolissime volumenti.
0: Ma perché?
1: A che età, scusa? No, perché per dire, Mozart componeva già delle sinfonie.
3: Allora, ragazzi, allora, da piccolo ero un prodigio perché all'età di 3 anni riuscivo a dire ruttando amichevolissime volmente.
1: Bellissimo.
0: Amichevolissime volmente.
1: Ruttando a 3
0: così
1: anni.
0: Ma chi è che te l'ha insegnato?
1: Beh, precoce si può dire.
0: Beh, no, certo, assolutamente, un grande talento. Come si è trasformato? Adesso sai dire delle parole molto più lunghe di così?
1: Però vedi, uno che era un bambino prodigio nel rutto ascolta il cactus.
0: È giusto.
1: In altri campi non lo sapevo.
0: Hai ragione.
1: Adesso forse ti dico cosa intendo per bimbo prodigio. Posso intendere Joseph Hartris Bertil.
0: Sì.
1: Un bimbo di 2 anni e 182 giorni che è stato inserito nel Mensa. Il Mensa è l'associazione di quelli che hanno un QI superiore a 132.
0: Quindi più sa.
1: No, Mensa. Mensa. Mensa.
0: Okay.
1: Per dire, c'è l'1% della popolazione mondiale ha un QI superiore al 132. Lui ce l'ha a 2 anni e 182 giorni.
0: Ma com'è possibile?
1: Non lo so. Possibile. I genitori sono entrambi docenti universitari, ma
0: no,
1: non vuol dire.
0: Ma
1: perché
0: che test hanno fatto un bambino di 2 anni?
1: Beh, allora, ha detto la prima parola a 7 mesi.
0: Ok.
1: Non si, nell'articolo non dice quale fosse.
0: Amichevolissime volmente.
1: No, secondo me fa.
0: No.
1: Catatomba! Beh, comunque, a 1 anno e 9 mesi, 1 anno e 9 mesi, leggeva libri ad alta voce dall'inizio alla fine.
0: Ah.
1: A 2 anni contava fino a 10 in 5 lingue.
0: Wow. Non sapendole, tra l'altro.
1: No, penso che sapesse che stava contando fino a 10. Ha imparato l'alfabeto greco tutto sotto i 2 anni.
0: Sì.
1: Adesso sta studiando il codice Morse e la tavola periodica degli elementi.
0: E quindi non ha mai giocato con i Lego?
1: Questa è la domanda. Perché poi c'è il problema dei bimbi prodigio che saltano completamente l'infanzia. Non
0: sì,
1: è che siano più felici di altri. Per quello che uno che rutta, secondo me, magari. È più... Ah, fra l'altro, questo bimbo prodigio che fa tutte queste cose non si dice nell'articolo se ha ancora il pannolino.
0: Ah, cioè, magari se lo cambia da solo,
1: Ah, può essere.

0: La catatomba, la catatomba, la catatomba, la catatomba.
1: Lui ad esempio era un bimbo prodigio e dopo fuori di ascoltarci
2: è andato.
1: Ma tu non hai una foto in cui suonavi la batteria 2 anni tipo?
2: Sì.
1: No, mettilo via che dà fastidio.
2: Scusami.
1: Avevi una foto dove suoni la batteria precoce, no?
2: Sì, sì, sì.
1: Ma
2: sì.
1: A caso?
2: A caso, non sapevo suonare. Mi hanno fatto solo una foto mentre ci provavo senza chiedere il permesso.
1: Pensa se ci ascoltasse il bimbo prodigio di cui ho parlato prima. Per fortuna non ci ascolta.
2: Perché... perché sennò sarebbe il calo cognitivo pazzesco.
1: No, sai perché? No. Beccherebbe tutte le agende dal primo indizio.
3: Di chi sarà?
1: Non potremmo più fare l'agenda.
2: No, è vero, hai ragione.
1: Indovina tutte con una.
3: Di chi sarà?
2: Andiamo a scoprirlo, perché
4: quel suono vi ricorda molto il Bar Sport, eh? Dove si parla troppo di calcio. Non c'è solo il calcio. Basta!
2: No, c'è anche
4: altri sport.
2: E poi dopo magari ne parliamo. Allora, abbiamo provato a dirvi, vi abbiamo letto perlomeno il primo indizio e non siete arrivati a nessuna conclusione coetta. Perché, vi ripetiamo, abbiamo trovato questa agenda che può essere di un personaggio reale, di fantasia attuale, del passato. Basta che voi ci scriviate un nome qualsiasi legato agli indizi che vi diciamo. Ottavio li leggerà e in palio ci sono le calzette di Rete 3 e la matita
1: infinita.
2: Quindi, insomma, dei bei premietti che si possono vincere come? Dillo tu.
1: Rispondendo alla domanda di chi è l'agenda che abbiamo trovato oggi,
2: il primo,
1: e che ha come appuntamenti o indizi farli ridere, il primo, e avere sempre la risposta pronta.
2: Avete scritto Strippy, non è
1: sì, fa ridere anche Strippy,
2: però non era Strippy. Vabbè,
1: è uno che fa ridere. E ha sempre la risposta pronta.
2: Se vi viene in mente qualcuno, quindi
5: 079 873 8073.
3: Che l'avrà perso questa agenda qua?
4: Numero, però ditelo in italiano.

0: Giornata storica per il nostro cantone, perché il Giro d'Italia oggi fa tappa in Svizzera con la tratta Bellinzona-Cari, la prima tappa in assoluto a svolgersi interamente in Ticino. C'erano stati in passato alcuni sconfinamenti, ma oggi si parte e si arriva in Ticino. E non è mai successo in tutta la Svizzera che una tappa del Giro d'Italia partisse e arrivasse nel nostro territorio. Tutti contenti per questa novità? Chiediamolo al direttore di un noto domenicale che dovremmo avere al telefono. Pronto?
1: Prima cosa, si chiama Giro d'Italia, detta anche Fall'Italia.
0: Ok, però ci inorgoglisce che una competizione così importante scelga il nostro territorio, no?
1: Allora, andiamo a fare il Giro della Svizzera giù in Basilandia, no? Che già siamo pieni frontalieri. Poi prendiamo anche i frontalieri ciclisti e caliamo le braghe definitivamente. Okay. Svender. Sì.
0: Va bene, però credo che porti anche un sacco di indotto sul territorio, no? Una macchina così grande.
1: Porterà solo un traffico e un Revelotti importato di cui facevamo anche volentieri a meno.
0: Sì.
1: Un bottiglia.
0: Sì, ma per un giorno, dai, un giorno.
1: Poi non mi risulta che anche la Rai faccia vedere il Tour de Suisse. Poi col canone più caro d'Europa fate vedere il Giro d'Italia.
0: Sì.
1: Che non interessa neanche al Gigi di Viganello. Perché allora per tanto così fate anche la diretta del Sangue di San Gennaro, no? Napoletani già.
0: Sì. Ma così magari la gente da tutto il mondo vede il nostro territorio in televisione, magari viene qua in vacanza, no?
1: Guardi che le Maldive di Milano ne basta già una, cioè per venire su a intasare le strade che si portano le melanzane alla

0: Come si fa?
1: Cosa?
0: Vai, farlo. Ce lo dicono loro che cosa. Vai, prova.
1: Non riesco più, no?
0: Ma non è quello. Com'era? Non è così?
1: Questo è più un piccione.
0: No, è più un piccione.
1: Ah, sì, sì.
0: Ah, bravo, hai ragione.
1: Il gufo, il gufo.
0: È arrivato il gufo.
1: Il gufo, perché vogliamo parlare di gufate, gufate dei telecronisti. Involontarie.
0: Ah, involontarie.
1: Sì, involontarie. Cioè, come se ci fosse una legge per cui...
0: Appena si dice una cosa...
1: È presente, fa, sta servendo molto bene in questo set.
0: E poi?
1: Doppio fallo.
0: No,
1: tante volte.
0: Terribile.
1: Adesso non, ci sono diverse, di Aramis Dazio che dice sta sciando bene,
0: e poi
1: la porta dopo in forca.
0: No.
1: Ma ci deve essere una legge superiore che fa sì che il telecronista venga smentito poco
0: subito
1: dopo dai fatti. Che sì, è l'ultima gufata, ovviamente involontaria. Domenica sera, Gran Premio di Formula 1 del Canada, sono in testa le due Mercedes, no? C'era primo Russell e
0: poi Crow.
1: E secondo Antonelli.
0: Antonelli.
1: Non segui la Formula 1.
0: No, non
1: vede.
0: Sono un...
1: Russell e Antonelli, due Mercedes che se fossero arrivate prima e seconda avrebbero portato a casa un sacco di punti per il campionato costruttori, oltre che singolarmente. Andiamo alla cronaca su RSI La 2, cosa dicevano?
2: Comunque la cosa importante...
0: Sì.
2: In un campionato così tirato è quella di comunque finire i Gran Premi e portare a casa dei punti,
0: certo.
2: Soprattutto con monoposto che o fai 20 o 25 punti, perché più o meno siamo con le Mercedes in,
0: sì,
2: questa, in questo tipo di situazione.
3: Sì, 25 o 18, 25,
2: sì, scusa, 25 o 18.
3: Va lunghissimo George Russell, addirittura
0: no,
3: si sdoppia Lando Norris.
1: L'avevo appena detto.
2: Ecco,
0: no,
2: abbiamo appena finito di dire che l'importante è finire i Gran Premi.
3: Si è fermato George Russell, clamoroso. Non hai portato fortuna a George Russell, l'importante è finire la gara. Parole di Roberto Gurian.
2: 25.
3: George Russell si è fermato poco dopo.

0: effetti speciali.
1: In un campionato così tirato è quella di comunque finire i Gran Premi e portare a casa dei punti, certo, soprattutto con monoposto che o fai 20 o 25 esatto. punti, perché più o meno siamo con le Mercedes in, questa, in questo tipo
2: devono
1: di situazione.
2: Devono arrivare entrambe,
3: sì, 25 o 18.
1: Bello, bello, sì, scusa, 25 o 18.
3: Va lunghissimo George Russell, addirittura si sdoppia Lando Norris.
2: Gli si è spenta l'auto. Può succedere, però se succede proprio dopo che uno ha detto sta andando bene,
4: fortissimo.
2: Ho trovato la gufata di Aramis Dozio.
4: Eccolo.
2: Era del febbraio di quest'anno, stava scendendo Dominic Paris, lo scrittore italiano, stava andando molto bene e Dozio ha detto giustamente non ha niente da perdere.
4: Sentiamolo.
5: Non ha nulla da perdere, tutto da guadagnare.
3: Ah,
5: perde
3: no,
5: lo sci!
3: No!
5: Non ha nulla da perdere, ma perde lo sci, clamoroso.
2: No. Ok. Ma proprio nello stesso millisecondo, nel millisecondo in cui dice non ha niente da perdere, si stacca lo sci. Ma com'è possibile?
4: Aramis Dozio.
2: È impressionante, impressionante.
4: Ma tu dici che lui porta male in questo
2: no,
4: senso?
2: No, non è che porta male. Diciamo, su 200 affermazioni che fa un telecronista, poi
4: ogni tanto
2: arriva quella che coincide.
4: Ma Ceroni l'ha già fatta la gufata?
2: Gufata.
4: Tu ti ricordi di gufate di Ceroni?
2: No, no, di gufate di Ceroni no.
4: Io chiedo a voi.
6: 079-873-80.
4: Perché in questo momento ho un dubbio che una volta l'ha fatto, ma potrei
2: forse quando si era fatto male Ronaldo e lui disse sempre il solito teatro,
4: esatto,
2: le sue scenate.
4: O era Neymar forse, sai?
2: Neymar.
4: Non mi ricordo più. Vabbè, aspettiamo voi.
2: Sta andando molto bene questo programma, adesso gufo. Adesso gufo, si spegne lo studio.

0: sì, c'è anche auto guffate.
1: Anche auto
0: a proposito di auto guffate, l'altro giorno pensavo, la mia auto ha già qualche anno ma non mi ha mai dato problemi.
1: Eccala.
0: Ma allora ci ascoltano, scusa.
1: No, hai avuto problemi?
0: Si è sfondato giù il coso del, no, del pomello del volume.
1: Terribile. Giustamente, ogni tanto ci arrivano dei cucù.
0: E infatti io dico sempre, non facciamoglielo sapere se siamo felici.
1: No.
0: Poi di là sono invidiosi.
1: Non bisogna.
0: E si vendicano.
1: Bravo. Allora, l'orario è quello, però io non metto l'indicativo finché non c'è lui.
0: E oggi non c'è.
1: Come oggi non
0: è
1: c'è?
0: È arrivata.
1: Come non è arrivata?
0: Scherzo,
1: no,
0: c'è,
1: dai.
0: C'è, scherzo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao,
2: sai che oggi andiamo a vedere il Giro d'Italia?
0: Bello.
2: Vabbè. Cominciamo con la battuta.
1: Vai.
2: Ci sono due amici seduti sulla barca.
1: Sì.
2: E il primo dice: oh no, la barca sta affondando, hai portato le ciambelle come ti avevo detto? Certo, una al cioccolato e una con la glassa. Ciao.
0: Grande.
1: Ciao, Abel.
0: Se oggi vai a vedere il giro, registra una cronaca che domani la
1: mandiamo in onda. La mandiamo in onda. Le 12 e un minuto. Se sentite la voce di Abel in questo programma, vuol dire che mezzogiorno è arrivato. E mezzodì c'è.
0: Sai che adesso beccano l'agenda tra poco?
1: Dai, proviamoci.
0: Sto gufando.
3: Ma cosa state dicendo?

0: Ma di che anno è?
1: Di chi sarà?
2: Antichità, antichi romani.
0: Hanno presentato la prima Ferrari elettrica ieri.
2: Ma posso dire? Ma io ho visto il post adesso, ragazzi, ho visto il post di Geopop. Ma cosa c'entra?
0: Cioè, non è una Ferrari.
2: Cosa c'entra con la Ferrari elettrica?
0: Ma no, ma non li segui.
2: Non è sporco.
0: Ma loro fanno
2: niente.
0: fanno tutto.
2: Ma non c'entrano niente.
0: Comunque, dopo l'annuncio della prima Ferrari elettrica, il titolo crolla in borsa.
2: Non è vero, è vero. Ma poverini. Non è andata benissimo. Speriamo che a voi possa andare meglio con l'agenda di oggi.
0: La chiamano la Ferrari eretica.
2: Bella,
0: è questa, un po' una blasfemia.
2: Mi è piaciuta. Eretica. Vi abbiamo letto i primi due indizi, dobbiamo leggervi il terzo perché con due non c'è arrivato nulla di corretto al nostro numero di WhatsApp 079-873-8073, altrimenti su Telegram con il bot Rete 3 potete scriverci, ci arriva tutto. Cos'è che ci avete scritto dopo farli ridere e avere sempre la risposta pronta? Allegri. Allegri effettivamente a me ha fatto molto ridere.
0: Si chiama Luce la Ferrari elettrica.
2: Ah, vedi?
0: Luce.
2: Bel nome. Forrest.
0: Farli ridere Allegri già parlate di
2: Calitre. Luciana Litizzetto. No, no. Angelo Duro. No. Bonolis. Nemmeno. Niente di tutto questo. Nothing.
0: C'era anche avere sempre la risposta pronta, il secondo indizio.
2: Esattamente. Andiamo sul terzo. In palio ci sono le Galzetti di Rete 3 e la Mataita.
3: Infinita!
0: Adesso non so se è lui o se non è lui. È lui?
2: È lui o non è lui? Non lo sappiamo.
0: Dice andare sotto il ponte di Baracca.
2: Cioè farli ridere.
0: Sì.
2: Avere sempre la risposta pronta e?
0: Andare sotto il ponte di Baracca.
2: Io non lo so, secondo me.
4: 079 873
0: Stai gufando?
4: 8073
1: Chi l'avrà perso questa agenda qua?

0: vedi, basta chiedere e arriva.
1: Ma io vedi che nella mia testa esisteva questa cosa, ma non mi ricordavo quando, come, dove, perché.
0: Eccola la gufata di Ceroni, mondiali del 2006 era.
1: Sì, era 2006, era la partita Italia Australia dovrebbe.
0: Sentiamola, essere. Sentiamola la gufata
2: del Ceroni. Io in diretta in quell'ottavo di finale contro l'Australia.
3: Certo che da un punto di vista del suo comportamento in campo Materazzi sembra essere diventato un agnellino.
1: Sì, e poi?
3: Intanto però subito detto, ecco fatto che cosa combina Materazzi.
1: L'ha falciato.
3: Cartellino rosso, addirittura espulso.
1: L'ha falciato.
3: Stavo dicendo che la faccia più sporca del calcio italiano era diventata pulitissima nel corso di questi campionati del mondo.
1: E invece?
4: Bellissimo. Non ha fatto fare
0: è il tempismo che è eccezionale in certi momenti.
1: Vogliamo sentire sì. come stanno i nostri ascoltatori?
0: Sentiamo.
5: Volevo condividere una cosa con il cactus, però sì. non so se vi interessa.
1: Vai.
5: Ho messo le scarpe, le ciabatte e già una fiacca sotto il piede.
1: Grazie.

0: Volevo condividere una cosa con il cactus, però non so se vi interessa. Ho messo le scarpe, le ciabatte e già una fiacca sotto il piede. No, è la prima volta che vado in giro senza calze e già ho le fiacche sotto i piedino, il mignolino, come si chiama il ditino lì? Non mi ricordo più.
1: Scheiße dappertutto! Stop!
2: Un attimo, signor Maurer. Mi trovo alla fiera campionaria di Basilea perché quest'anno potrebbe essere riscritta la storia dell'igiene intima degli svizzeri grazie all'invenzione del signor Hans Maurer da Zollinkerberg, più precisamente il Closomat.
1: Che cazzo di nome è il Closomat? Dai, zio!
2: WC con bidet integrato, al suo interno un getto d'acqua calda e asciugatura ad aria.
1: Ah, Fast and Furious!
2: Tutto ebbe inizio anni fa, con una sedia da giardino, un tubo di plastica e un asciugacapelli.
1: Cioè, che... ma dico che sono fuori io, che...
2: Una partenza molto lontana dal risultato ottenuto ad oggi, 20 maggio 1957, dal signor Hans Maurer.
1: Basta merda! Toiletten Papieren ist ausgegangen!
2: Che all'interno della fiera farà una dimostrazione aperta al pubblico che seguiremo e commenteremo per voi.
1: Apocalypse Now!
2: Il signor Maurer, dopo aver mangiato un chilo di prugne secche, è pronto per il collaudo. Ci attende uno spettacolo per stomaci forti.
1: Cioè, scusa, non ho capito, zio. Sto tipo caga davanti a tutti. Cioè, quando lo faccio al parco mi multano, dai!
3: Due!
1: Katatomben!
2: Maurer, calate le braghe, si appresta alla seduta e con estrema calma annuncia l'inizio del processo.
1: Stop, stop!
2: No, no, aspettate, c'è un problema.
1: Zeitung, bitte, Zeitung, bitte!
2: Chiede un giornale per riuscire Zeitung nell'impresa.
1: Vedi, non funziona, sta già chiedendo il giornale, sa già che non funziona il getto.
2: Per ricreare l'atmosfera di casa sua, si legge l'ultima edizione del Blick e dopo qualche secondo...
1: Ah, ich bin fertig!
2: Terminata l'evacuazione, è il momento di testare il potente getto. Perdonate l'imbarazzo di chi vi sta parlando, ma vedere un uomo che evacua in pubblico non è spettacolo di tutti i giorni.
1: Ora azionaren Maschinen! 3, 2, 1... Maschinen fulle!

0: Tutto sembra essere andato nel verso giusto, data l'espressione compiaciuta del signor Maurer.
1: Alzan und mostran!
0: Si alza e tuona le spalle al pubblico, mostrando gli effetti della sua invenzione.
1: Keine Papieren, no? Keine Papieren!
0: Il pubblico si divide tra un boato di approvazione e accuse di oscenità.
1: Keine Papieren, nur Maschinen, eh? Tutti parfumati!
0: Sì, ecco, non si avvicini troppo, lo vedo anche
1: guarda
0: da...
1: Guarda, no, anche tu!
0: No, lo vedo...
1: Metti i microfoni!
0: Le crediamo sulla parola. Prevediamo che il Closonet, giungendo in tutte le case, renderà presto obsoleta, se non addirittura estinta, la carta da toiletta.
1: Senza mani, eh? Senza mani!
0: Dal vostro Fulvio Giovanetti è tutto.
1: Provianzi, provieras, ach, no, mal, no, non va, mi fido, mal, provian!
0: Non mi scappa, arrivederci, arrivederci.
1: Cioè che... Questo qua sarebbe un genio, cioè, io questo mestiere qua lo faccio tutte le mattine sulla fontanella del parco, lei che ha inventato niente.
0: Ridiamo la linea a Radio Monteceneri.
2: Sapevo che era il posto giusto per avere la comprensione che la vita ha bisogno. Un abbraccio.

0: La boy band preferita da Ottavio Panzeri. I
1: Blu. Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
2: Con Ottavio.
3: Oh. Uffici da giardino.
2: Uffici da giardino.
3: Ottavio.ch.
0: Sai che adesso lo faremo tutti i giorni. Ci inventeremo qualcosa così. Allora, lo sentite? Dal sottofondo!
3: L'ho guardato a casa, ma che bello l'ufficio da giardino.
0: È bellissimo, per il lavoro da casa,
3: è,
0: no?
3: È troppo caldo.
0: Quindi, stavamo dicendo, ci siete arrivati in più di uno, perché in tanti ci hanno mandato la risposta corretta, abbiamo dovuto estrarre a sorata.
3: Anna, guarda il telefono, Anna. Che ti ho scritto che hai vinto e mi serve l'indirizzo.
0: Anna! Se ti chiami Anna, scrivici. Chiunque. No,
3: sei già ricevuto,
0: sei ricevuto il messaggio di Ottavio, di Ottavio. Allora, torniamo a noi e torniamo a ripercorrere, insomma, all'inizio di questa agenda e ripercorriamo tutti gli indizi. Il primo era farli ridere.
3: È io che...
0: Esattamente.
3: Rispondo come il macellaio.
0: Ma è giusto, devi farlo.
3: No, farli ridere è protagonista di moltissime storielle costruite per far in teoria ridere le persone. Grazie alle sue trovate. A te faceva ridere?
0: Poco. Forse da bambino,
3: da piccoli,
0: elementari.
3: Sì, sempre.
0: Avere sempre la risposta pronta.
3: Lui si distingue per avere sempre la risposta pronta, soprattutto quando gli fa le domande la maestra.
0: L'ultima era andare sotto il ponte di Baracca.
3: Si riferisce alla famosa filastrocca in cui lui
0: fa lì sotto, fa qualcosa. Fa qualcosa. Quindi il personaggio di oggi è
3: il Pierino delle barzellette.
4: Ciao ragazzi, quello che andava sotto il ponte di Baracca
3: era
0: Pierino.
3: Esatto,
0: bravo. Era lui.
4: Non so,
3: quante risate che ci siamo fatti con le barzellette di Pierino.
0: Quindi Anna, guarda il telefono innanzitutto e sappi che ti porti a casa le
3: calze. Aspetta, se stai guidando
0: No, ti porti a casa le calzette di Rete 3 e la mataita
3: infilaita.
1: Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: Perché infilaita?

0: questa è fatta una certa, eh.
1: È
2: sì,
1: vero.
2: E mi è tornato utile anche Pierino. Grazie.
1: Grande Anna.
3: Prego, Anna, ma scritto è la prima volta che vinco qualcosa.
1: Ah, vedi, vedi.
3: Sai poi quando in futuro ti chiederanno qual è la prima cosa che hai vinto?
1: Ecco, le calzette di Rete 3 e la matita infinita. Allora, buona giornata a tutti quanti. Noi torniamo domani dalle 10.30 fino alle 12.30, sempre solo su Rete 3, altrimenti in podcast sul Play RSI o su rsi.ch oppure su Spotify. Ciao. Ciao Ottavio.
3: Ma mia da buona?
4: No,
3: mia da buona. Domani 36 gradi.
4: Che roba!
5: Cactus. A domani.
4: La, che roba!

0: Eh beh, non si poteva bloccare questa canzone. Anche se le informazioni meteo oggi e più che mai sono molto importanti, sono anche di fondamentale rilevanza. Perché? Perché lo sapete, è scattato l'allerta canicola e allora vi dico che in tutto il paese il tempo sarà prevalentemente soleggiato e molto caldo, per l'appunto, sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, in montagna qualche possibile rovescio o temporale isolato e temperature massime appunto al sud fino a 32 gradi e al nord 31, quindi poca differenza. Mi raccomando, lo diciamo sempre, se potete evitare, evitate di uscire nelle ore centrali della giornata. Come mi sento la vecchia zia Mildred quando faccio queste cose, quando dico queste cose, ma sono importanti. Allora, per quanto riguarda il traffico, al San Gottardo sulla A2 in direzione nord ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. Tra Quinto e Airolo, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. E per chi si fosse sintonizzato ora su una qualsiasi rete, non avesse letto il giornale, non si fosse informato, sappiate che in occasione del Giro d'Italia sono chiuse le strade principali tra Bellinzona e Olivone e tra Biasca e Carì. Le chiusure nel bellinzonese dureranno fino alle 14.30 circa. In Riviera, in Leventina, diverse chiusure dureranno fino alle 18 circa. Le uscite autostradali di Bellinzona Nord sono chiuse fino alle 14.15 e tutto il traffico tra Biasca e Quinto verrà deviato sulla A2 fino alle ore 18. E adesso le notizie insieme a Fabio.
1: News. Gli svizzeri si sentono sempre meno sicuri, lo dice un sondaggio del Poli di Zurigo. Aumenta il numero di persone favorevoli a un avvicinamento alla NATO. Scambio di lettere tra governi. Berna e Parigi litigano per i costi di sicurezza legati al G7 di Evian. La Svizzera chiede una partecipazione finanziaria alla Francia che rifiuta. Infine la giornata del Giro d'Italia in Ticino, a Bellinzona è tutto pronto per la partenza. In questi minuti i corridori si stanno presentando al foglio firma.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: Buongiorno da Patrick Locatelli, ci siamo. Il Giro d'Italia è giunto in Ticino e si svilupperà dalle 13.45 per 113 km da Bellinzona a Carì, con il danese Vingegaard a difendere la maglia rosa. Giornata impegnativa nel nostro paese, oltre al ciclismo c'è l'hockey ad animare la serata. A Zurigo, Svizzera e Finlandia si contendono il primato del girone. Dalle 20.20 solamente una delle due chiuderà questa fase con un percorso netto, 7 vittorie in 7 partite. Dalle 12.20 in pista ci sono già Ungheria e Lettonia, a Friburgo invece si stanno affrontando Norvegia e Danimarca. Il resto del programma prevede Stati Uniti, Austria, Svezia contro Slovacchia e Cechia, Canada. Questa sera infine il tennis propone ancora il primo turno della Roland Garros, c'è una sola svizzera in campo oggi ed è Simona Walter contro la ceca Siniakova.

E oggi non so se riusciamo ancora a ballare, sempre che le giunture ce lo consentino. Alla deriva, eccoci qua, buongiorno, buon appetito, questa è La Deriva con Julie Erlin, oggi in solitaria, remo con le mani, coi piedi, mi do il ritmo da sola. Se volete saltare così un po' sulla nostra barcarola, dare un colpo di mano, anche solo per 10 minuti, sapete che siete sempre i benvenuti. Allora, Paltrax giustamente si sta godendo un po' di vacanze e là fuori voi, molti di voi, stanno magari patendo la canicola, lo so, io ho il privilegio di avere l'aria condizionata. Saluto tutti quelli che come me, quando hanno avuto magari la possibilità di mettere l'aria condizionata in casa, ma tanto non serve, ti fa venire mal di schiena, ti fa venire la cervicale, e magari ora, dopo 10 anni, anche meno, state patendo. Beh, un saluto anche a tutti quelli alla deriva vera che continuano a dire che non ci sono problemi climatici. No, figuratevi, ma ci mancherebbe. Dicevamo

Magnifica Sienna Spyro, questa direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. E a proposito di film, di uscite al cinema, sapete che in questo periodo è in atto il Festival di Cannes e ci sono persone, per esempio come Alessandro Bertoglio, che sta seguendo tutta la kermesse, ma poi ci sono anche persone un po' alla deriva, però una deriva secondo me appassionata. Quindi quando le passioni, gli hobby ci portano un po' alla deriva, purché insomma si resti nel limite della convivenza civile, secondo me è sempre comunque sintomo di un fuoco che brucia dentro di noi. E allora guardavo sul portale, sul social anzi, della nostra consorella RTS Info, c'è il ritratto di questa Martine, che è una signora che ormai è una grande appassionata, una grande esperta del Festival di Cannes. Lei praticamente cosa fa? Siccome adora le star, adora l'ambiente, adora la bellezza dei vestiti, delle sfilate sul tapis rouge, lei ha 74 anni, viene dal Giura, ma vive ormai

da tantissimo nel Vallese e sono anni, anni, anni che ogni volta va al Festival di Cannes e si lancia a fare i selfie con chiunque, non soltanto con i suoi attori preferiti, ma più siamo meglio è. E lì proprio, ripeto, interviene quel tipo di deriva che è così alimentata da qualcosa che ci brucia dentro, che la vergogna proprio passa in secondo, terzo, quarto, quinto piano. Anzi, magari dici vergogna, ma perché? Io vado a fare i selfie, ne escono di tutto e di più, ogni tanto vedi un naso, ogni tanto vedi, però lei ogni anno fa questo album. E allora mi domandavo, c'è qualche passione che voi ho portato a fare delle cose anche un po' così, un po' fuori dal comune, dove magari vi siete ritrovati anche a essere stati presi in giro? Perché in effetti spararsi 12 ore o anche di più lì sulla quadette, avanti e indietro a stalkerare tutti i divi, è un po' alla deriva. E però Martin lo fa con piacere e quindi va bene così. È una scelta di vita, diciamo la verità. Lei è in pensione, in fondo può fare un po' quello che le pare, ma è questo il bello, no? Di quando qualcosa ti prende entusiasmo, essere pieni di Dio, questa è la radice etimologica, e quando siamo entusiasti non c'è più nulla che tenga. Ed è anche bello che sia così. Va bene, attendo le vostre derive che avrete voglia di condividere con me, anche solo in privato, basta dirlo. Direci lì, guarda, te lo dico però non divulgare, va bene? Il numero è sempre lo stesso, quello della diretta, 079

Sì, è vero che quando poi si comincia ad essere frequentatori assidui di tutte le edizioni, per esempio di un festival come quello di Cannes, ti fa riconoscere perché fai i selfie con la qualunque, diventi tu stesso un fenomeno, così come è successo a Martin. Vero, vero, vero.

0: Ah certo, con questa scusa dell'anno, tranquilla, lei non mi è mai piaciuta, tu pensi, caro Tananai, di lavarti la coscienza così?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Quanto sbagli, e invece l'orario, quello giusto, dice che sono le 13, praticamente un minuto. Siamo su Rete 3, naturalmente alla deriva anche oggi, riprende il palinsesto classico della settimana. Tutti sono rientrati alla base, invece chi non ha fatto il ponte magari ora, oggi è libero, ma va bene così, ormai non ci sono più degli standard, come è anche un po' giusto che sia. Non possiamo lavorare tutti nello stesso giorno, essere liberi tutti nello stesso giorno, sennò chi porta avanti la nostra barcarola, per l'appunto? Infatti, io sono Giulia Arlà, siamo insieme ancora per un'oretta, grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, di ritorno con fatica, appunto, da giorni un pochino più in relax. E sì, vabbè, tanti giustamente sottolineano, è una settimana corta, però iniziare con la canicola non è proprio il massimo. Raga, è così. È la fortuna di lavorare in quegli uffici o in quelle situazioni dove la modernità è giunta con un bel po' di santa aria condizionata.

Adoro Mace Salmo e Colapesce. Che bella collaborazione, tanta tanta roba. Allora, visto che siamo alla deriva, io volevo condividere con voi una deriva in cui mi sono trovata, perché voglio essere on topic, come si dice, no? Essere a tema. Dunque, mettete conto che io quando voglio rilassarmi, e voi direte ma tu sei pazzo, quando voglio staccare il cervello, mettiamola così, mi ascolto i podcast di True Crime. All'inizio fa un po' strano, ma dopo ti appassionano talmente tanto, soprattutto di casi irrisolti o cold case, quelli che sono stati riaperti dopo magari 20 anni, 30 anni, ecco, e quindi poi entri in questa atmosfera chiaramente ombrosa, chiaramente pericolosa, e cambia un po' il tuo modo di stare al mondo, perché diventi più guardingo. Io che poi guardinga non sono mai stata, devo dire che mi faccio un po' dei film anche quando succedono cose banali. Per esempio, l'altro giorno due volte ho ricevuto due chiamate da un numero +41 71. Pensavo fosse un cellulare nuovo, nuovi numeri, e rispondo e sento tipo così, inquietantissimo, e butto giù. Dopo un po' mi richiama lo stesso numero e di nuovo quel rumore, butto giù. Vabbè, dico, chissà, magari qualcuno mi sta spiando. Lì ho avuto paura che qualcuno sapesse che io non ero a casa e quindi poi sarebbero entrati in casa mia. Insomma, mi sono fatta tutto un film sullo stile true crime, e allora per tranquillizzarmi sono andata a cercare un rumore nella testa che potesse farmi pensare a qualcos'altro, e mi è venuto in mente questo. Non so se ve lo ricordate, e mi si è aperto un mondo. Ve lo ricordate? Ho detto boh, dai, ecco, era così. E allora poi dopo ho detto vabbè, dai, un tuffo nel passato, via, non ci pensare più. Questi rumori che tanto abbiamo detestato ai tempi, perché ci facevano sprecare un sacco di minuti preziosi, tipo mezz'ora prima di finalmente poter andare online, oggi, ieri, l'altro giorno sono stati praticamente la mia ancora, il mio salvagente, per dirla alla maniera dei derivati e delle derivate. Sì, esatto, hai ragione, proprio il rumore della connessione dial-up. Quanti ricordi, ma vero o no che sono diventati ricordi quasi positivi, fanno parte ormai della nostalgia, quasi come la sigla del nostro cartone animato preferito. È l'effetto nostalgia, pensate voi, sono riusciti a farci amare anche quel rumore lì.

Jungle, Carry On. Mamma mia, ma che bel sottofondo magari ai vostri pranzi. Non abbiamo ancora parlato di schiscette, io sapete che sono sempre interessata a quello che state mangiando, anche perché appunto con la canicola delle idee un po' fresche, anche se io sono quella che pure d'estate ama mangiare cose cotte, magari non bollenti chiaramente, però il cotto mi dà più l'idea di sazietà, non so voi. Comunque, allora, ci sono delle promesse che sono bellissime, però dipende sempre chi le fa, perché come tutto dipende da che punto di vista lo guardi. Per esempio, allora adesso sta per arrivare una canzone bellissima, veramente. Sapete che io sono una fan di Alanis Morissette, qua siamo nella sua fase già post anni 2000, prima decade del 2000. Comunque lei fa questa promessa, dice: io ci sarò sempre, non importa quello che succede, io sarò la tua custode per tutta la vita. I will be your keeper for life as your guardian. Che è bellissimo. Restare a volte significa amare per davvero, perché è facile amare quando va tutto bene, poi quando succede il tracollo, anche solo che uno si svela per quello che è, dopo che abbiamo conosciuto la parte migliore, col tempo viene fuori anche l'altro, il resto della parte, no? Qualcuno mi ha detto l'altro giorno: sai, è facile amare il pavone quando ha la sua bella coda aperta, ma quando poi sembra un pollo con un paletto al posto della coda, per non dire altro, devi avere un giusto legame. Ed è vero, è vero. E infatti qui torniamo al punto, cioè uno o una che ti dice: guarda, io ci sarò per tutta la vita, io davvero sarò con te per sempre. E tu dici: ma sei sicuro? Ma no, ma non è necessario. Sì, sì, guarda, puoi sempre contare su di me, io sarò sempre qui vicino al tuo fianco. A volte può essere una promessa quasi inquietante. Sta di fatto che noi guardiamo il lato positivo.

intanto, mentre Achille Lauro se la canta e ci fa anche un po' sognare, alcuni magari sono fatti trasportare, altri invece stanno a magnà e condividono volentieri i loro piatti. Allora, parto da Alan, che effettivamente sdogana un po' quello che accade di solito in estate, cioè sostituisci il pasto con un bel gelato e lì i golosi godono, perché se poi sei anche un po' a dieta magari uno dice no vabbè il gelato non posso concedermelo, però se invece lo sostituisci, non so, dipende dai gusti chiaramente, però magari un sorbetto, poi ci aggiungi un gusto con un po' di latte e tac proteine, tac un po' di fibre, non lo so, non sono una nutrizionista, però diciamo che una tantum ci sta. Allora Alan suggerisce, o meglio condivide, la sua scoperta del giorno. Lui è andato a prendersi un gelato confezionato, quello classico con il gelato dentro e il cioccolato fuori, dai, quello più famoso. Dice che è appena uscito un gusto alla ciliegia e pare sia buonissimo, se vi piace la ciliegia chiaramente. Dice rende veramente, fuori c'è tutta la granella, poi c'è quel quella cremina tra il cioccolato e il gelato, insomma vabbè. Volevo condividere questa informazione, che magari qualcuno è ancora in giro a cercare qualcosa per pranzo, dice ma sai cosa, ma sì, beh, proviamo. Allora, poi invece Alberto ci fa sognare, vabbè, mi ha mandato la foto del piatto che potrei mangiarmi io oggi. Oggi e un sacco di altri giorni della settimana. Allora, facile facile, orata al forno con salsa lime, chili e coriandolo, così, giusto per mangiare male. Vabbè. Poi il tocco del coriandolo. Il coriandolo divide. Il coriandolo è uno stato mentale. Ci sono persone che il coriandolo lo vedono arrivare e già scappano. Ci sono anche persone, e questo è un po' una richiesta ardita secondo me, che vanno al ristorante magari thailandese o messicano e dice sì ma senza coriandolo. E no, no. Se vai a mangiare lì il coriandolo devi provare, e se non ti piace prendi un'altra cosa. Sono un po' estrema, sì, ma perché così. Secondo me funziona, è come quelli che dicono fammi il guacamole ma senza pomodoro e non piccante. E no, allora non vale, no, non vale, no, non chiamatelo guacamole. Va bene, a proposito di atmosfera esotica, arriva una canzone degli Oasis che quando Noel Gallagher ne ha parlato salta fuori la verità, perché in effetti si chiama The Hindu Times, famosissima. È una canzone che, se stai a guardare e ascoltare le parole, effettivamente è un po' confusa, no? Però suona talmente bene. Ci sono queste immagini un po' da svarione, un po' da rocker svarionato, in confusione interiore, e ci sta. Ma tu dici chissà la parte introspettiva, la scelta di questo titolo. No, The Hindu Times è praticamente il Times versione indiana, nel senso è un quotidiano, e lui era in un hotel, l'ha visto, ha detto ma sai che c'è, mi piace sto titolo, ma sì dai, why not, così magari la gente si fa anche le pippe mentali per capire perché, qual è il riferimento. Il riferimento semplicemente non c'è, è semplicemente una canzone bellissima da ascoltare e da immergere.

parlavamo ieri, no? Degli One Direction e delle direzioni per l'appunto che ognuno di loro ha preso. Questo è Harry Styles con un nuovo pezzo molto molto bello, molto diverso anche rispetto alle sue produzioni, ma è così, questo nuovo album ha scoperto o forse scoperchiato una parte di lui che forse era un po' più sopita o che è cresciuta, evoluta con gli anni che passano. Allora, nel frattempo qui sulla chat di Rete3 si stanno sviluppando mille conversazioni parallele, però volevo condividere con voi quello che ho letto l'altro giorno. È troppo facile creare legami al lavoro quando tutti sono ancora nello stesso posto di lavoro, ovvero l'amicizia tra colleghi. Non so se avete amici colleghi, se avete stretto dei legami particolari. C'è chi sconsiglia, io non ce la faccio mai, dico la verità, però è vero, pensando a questa ricerca, che i veri amici che partono da essere colleghi sono quelli che poi restano anche quando magari uno dei due cambia posto di lavoro, perché è troppo facile essere amici quando si è contro qualcosa, quando ci si lamenta, oppure quando ci si vede tutti i giorni durante la pausa pranzo o si condivide quotidianamente qualche cosa. È lì, è un po' più facilino, è un po' come con gli amici quando sei compagno di scuola. È normale, ti condividi, insomma, ti confidi, ecco, con loro quasi quotidianamente, ma poi quando il tempo passa, le strade si dividono, è lì che si possono fare un po' i bilanci. Quindi così vi metto la pulce nell'orecchio, così magari andate a ripensare a quel collega che magari non vedete più e dice sì, però lui era uno valido, lei ci stava dentro. Sarà da richiamare, poi con le serate estive che arrivano, fine primaverili, l'idea, l'occasione per magari uscire è un pochino più alla portata. Quindi io così vi metto questa pulce nell'orecchio, chissà che magari sarà l'estate della grande retrouvaille, chi lo sa?

0: Che belle. Eh sì, chissà quante ragazze, quante ragazzi, quanta gente è già in giro posizionata per le strade tra Bellinzona e Cari, perché lo sappiamo, oggi c'è la tappa 16 del Giro d'Italia che passa proprio dalla Svizzera italiana. E allora noi che abbiamo la nostra sentinella da Cari e dintorni, diamo volentieri la parola, accogliamo Ivan De Maria. Ciao Ivan, bentornato su Rete 3.
1: Ciao Julie, grazie per la vostra ospitalità.
0: Sì, guarda, allora ci siamo sentiti stamattina, no? Perché tu mi dici, guarda, ci sono i preparativi, qua c'è il delirio, perché se la tappa parte a Bellinzona poi si arriva fino a Cari, come ci si sta preparando? Tu che Cari non soltanto la conosci ma la vivi tutto l'anno.
1: Sì, Semolare, che è un chilometro da Cari, e Cari comunque la nostra meta preferita, e diciamo che negli ultimi tre giorni preparativi molto intensi, sono tutti molto pronti a ospitare questo grande evento e quindi attendiamo i corridori con trepidazione.
0: Senti, ma tu che sei la nostra sentinella, sei anche quello

0: canzone d'amore,
1: così,
0: inni a sostegno della e poi delle cose anche abbastanza criptiche, no?
1: Tipo?
0: Che magari capisce solo una persona.
1: Ah.
0: Beh, non lo so, devo dire che cioè, ho letto delle cose che non ho capito. Non so se il problema è mio o di chi ha scritto, no?
1: O era talmente criptico che giustamente resta tra chi
0: che
1: deve restare.
0: La persona, è un messaggio per una persona sola, secondo me.
1: Non è male come
0: e
1: cosa.
0: E poi c'è questa... Sì, sì, e poi c'è questa cosa, ho notato che prima la gente, tanta gente saliva col Porsche a Cari, adesso negli ultimi mesi sono tutti saliti con le biciclette, no?
1: Ah, dici per emulare.
0: Sì, sì, sì, c'è questo... questo bisogno di sentirsi all'altezza, no? Dell'evento.
1: Va bene. Quindi, e chissà che bici, chissà che bici.
0: Sì, certo, elettrica, chiaramente.
1: No, anche perché una bici, ragazzi, oggi elettrica o meno, può costare come un'auto sportiva, lo sappiamo. Va bene, tu che cosa farai? Cosa si farà una volta che il giro ha concluso la sua tappa?
0: Io me ne torno mestamente a Molare a piedi. Cercando di scoccare un passaggio con qualche ammiraglia, magari.
1: Va bene.
0: Però, sì, no, penso che ci sia festa comunque.
1: Sì, immagino.
0: Ci sono capannoni, ci sono eventi e quindi Cari è viva.
1: Va bene, allora c'è, secondo te c'è ancora tempo per eventualmente aggregarsi all'ultimo o è già tutto blindato?
0: Sì, adesso non lo so, non so com'è la situazione per salire. Ci sono dei bus navetta, però non so fino a che ora sono in servizio.
1: Va bene.
0: Chiaramente il traffico viario è bloccato.
1: Beh, noi siamo una botte di ferro con te, quindi grazie caro Ivan, la nostra sentinella.
0: Grazie a voi.
1: Tra Molare e Cari.
0: Sì.
1: Buon lavoro, buon divertimento.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Buona continuazione.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

Beh, diciamo che se il ciclismo non vi appassiona particolarmente, potreste guardare questa tappa del Giro d'Italia che passa dalla Svizzera italiana, anche solo per vedere tutti gli striscioni di cui ci ha raccontato Ivan. Dichiarazioni d'amore, messaggi in codice. Mi piace, è una bella chiave di lettura, perché non so voi, ma il ciclismo in televisione per me è sempre stato sfiancante. Mi ricordo mio padre passava i pomeriggi davanti alla tele, tutto preso bene. Io dicevo, boh, facevo 8.000 cose, andavo, uscivo, prendevo, partivo, ritornavo a casa. E lui era sempre lì, gasatissimo. Boh. Va bene, sono gusti. Comunque, dai, ne ascoltiamo ancora una insieme. Poi, wow, è già quasi ora di salutarci. Sì, anche perché Starchi è pronto. Perciò dai, una

0: per me lei era la cantante salterina in mezzo a tutti i fiori, aveva sempre questa estetica molto colorata, prima che ci fossero i filtri tipo pimpami i colori di Instagram. Nelly Furtado era già così, in mezzo alla giungla, agli animali, io me la ricordo così. Va bene ragazzi, è volata oggi la deriva, è andata via così in un niente. Ci risentiamo domani alle 12:30. Io sono Giulia Erlan, è stato bellissimo, sta arrivando Sterchi, baci grandi, buon pomeriggio a voi.
1: Tu figlio di un muratore, l'Emilia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ecco, Saif, ciao, grazie, ciao, è stato bello, anche tu mi piaci tanto. Vai di là che c'è l'infermiera che ti cura, a posto, fa il massaggino, 14 in punto, buongiorno, di nuovo, dopo questo bellissimo weekend di 3 giorni, si torna alla pianificazione, alla scaletta consueta di Rete 3, almeno fino a metà giugno, poi... Ci salutiamo. Il tempo in breve, previsioni fino a stasera. In tutto il paese soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio marcato sviluppo di cumuli sui rilievi, sulle montagne, e qualche possibile rovescio temporale isolato sulle montagne. Temperatura massima sui 31 gradi. Che giorno è oggi? È il 3 luglio? Ah no, è il 26 maggio. Previsioni per domani, mercoledì, in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e un rovescio o temporale isolato non escluso. A sud temperature comprese tra 17 e 32 gradi. Ma no, ma è normale, c'è gente che dice è normale, ogni tanto. Al nord tra 15 e 31. Bene. Oddio, io amo il caldo, però insomma non è proprio... Ah, ok, sentiamo le notizie con Simona Foglia.
0: 3 News. Grave incidente stradale nelle Fiandre, in Belgio, a una ventina di chilometri da Bruxelles, dove uno scuolabus con diversi scolari con bisogni speciali si è scontrato con un treno ad un passaggio a livello. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti, un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi vista la gravità dei feriti. Ancora da chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Per la cronaca regionale, 100 kg di hashish sequestrata e una persona arrestata. È il bilancio di un'operazione di polizia al valico di Ponte Tresa, dove venerdì scorso è stato fermato un veicolo in uscita dalla Svizzera con targhe polacche, sul quale era nascosto lo stupefacente e denaro contante. Arrestato l'uomo alla guida, si tratta di un 44enne ucraino residente in Ucraina, deve rispondere delle accuse di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. E rimaniamo in qualche modo in tema. Uno svizzero è stato arrestato all'aeroporto romano di Fiumicino con quasi 20 kg di marijuana nelle valigie. L'uomo, stando alle autorità italiane, proveniva da un volo da Bangkok, una tra le principali rotte del traffico aereo usate per importare stupefacente in Europa.
2: Tra poco inizia. Dai, che è venerdì! Con DJ Sterky.

0: Mamma, che bella energia, dance, quartetto da San Francisco.
1: Sei un tacchino.
0: Sono un tacchino? Non siamo bene, non siamo bene. Che bella gente che gira qua.
2: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì.
1: Sei un tacchino.
0: Ho capito. Così tacchino.
2: Oh! Dai,
0: Tobardi. Che bello! Ritorniamo qua tutti assieme. Oh, dov'è la? Oh, oh raga! Dai su, su quella roba. La mia clac si è un po' addormentata con sto caldo repentino. Ormai è così, non abbiamo fatto neanche in tempo ad abituarci. Stiamo sudando tutti come delle capre andaluse. Perché sudano le capre andaluse? Ah, mi piaceva il termine, capra andalusa, belle la capra andalusa, sicuramente forte, poi comunque abituata al caldo, fino a un certo punto, ci mancherebbe, no? E noi siamo il sud della Svizzera, quindi siamo un po' capre andaluse. Comunque, sì, effettivamente siamo passati da cos'erano 15 gradi una settimana fa, una settimana fa, a 36, no, beh, 32, beh, comunque, voglio dire. Poi ci si divide subito in gruppi in maniera radicale, è un classico. Più il tempo si radicalizza, passiamo dal freddo al caldo, e più subito c'è il gruppo, la situazione si innervosisce anche tra noi esseri umani, no? C'è chi ama il caldo che dice: sì! Ciabatta, pantaloncino, canotta, piscina, aperitivi. Tutto più rallentato, come se fossimo a luglio, subito, il cambio subito. E quelli che invece ancora hanno la giacca a vento, escono con le scarpe, con le calze, come anch'io, no, proprio il sistema che ci mette un po', è naturale, normale, ci mette un po' ad aggiornarsi, soprattutto quando il cambio stagionale è così repentino, ragazzi. Cioè, qui veramente è stata una roba, io non l'ho mai visto una cosa così. Ormai viviamo questa epoca di global warming, e quindi in effetti dobbiamo cercare di porre rimedio, direi, forse, e anche adattarci più in fretta possibile, lo dico anche a me stesso.
3: Perché... Dai che venerdì anche dalla Patagonia Argentina. Ciao a tutti.
0: Ciao carissimi amici dalla Patagonia Argentina. Vedi, c'è gente che emigra, prende il camper e va e dice: vado dove è più fresco, anche se, voglio dire, l'Argentina ha delle zone belle calde, ma in ogni caso...
4: Dai Sterchi, mi piace la tua trasmissione, perché mi ricorda che nella vita bisogna ridere, scherzare e vivere e dire: dai che venerdì!
0: Posso dire più niente. È meglio così, Sterchi, stai zitto.

Oh, si sente questo profumo. Sono allergico. Ah no, no. Che bella la primavera, estate, perché ormai è estate, non è già più primavera. Durata 5 giorni, un giorno la primavera. È bella per alcuni, per altri è un po' una menata, soprattutto per chi ha i pollini. No, io ho una questione leggera, però siamo in tanti, effettivamente. Questa era Holiday, i Green Day del 2005. Sì, si stanno avvicinando anche le vacanze per alcuni, proprio le stai vedendo laggiù. Adesso non voglio mettere troppa ansia, però voglio dire a metà giugno mancano 3-4 settimane, tre settimane e poi finiscono le scuole. Vai. Poi si sente già in questi weekend di caldo, soprattutto questo fine settimana di 3 giorni. Perché oggi è martedì, ricordiamocelo, oggi è martedì 26 maggio 2026, sembra di essere già a luglio, ma è ancora maggio e ci siamo lasciati alle spalle. Mi auguro anche per voi un bellissimo weekend di 3 giorni. Questa è la settimana che alcuni propongono a livello mondiale, 4 giorni di lavoro e 3 di libero. No, è vero, cioè, ovviamente è una discussione tra le tante. Invece c'è chi dice no, lavorate 7 giorni su 7, no, per dire, lavorate, poi voglio dire. Beh, ci sono varie discussioni, comunque sono interessanti. Comunque c'è chi dice che si produce meglio con 4 giorni di lavoro e 3 di libero, chi dice no, invece no, vi voglio tutti. Vabbè, non è questo il programma che fa queste elucubrazioni così profonde, però ecco, mi auguro vi siate goduti al massimo il relax di questi 3 giorni, oppure come il sottoscritto con figli a carico, ogni giorno qualcosa da fare. Che bello, bello cattivo, io vengo a riposare al lavoro, no, è vero, cioè, come me tanti genitori che non vedono l'ora di tornare al lavoro, in officina, in ufficio, in negozio. Oh, che bello, amiamo i nostri figli, però insomma soprattutto se poi se ne hai 2 o 3, via così. E quindi saluto gli amici del Sun Valley Festival, grandi amici anche loro, sempre indaffaratissimi, è stata una bella edizione. E poi c'erano veramente tante altre cose. Adesso c'è, vedo il Giro d'Italia, lo sto guardando su RSI la 2, ci sono eventi anche legati a questo, ma il prossimo fine settimana ce ne saranno altri di eventi, perché la Svizzera italiana non sta con le mani in mano, e quindi preparatevi, perché oggi lanceremo un evento che si terrà a Bellinzona, nei castelli, nei 3 castelli di Bellinzona, più tardi. Ma direi andiamo con ordine, un bel po' di musica, un po' di chiacchiere.

Lui è Jovanotti con Alfa e il loro, diciamo, brano 2026 un po' per l'estate. Si sente che c'è, eh? Si sente che c'è quella intenzione così di restare un po', nell'estate 2026, che ce la ricorderemo perché è iniziata tipo, quando è che è iniziata? 3 giorni fa? 4 giorni fa? Con la canicola, madonna ragazzi. E lo dice uno che adora il caldo, l'estate e tutte le scomodità, il sudore, no? Quelle scomodità dell'estate, no? Sempre questo caldo, questa, insopportabile, le ciabatte, questi piedi pallidi, orribili. Parlo dei miei, ovviamente. Però faccia ridere, sono stato in piscina ovviamente con le bambine e sono stato anche al lago, quindi ho fatto 2 giorni come tanti di voi, perché erano pienissime tutte le piscine, proprio così, piene così, ovviamente con sto caldo, ragazzi. E tutti pallidi, veramente, non c'è, perché ogni volta arrivo, finiamo di lavorare qua, diciamo nella stagione principale a metà giugno, e quando arrivi in piscina finisci il 20 giugno, per dire, finisci il 18 giugno, il 20 vai in piscina, sembrano già tutti abbronzati, dici, ma come? Tu sei una mozzarella perché sei stato qui in radio, tu, come tanti che lavorano, ovviamente, e vedi tutta questa gente abbronzata, tu sei proprio uno di quelli che arriva fuori dagli uffici all'ultimo momento. Adesso invece che l'estate è arrivata di botto, così bam, questo weekend, siamo tutti delle mozzarelline meravigliose, quasi tutti delle mozzarelline meravigliose. Poi sono i bambini che diventano proprio nerissimi, proprio li vedi. Invece questo weekend ho visto delle bellissime canotte, cioè il bianco con le braccissime abbronzatissime, braccia abbronzate, dal collo alla testa abbronzato, tutto il resto pallido. Siamo meravigliosi noi esseri umani, soprattutto in questo periodo. Poi ci siete voi, amiche e amici, che in un botto, tempo veramente 2 bagni di sole, diventate nerissimi. Che invidia! Va bene, no, noi vogliamo restare là. Latticini, dei lattigeni, no? Come si dice? Vogliamo essere così, vogliamo essere belli bianchi, proprio così, che si possono contare i nei, no? Tiri assieme i nei, viene fuori un disegno, è una cosa bellissima. Dov'è che si trova adesso? Fammi vedere, dov'è che si trova il Giro d'Italia? Fammi vedere, non capisco bene, a Biasca mi sembra. Beh, se vi interessa, c'è il Giro d'Italia con la tappa in Svizzera, in Ticino. Ecco, infatti è appena uscita l'immagine di Biasca che saluta il giro, lo vedete su RSI la 2, se no ve lo racconto passo per passo, ve lo dico. Ah, ecco, vedi, questa è la cascata di Santa Petronilla col ponte romano in cima, la stazione sotto, fantastico. È la Petronilla, non è mica la Petronilla, sì,

0: Sono i Blondie, Heart of Glass, 1979, che pezzo di pura allegria, era il 1979, cioè questi qui uscivano da un momento così un po' punk, post-punk, così, con queste canzoni, quindi tutto il movimento, anche New Wave, che seguì poi il movimento punk, New Wave poi negli anni 80, gli disse ai Blondie... Cosa fate queste musichine? Eppure noi li adoriamo. Infatti l'abbiamo messa con grande felicità. Bellinzona, cari, al Giro d'Italia. Oggi c'è proprio la tappa 16, che potete vedere tranquillamente anche sui nostri canali, come peraltro tutto il Giro d'Italia, su RSI, la 2 Live. Lo dico contro i miei interessi, perché magari qualcuno spegne la radio, accende la tele, ma fa niente, siamo la stessa azienda, lavoriamo tutti qua a Comano da un anno praticamente, ed è una vera bellezza. Tra l'altro è sempre bello vedere in competizioni internazionali il nostro paese, le nostre bellissime valli, i nostri ponti, i nostri boschi, le nostre strisce pedonali, sono le nostre, non sono quelle italiane o quelle francesi o quelle basche, no, è il nostro territorio. Fa sempre un gran piacere. Beh, su RSI la 2 potete vederla, se avete l'applicazione, se siete al lavoro ovviamente non potete, vi dico poi io, vi aggiorno io, che sono un esperto di ciclismo, come sono un esperto praticamente in tutto. Sì, nel azzeggio. E però ecco, se avete Play RSI, aprite l'applicazione, sicuramente vi viene voglia di aprire Rete 3, di cliccare su Rete 3. No, sopra ci sono canali TV, su RSI la 2, ecco qua.
1: In questa stagione il Giro E è un giro nel giro, sono 9 squadre ad inviti, è un evento promozionale, sono delle squadre con dei capitani fissi che sono partiti non dalla Bulgaria ma dalla prima tappa in Italia, e affrontano una parte del percorso, non tutto, appunto con delle biciclette con pedalata assistita.
2: Che venerdì! Cose interessantissime!
0: Vabbè ragazzi, allora lo faccio anch'io il Giro d'Italia, o il Giro della Svizzera, o delle Fiandre, o quel che l'è, eh? Il Giro del Mondo con la pedalata assistita, e allora?

0: Wow, Jonas Love. Sembra il nome di una persona, ma è un gruppo norvegese presente all'Eurovision Song Contest 2026. Oh, non mi sono neanche accorto di questi qua. Bravi, ya ya ya ya il titolo. Vabbè ragazzi, ci siamo lasciati alle spalle anche l'Eurovision, ma lasciamo stare. Siamo in Svizzera, questa è la radio svizzera di lingua italiana, c'è DJ Sterchi e Alessio Rigoni al microfono dalle 14 alle 15 tutti i giorni, buongiorno. Poi ci sarà Simona Foglia, questo è il palinsesto che andrà avanti fino al 18, 19, oddio non mi ricordo più, insomma alla fine delle scuole, e a metà giugno poi entreremo nel palinsesto estivo. E adesso abbiamo il piacere di seguire su RSI La 2 il Giro d'Italia. Senti che musica italiana.
1: Aspetta, Colombo nascono,
0: eccoli qua,
1: perché
0: colleghi
1: passa la corsa, ma perché c'è qualcuno,
0: che bello,
1: che dice, che gli racconta qualche
0: ciclismo
1: cosa,
0: eroico,
1: glielo racconta un determinato modo, inizia a farlo fantasticare e fargli presente che questo sport ti porta a viaggiare nel tempo e in luoghi meravigliosi, oltre che a fare fatica. Quello glielo cerchi di dirglielo il più tardi possibile. A te lascio.
2: E dietro fanno fatica, no?
0: Ok, lasciio il programma. Vanno avanti i colleghi.
2: Siamo arrivati praticamente a Malvaglia. In poche parole siamo arrivati a Malvaglia, quindi
0: che ci bello.
2: Conto anche di quanto veramente i ciclisti vadano forte e della fatica che devono fare.
0: Eh sì, perché dopo una prima parte in leggera salita si entra nel circuito di 22 km da ripetere due volte, caratterizzato da due salite in sequenza, di cui la seconda, leontica, impegnativa, direi a dir poco. Lasciato il circuito si entra nella valle del San Gottardo con un avvicinamento sempre a salire fino a Faido, dove inizia la salita finale di 12 km, che è la Valle Leventina. Lo dico per gli amici del sito girodditalia.it, ma va bene così, è già bello vedere la foto dell'arrivo di Cari, che è così bella, così bucolica, le nostre montagne, le nostre Alpi, che bello comunque. Poi il Giro d'Italia ha qualcosa di comunque magico, anche per chi non segue il ciclismo. Che sport segui, Sterchi? Allora il tiri, no, la lapa veloce.

0: Lily Allen, LDN, mentre stiamo seguendo questo Giro d'Italia di oggi, la 16ª tappa che va da Bellinzona a Cari, non sto scherzando, è vero, la vedete su RSI la 2, e abbiamo altre cose da lanciare qua, eventi importanti che toccano il bellinzonese, tra l'altro, come Bellinzona.
1: Dai, che bello.
0: Molto bene, bene, bene, bene di più.
2: Weekend.
0: Sì, con noi c'è Gregory. Ciao Gregory.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao Alessio.
0: Ciao. Allora, torniamo nel Medioevo adesso, ma di corsa. Sta per tornare a Bellinzona uno degli eventi più originali e spettacolari del calendario ticinese, Bellinzona Castles and Go, definita non a caso la corsa più medievale della terra, in programma sabato prossimo e domenica, quindi il 30 e il 31 maggio, un evento unico che unisce sport, cultura e turismo. Si corre o si cammina lungo un percorso di oltre 11 chilometri che attraversa tutti e tre i castelli della fortezza UNESCO, tra ponti levatoi, mura, passaggi segreti, scenari mozzafiato, e poi ci saranno anche altre cose. Gregory, partiamo dall'inizio, cos'è esattamente Bellinzona Castle and Go per chi non lo conoscesse ancora?
3: Allora, Bellinzona Castles and Go è un evento chiaramente di natura sportiva, podistica in particolare, ma per certi aspetti, anche se comunque la corsa rientra anche nella Coppa Asti Podismo, per cui stiamo parlando di roba seria qui, ragazze, ma è quasi un po' un pretesto per certi aspetti la corsa, così come anche la camminata, perché l'aspetto sportivo è importante tanto quanto quello culturale, storico, architettonico. Tutto nasce perché avevamo perso a Bellinzona qualche anno fa la bellissima gara Go and Run, e con un gruppo di amici, abbiamo amanti della città con la passione per la storia e la cultura della nostra città, abbiamo deciso di riproporre noi una corsa, ma che mettesse in evidenza le eccellenze, quanto di più bello e nascosto, anche magari anche di misterioso e meno conosciuto per i bellinzonesi in primis, ha da dare la nostra città. Innanzitutto la fortezza con i suoi tre castelli, bello, l'hai detto tu benissimo, non esiste nessun'altra città nel mondo, qui abbiamo la prova provata, abbiamo fatto delle ricerche, che abbia tre castelli in raggio di pochi chilometri e in cui si possa correre e camminare. Da qui dunque la corsa più medievale della terra, con un po' di sana proposopea ce la tiriamo un po'. E quindi ecco, questo è il primo aspetto.
0: Bella, però l'idea è molto originale, la corsa più medievale della terra, mi piace moltissimo.
3: Anche camminata, lo ripeto sempre, walking e nordic walking, perché c'è anche chi magari non ha voglia di correre, si può passeggiare.
0: A che tipo di pubblico vi rivolgete? Più sportivo o anche famiglie curiosi?
3: Allora, anche la corsa, per esempio, ha sia gli atleti che insomma corrono tanto forte e partecipano, come dicevo prima, alla Coppa Asti Podismo, ma ognuno può correre e camminare secondo i propri obiettivi. Specialmente chi cammina poi avrà modo anche di vedere tutta una serie di segnali culturali che noi ogni anno aggiungiamo di volta in volta sui percorsi, degli striscioni culturali con delle frasi spot che rimandano qualcosa di particolare che c'è in quel punto dove posiamo lo striscione, di architettonico, di storico, di culturale, di aneddotico. E poi, se le persone hanno voglia, possono andare sul nostro sito e noi, in collaborazione per gli aspetti un po' più scientifici, con i beni culturali del cantone, ecco, diamo la possibilità di approfondire quei temi culturali. E poi abbiamo anche tanta musica bellinzonese sui percorsi, un po' la nostra particolarità questa, non si usa tanto in Ticino, si usa piuttosto in Svizzera interna, avere le Guggen per esempio, i gruppi che danno animo, forza corridori sotto sforzo. Noi abbiamo anche questo aspetto sicuramente, ma teniamo tanto a valorizzare le nostre band, le nostre formazioni musicali che vanno dalla musica classica al rock, al blues, al folk, al rock dialettale, al coro, e sono tutti bellinzonesi, se si trovano a suonare in un dato punto ancora una volta, perché con quel dato punto hanno un legame storico, culturale, emozionale, tutto veramente molto molto bellinzonese, con la presenza anche, non dimentichiamolo, questo grande atù di Spada nella Rocca.
0: Quindi c'è una dimensione non solo sportiva, ma anche ricreativa e soprattutto culturale.
3: Storica, medievale, appunto, abbiamo Spada nella Rocca con i cavalli anche sui percorsi, Vestiti in abiti medievali, e se li abbiamo non è tanto per fare folklore ambiente, è proprio perché Spara nel Rocca nasce per rievocare, non tutti i bellinzonesi lo sanno, un passaggio storico realmente avvenuto nel 1176 a Bellinzona, niente po' di meno che Federico I di Svevia ha detto il Barbarossa. E quindi ecco, veramente vogliamo abbinare sport, storia, cultura, e che più ne ha più ne metta, in collaborazione con le associazioni sportive, con le associazioni culturali della città che ci danno una mano, e molto bellinzonese, ma con dei panorami che sicuramente
0: mamma mia ragazzi
3: apprezzati da tutti.
0: Beh, hai detto tutto, Gregory Jörg, al telefono con noi. Beh, non è veramente tutto, perché ci sarà intrattenimento musicale, non solo lo sport, i trasporti pubblici gratuiti per
3: pubblici.
0: I partecipanti, sì, pubblici gratuiti per
3: i
0: partecipanti. Bene, sì. Bene, siete al quinto anno, quindi un bel traguardo per Bellinzona Castle and Go. C'è tantissima roba da raccontare. Io direi andate sul sito, andate prima di tutto alla manifestazione questo sabato e domenica,
3: certo,
0: e così vi fate un giro anche lì nei tre castelli della Fortezza UNESCO, i tre castelli di Bellinzona, che è tutta la zona anche di Piazza del Sole, quindi dal basso verso l'alto e via dicendo, vi fate
3: anche
0: una bella
3: boschi,
0: corsa, una camminata,
3: Arte,
0: esatto,
3: nuclei,
0: vi vestite certo. Anche medievale, perché c'è la spada nella rocca, no?
3: Esatto, sì. L'ultimissima cosa, il sabato non ci sono delle gare, ma è previsto Move and Go, che velocissimamente è una giornata dedicata alle associazioni culturali e sportive della regione, che hanno la possibilità per 20 minuti, in ordine cronologico, tutta la giornata di presentare le proprie attività al grande pubblico. C'è una gara benefica bambini genitori, con i proventi che vanno alla Culla San Marco per la ristrutturazione degli stabili principali della Culla, e poi c'è il pranzo aperto alla popolazione,
0: ragazzi.
3: C'è di tutto e di
0: veramente
3: più.
0: Tantissima roba. Allora, non possiamo dirla tutta, Castles, ecco. And go, allora castlessandgo.ch, il vostro
3: è
0: sito.
3: Difficile questo, sì.
0: No, vabbè, dopo il record di partecipazione dello scorso anno, l'attesa è altissima. Tutte le informazioni

0: Due giorni tra sport, cultura, soprattutto musica e medioevo, da vivere correndo o anche semplicemente partecipando. Gregory, grazie a te, torna al Giro d'Italia perché so che tu lavori per il turismo bellinzonese e oggi siete in pieno fermento.
1: Per l'ufficio cultura, sì, non per l'ufficio cultura, l'ufficio del turismo, siamo cugini comunque, abbiamo insieme organizzato, assieme al comitato organizzativo per carità, delle animazioni veramente molto belle. Oggi la città era tutta colorata di rosa, una grandissima festa con tantissima gente, è stata un'emozione, un evento storico.
0: Bello, bene, allora divertitevi, noi siamo qua comunque a Comano a lavorare, voi divertitevi,
1: sì. Ciao, aspettiamo tutti sabato e domenica, Bellinzona Castel Zengo.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie.

Musica ticinese, neanche svizzera. Adesso tiratela, Sterchi. No, è vero, è vero, è vero. Siamo molto contenti quando arriva la musica dal grigione italiano e dal Ticino, che va poi nel respiro internazionale, come questo pezzo House Dance di Agama con Blaze Johnson Jr., Soul Tide, proprio pezzo nuovo, nuovo, nuovo per questo progetto elettronico nato nel 2021 e guidato da Joas Effliger. Blaze Johnson Jr. è invece, mi dicono, un cantante americano da Columbus, Ohio. Perfetto, grazie del bigino. Va bene, ciao Joas, mandaci ancora belle canzoni fresche come queste per l'estate, che ormai è iniziata di brutto proprio, l'estate 2026. Io spero che tiri un attimo il freno, giusto per farci respirare almeno giugno. Non voglio che piova, che ci sono un sacco di eventi importanti, bellissimi a giugno, però un po' meno caldo anche ci sta, detto da me, veramente.

Niente da che ipocrita. Vuoi sempre il caldo, le ciabatte, vuoi proprio la vita da infradito e adesso quando arriva prima, a metà maggio, sei lì che dici, vabbè però ragazzi, 32 gradi oggi, 33 domani, cioè, comincia a diventare pesante. Però è importante la resilienza, importante è reagire immediatamente con positività senza opporre troppa resistenza. Possiamo cambiarlo il clima, sì, l'abbiamo cambiato in peggio noi umani, poi c'è chi dice di no, ma è così, ormai prove alla mano, ragazzi, in pochi anni è tutto più caldo e quindi cerchiamo di sopravvivere e porre anche rimedio poi nel frattempo. Io vi ricordo che c'è un altro festival, abbiamo parlato di Bellinzona Castel & Go, sabato 30 e domenica 31 maggio, questo fine settimana, ma ce n'è uno che sarà il 28 e 30 agosto. Quindi vi parlo di una roba che sarà ad agosto, a fine estate praticamente, quasi all'inizio delle scuole, sì perché sarà lì all'inizio delle scuole, quindi fatta l'estate ci tornerà il Cavea Festival nella nostra agenda, che bello, alle cave di Arzo, ci siamo stati anche proprio il primo anno in diretta, il primo e secondo anno eravamo in diretta dal Cavea Festival, un sacco di giovani che organizzano questo evento e quest'anno sono riusciti ad avere tra gli altri ospiti, vi segnalo, prima di tutto potete andare su caveafestival.ch per vedere la location, le cave di Arzo, per vedere il team che organizza, sono tutti bellissimi, bellissime, e poi i primi artisti che hanno contattato, che hanno firmato i contratti per il Cavea, tra cui i Patagarri, e quindi raga, che dire, i Patagarri li vogliamo subito sentire, poi vi dico due cose e vi saluto anche. Troppo forti al Cavea Festival 29 agosto 2026. Questa è tua madre, cioè nel titolo della canzone tua madre. Oh mia. Dai che venerdì.

0: E chi se ne frega, Steffi? Sì! I Patagarri, ragazzi, al Cave a Festival a fine agosto. Questa è Tua Madre, la canzone si intitola Tua Madre. Energia travolgente, come piace a molti di noi abitanti del sud della Svizzera. Poi ironia pungente, anche sonorità che mescolano swing, jazz, un po' di Balkan, cantautorato urbano. I Patagarri, cioè solo questo nome evoca divertimento allo stato puro, una delle realtà più originali della nuova scena italiana, anche un po' folk. Sono capaci di trasformare ogni live, leggevo, in una festa imprevedibile. È questo che ci piace assolutamente. Io facevo i party con la musica gypsy e so cosa vuol dire la slivovizza distribuita nei locali quando lavoravo al Living Room, che non c'è più. Beh, comunque loro aggiungono anche testi taglienti, qualcosa, cioè non è solo cazzeggio, è anche impegno. Poi ci sono, poi c'è la musica con i fiati irresistibili, soprattutto dopo la slivo, e poi un'identità fuori dagli schemi. Se ancora non li avete ascoltati, questo è il momento giusto per farvi conquistare dal loro mondo, soprattutto live. Noi li abbiamo ascoltati in Rete 3, i Patagarri, con la canzone Tua Madre, che già la dice tutta, la dice lunga. Ma loro li potrete vedere il 29 agosto al Cavea Festival, ragà. C'è già il Cavea. Dobbiamo fare ancora anche il treno Sound and Fun, dobbiamo fare la strip parade, cioè ce n'è di roba da fare. C'è tutta l'estate davanti, però alla fine dell'estate abbiamo qualcosa di bello da fare. Ancora il Cavea Festival alle Cave di Arzo, mi ricordo, perché ho fatto la prima diretta, proprio la prima edizione, ho avuto l'occasione anche di fare DJ per i ragazzi e sono contento che siano tornati, perché hanno fatto una piccola pausa dovuta anche alla pandemia. Hanno dovuto tirare assieme un po' di soldi, immagino, un po' di voglia di fare, perché inizi, fai due edizioni subito in diretta alla radio svizzera con noi di Rete 3 e poi arriva la pandemia e per due anni sei fermo, quindi non sei neanche riuscito a raccogliere abbastanza fondi per poter restare lì fermo. E quindi complimenti, facciamo un applauso agli amici del Cavea Festival, grazie. Le amiche e gli amici del Cavea Festival che sono tornati, grandissimi, grazie, veramente grandissimi. Facciamo andare l'applauso fino alla fine.
1: Dai, che venerdì! Ciao Steffi!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Dai, che c'è Starchi DJ!
0: Ma devo già andare! Io vorrei stare qui, ma c'è la Simo che punta! Fammi sentire qua, si è scollegato. Volevo sentire un po' dove erano arrivati quelli del Giro d'Italia, ma mi sa che si è scollegato il Bluetooth e allora niente. Ciao, dai, ciao!

comunque li potete vedere, quelli della tappa Bellinzona Cari, li potete vedere sulla nostra televisione RSI La 2. Il Giro d'Italia, 16ª tappa in Ticino, interamente in Ticino. Questi sono gli Spin Doctors, a domani.

0: Terchi, che però lo vediamo affannarsi verso la porta, ma non riusciamo ad accompagnarlo, non c'è verso.
1: No, scusate, voglio dire, volevo salutare chi ha scritto. Oggi non ho guardato i messaggi,
0: bravo,
1: scusatemi.
0: Bravo.
1: Adesso vengo a rispondervi.
0: Sai come si dice? Le
1: cinque ascoltatori.
0: Maleducat.
2: Radio, televisione, Svizzera.
0: Ci parlo io con i tuoi ascoltatori adesso. Le 15 e 2 minuti sta per iniziare un nuovo episodio di Tweep Tweep. La prima, le previsioni del tempo, subito dopo l'attualità con Julie Arlen. Tempo che si descrive in poche parole fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese previsto tempo soleggiato e caldo.
2: 3 News.
3: È di 4 morti, 2 adulti e 2 ragazzi e 5 feriti il bilancio provvisorio del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 8 ad un passaggio a livello in Belgio ad una ventina di chilometri da Bruxelles. Uno scuolabus che trasportava ragazzi con bisogni speciali si è scontrato con un treno, un resoconto che potrebbe aggravarsi e ancora da chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. Dall'interno, un escursionista di 20 anni è morto ieri pomeriggio in seguito alla caduta di un albero nella regione dello Schwarzsee nel Canton Friburgo. Nell'incidente sono rimasti feriti anche un bambino di 7 anni e suo padre. Ne danno notizia solo oggi le autorità locali, stando alle quali nella caduta la pianta ha colpito un gruppo di escursionisti. I premi di cassa malati potrebbero aumentare del 5% il prossimo anno. Il rincaro, stimato da più parti, è stato ventilato anche dall'Ufficio federale della sanità, secondo cui oggi i premi pagati non sono in grado di coprire le spese sostenute dagli assicuratori. Lo scorso anno, ricorda Berna, i costi sanitari sono aumentati di 247 franchi pro capite e solo nel primo trimestre del 2026 la crescita della fattura del comparto è stata quasi del 2,9%.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00.

0: Io lo dico ancora. Nuovo episodio di Trip Trip con la Simo Fritti Frittatella. Surferemo anche oggi sulle parole con leggerezza, come una tavola da surf sulle onde del mare, senza affondare troppo nei pensieri, ma senza nemmeno restare in superficie. Insomma, ogni tanto basta trovare il ritmo giusto.
1: Mi è sembrato di vedere un gatto. Sì, sì, è proprio un gatto.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: che dovrebbe essere semplice, no? Amarsi, stare bene, senza complicazioni, senza limiti, come ci canta Eugenio in Via di Gioia. E la sua
1: sognare insieme.
0: Baciamoci. E se partissimo? Per andare dove? Dove si va? Qualche idea ce l'avrei. Allora, popolo del me ne resto a casa, cioè il popolo delle vacanze programmate 6 mesi prima, quelli che a febbraio hanno già scelto l'ombrellone, il traghetto, la valigia tecnica, l'itinerario, probabilmente anche il tavolo dove mangeranno la pizza il 14 agosto alle 20:35. Poi c'è un altro popolo silenzioso e forse anche un po' sottovalutato, quello del quest'estate quasi quasi me ne resto a casa, che detta così sembra una rinuncia, ma forse non è una rinuncia, almeno non sempre lo è, perché a volte stare a casa quando tutti partono può diventare una forma di lusso mentale. La città che rallenta, il parcheggio che miracolosamente trovi, il supermercato semivuoto, la colazione lenta sul balcone, le serie iniziate male, finite peggio, ma con grande dedizione. E poi diciamolo, oggi siamo talmente ossessionati dall'idea di dover vivere esperienze incredibili che a volte ci dimentichiamo quanto sia sottovalutata una giornata senza programma. C'è anche un po' di orgoglio nel popolo del non devo documentare ogni secondo della mia estate. Magari uno non sta scalando vulcani in Indonesia, magari sta mangiando anguria in mutande davanti al ventilatore, ma con una pace interiore notevole, no? E quindi oggi facciamo una piccola dedica anche a noi, noi, gli eroi dell'estate urbana, quelli che probabilmente non hanno ancora prenotato niente e forse stanno benissimo così.
2: Oddio, sei divertente.

Dove sei che ti ho cercato, Simo? Tutte le giacche affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu. Questo è Nelo

0: immagini di poche parole per descrivere magari una grande emozione.
1: Quel gattaccio vuole proprio prendermi. È poco furbo.

0: Puccettino, Nicolò, Filippucci, però appunto tutte le bugie che vuoi sentirti dire per fare l'amore, perché non riesci a comunicare in maniera sincera anche delle cose belle che poi ti portano a lasciarti andare, non lo so, adesso lo chiamo. Nicolò, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Invece noi adesso ci occupiamo di una band che ci ha catturati negli anni 80 sicuramente. Molti di noi.
1: Una non basta.
0: Forse tutti, quasi tutti, poi magari verrò smentita, però il 26 maggio del 1986 usciva The Final Countdown, 40 anni fa. E credo che ci siano poche intro nella storia della musica riconoscibili come quella. Bastano un secondo e improvvisamente tutti diventano un po' astronauti anni 80. Anche chi non sa minimamente da dove arrivi quella canzone. La cosa divertente è che all'inizio gli stessi Europe pensavano di usarla quasi solo come apertura dei concerti, una specie di intro teatrale. E invece è diventata un'esplosione mondiale, synth giganteschi, capelli enormi, lunghi, ricci, epica totale. Insomma, gli anni 80 praticamente concentrati in un unico brano. Ma il bello di Uno non basta è proprio questo, no? Ricordarsi che dietro una hit gigantesca spesso c'era molto di più, perché subito dopo che cosa può arrivare se non Carrie, e cambia completamente l'atmosfera. Ma via l'astronave, via il conto alla rovescia, resta una ballata malinconica, molto più fragile, quasi romantica, nel senso più anni 80 possibile. Quelle canzoni che sembravano scritte proprio apposta per essere ascoltate o per limonare o per guardare fuori dal finestrino di notte, anche se magari eri semplicemente sul bus. Ed è incredibile come gli Europe riuscissero a stare tra questi due mondi, no? Da una parte l'enfasi enorme di The Final Countdown e dall'altra la vulnerabilità di Carrie. 40 anni dopo quel countdown non è ancora finito davvero. Prima quindi ci buttiamo ad ascoltare Carrie, no? Quindi la dolcezza, e subito dopo The Final Countdown. Enjoy.

questa una non basta, soprattutto la prima. Carrie ha riportato a galla un sacco di ricordi, ad esempio Tiz che mi scrive: ciao, 13 anni, oggi 54, la domenica pomeriggio si ballava al Toribi di Biasca le prime limonate. Infatti c'erano una volta le discoteche del pomeriggio. E già questa frase fa sentire antichi, ma proprio mummie, tipo reperti archeologici con il Moncler corto e il gel nei capelli. Negli anni 80 e 90, soprattutto tra il Ticino e il Nord Italia, la domenica pomeriggio era un rito collettivo. Alle 2 iniziava la preparazione psicologica, doccia lunghissima, dracar noir, profumo usato come arma chimica, outfit studiato per settimane, poi via in discoteca, quando fuori c'era ancora il sole. Ed era stranissimo, se ci pensate oggi, andavi in un posto con luci laser, fumogeni e musica palla alle 3 del pomeriggio, ma non si andava solo per ballare, ovviamente si andava anche a cuccare, diciamo così.

0: la grinta di Lady Gaga, Roar, Shape of a Woman.
1: Signora, ma che diavolo le prende?
0: No, è vero, stiamo un po' calmi, stiamo tutti un po' più calmi.
2: Chip chip.
0: Un po' di chillosamento, chillitudine, di tranquillità. Ci sono canzoni che sembrano proprio quasi chiederti di rallentare, non perché siano tristi, ma perché hanno quel modo morbido di stare al mondo, no? Guarda che cosa abbiamo scovato oggi con la fatina madre. I Men I Trust fanno proprio questo effetto. Nome curioso, tra l'altro, perché Men I Trust sembra quasi una frase detta dopo una delusione, gli uomini di cui mi fido. E invece loro arrivano dal Canada e fanno una musica che sembra un po' sospesa da qualche parte tra sogno, pioggia leggera. Vi piace come immagine, la pioggia leggera, le luci basse. Show Me How è uno di quei pezzi che non danno fastidio, non entrano nella stanza facendo rumore, si siedono piano lì con te, eppure dopo 30 secondi sei già dentro completamente nella loro atmosfera. Questo bel basso morbido, voce quasi sussurrata, niente eccessi, niente voglia di dimostrare qualcosa. Ah! Ed è forse proprio questo il motivo per cui funziona così tanto in un mondo che urla spesso, no? Senti proprio delle persone che vogliono farsi sentire dal momento che si svegliano fino a quando vanno a letto, e va bene, io li rispetto anche loro. Ci sono canzoni però invece che scelgono di parlare piano, e per il nostro momento chill direi che ci sta perfettamente. Men I Trust, Show Me How.

Show Me How. D'altra parte questo era il nostro momento chill. E poi arriva lei, la stupenda Loredana. Bertè, cosa ti aspetti da me? C'è qualcosa che non

Patata Khalid, si dice da queste parti. Che cosa vuoi da me? Non inizia certamente una discussione all'insegna della tarallucci e vino. Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me? Io direi che cosa mi aspetto all'interno delle playlist di questo programma che va in onda ogni giorno dalle 15 alle 17, musica internazionale, musica tranquilla, musica energetica, cioè purché tutto sia comunque all'insegna di una... della qualità, ecco. E viva la musica svizzera, perché ogni tanto ci dimentichiamo che questo piccolo paese tira fuori un sacco di talenti veri. Ad esempio Remo Forrer è uno di quelli che quando canta non passa inosservato. Voce bella, intensa, faccia da bravo ragazzo, è vero, ma con dentro quel minimo di tormento artistico che serve sempre un pochino. E poi lui ha questa capacità di fare un bel pop internazionale. Lo ascoltiamo con Falling, titolo già pericoloso, perché quando uno cade raramente cade con calma.

0: pictures of you. Quante fotografie hai tu di te stesso a casa? Sei uno da tanti album, di quando eri piccino, di quando andavi alle medie,
1: sì, ho una marea.
0: Del matrimonio, dei bambini.
1: Pensa che mio padre è riuscito a fare una foto mentre ero piccolino, ero in fasce si può dire, che stavo facendo la pipì. Pip. Oh.

0: Sì, mentre mia mamma mi stava mettendo i... Te lo ricordi il borotalco?
1: Sì, certo, ecco, ma esiste ancora il borotalco?
0: Sì, però si usa molto meno nei bimbi,
1: certo,
0: no?
1: Ma sì, ci saranno delle controindicazioni sicuramente per la sudorazione, eccetera. Comunque, ma che caspita di foto avevamo quando eravamo piccoli? Io e te non siamo proprio coetanei, ma neanche proprio distanti anni luce, ecco. E ci sono tutte queste foto imbarazzanti che si facevano i bambini nella loro bellezza, no? Mentre facevano la pipì, ma quando ti viene in testa di fare una foto così a un
0: bambino? Era capitato. Io ho dei ricordi imbarazzanti, testimoniate, certificati questi ricordi dalle foto.
1: Sì.
0: Cioè io mi ricordo che avevo i capelli a spazzola.
1: Niente di strano.
0: Però se a
1: la
0: guardarli oggi,
1: proprio.
0: Sì, la spazzola bruttina, devo dire la verità.
1: Tagliavano a casa?
0: No, me li tagliavo io ogni tanto.
1: Ah, okay.
0: Però poi sono andato dal parrucchiere, barra parrucchiera, e avevo quel giubbotto di jeans col adesso tu aiutami, io con la moda,
1: con il colletto.
0: Oh,
1: di pelo?
0: No, peggio.
1: Peggio di cosa?
0: Similana.
1: Sì, esatto. Ma perché te ne vergogni? Va ancora il giacchino jeans con l'interno. Di lana. Ma cosa dici?
0: Non l'hanno bandito.
1: Ma va. La Levi's, proprio
0: no,
1: quello classico.
0: È una cosa imbarazzante.
1: No, ma tu hai toccato un tasto, quello dei capelli. Cioè, io voglio dire, ho una vera dipendenza dai parrucchieri. Mi piace andarci ogni tanto.
0: Sì.
1: Insomma, non posso permetterci di andarci più spesso, se no ci andrei più spesso. Perché quando ero piccola io ancora giravano questi tagli fai da te. C'era una mia amica che era una bellissima bambina che le tagliavano i capelli a casa con la scodella. Ma veramente?
0: Ma sì, ho visto anch'io cose del
1: ma
0: genere.
1: Ma che lì, ma come ti viene in mente di rovinare un bambino con un taglio improvvisato a scodella?
0: No, beh, ma la scodella, perché così segui la linea, no? Vai dritto. Perché una delle cose più difficili è la fronte, della fronte era, esatto.
1: Mia madre una volta mi ha tagliato la frangia. E aggiusta di qua, aggiusta di là. All'epoca c'era una serie che si chiamava Orzo Way.
0: Sì.
1: Orzo Way, nanna. E c'era il protagonista che aveva questa frangetta, ecco.
0: Orzo Way.
1: Mi chiamavano Orzo Way.
0: Io ce l'avevo a Carletto. Grazie. L'ha fatta nel letto.
1: E ce le hai le foto? Mandamele, che le condivido su Instagram.
0: Va bene.

0: tanto i bambini possono farle queste cose,
1: allora io ho una bimba di 9 anni che ne dimostra 18 e questo è un grande problema per genitori come me e mia moglie.
0: Ma cosa dici che ne dimostra 18?
1: Sì.
0: Ah.
1: Allora è vero.
0: Okay.
1: È una cosa complicata, soprattutto se vuole, come dire, indossare quelle cose per sentirsi un po' più grande, tipo i tacchetti. Stiamo scherzando.
0: Ma è
1: io sono geloso.
0: Ma si fa a casa?
1: No, non si fa.
0: Sì, poi
1: fa.
0: Hai ragione adesso, senza seguirti troppo nei tuoi deliri. Ma
1: perché?
0: C'è un tempo per ogni cosa, no? Per mettersi lo smalto, per truccarsi.
1: Allora, non è questione di essere.
0: Ma poi ci arriverà nei suoi tempi, nei suoi modi, come ragazza.
1: Non è questione di essere retrogrado di essere.
0: No,
1: è che io sono geloso, cioè diverso. No. È che no. Cioè, comunque,
0: Marco,
1: fino a 18 anni tu lo smalto. Sono succube, succubo, succubo.
0: Esatto, lo so, lei
1: di tutto quello
0: ti
1: che
0: farà
1: vuoi.
0: Fare quello che vuole lei.
1: Sì.
0: Tu ho sentito anche nei cialtroni che hai un. Non lo sapevo. Un passato da DJ.
1: Sì.
0: Sì? Ma
1: sì.
0: Proprio DJ?
1: Mettevo i dischi.
0: E allora, te lo ricordi Stylophonic?
1: Sì.
0: 2006?
1: Sì.
0: Ecco, io non lo so, quando sento Stylophonic mi viene in mente tu che giri i dischi. Non so per quale strano ancoraggio. Uno di quei brani che appena partono ti fanno venire in mente questi occhiali enormi DJ.
1: No, io ero un DJ normale. Ero l'unico sano, tra l'altro, quando andavo a suonare.
0: Tu di normale, di sano non hai niente.

0: mi viene in mente tu, Marco, perché è un po' classico, un po' signore.
1: Quindi mi vedi così tu?
0: Ma con questi suoni, un po' da discoteca.
1: Quello che non ti aspetti solo.
0: Quello che non ti aspetti, esatto. Oppure purtroppo quello che ti aspetti.
1: Oppure quello che tristemente ti aspetti. Ma fai tu.
0: Ma sì, facciamo noi. 16 e un minuto, buongiorno, buon pomeriggio. Sta per iniziare il secondo tempo di Cip Cip. Previsioni del tempo, daremo un'occhiata anche alle condizioni del traffico e poi l'attualità con Marco Di Gioia. Previsioni dunque fino a questa sera in tutto il paese: soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio marcato sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche possibile rovescio temporale isolato. Previsioni per domani, che è mercoledì, in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e un rovescio temporale isolato non escluso. A sud temperature comprese tra 17 e 32 gradi, a nord tra 15 e 31. Approfitto per augurare buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Questo è l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse, che ci segnala sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda traffico fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna, con attese di circa 30 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
2: 3 News.
1: La Confederazione vuole limitare la pubblicità di prodotti ricchi di zuccheri, grassi e sale, rivolti soprattutto ai bambini. L'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare ha presentato a Berna ai principali attori del comparto una proposta di autoregolamentazione. Obiettivo: limitare o evitare promozioni alimentari nei pressi delle scuole di patatine, dolciumi o bevande eccessivamente zuccherate. La guerra in Medio Oriente avrà un impatto negativo sulla stagione estiva del settore turistico svizzero, e quanto emerge dalle previsioni del Centro di Ricerca Congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo. Secondo gli esperti, i pernottamenti fra maggio e ottobre scenderanno sotto i 25 milioni, in calo dell'1,6% su base annua. A incidere sulla flessione, in particolare, la presenza di ospiti asiatici, cinesi in particolare, che potrebbero diminuire del 26%. E in chiusura, il lungo fine settimana di Pentecoste ha visto un importante numero di viaggiatori nei principali scali in Svizzera. Tra sabato e lunedì, Ginevra ha registrato quasi 210.000 presenze, oltre 100.000 a Zurigo. Un ponte intenso anche sul fronte del traffico viario, segnato dalle code al portale autostradale del San Gottardo, che hanno raggiunto i 21 chilometri e con treni diretti a sud delle Alpi, presi d'assalto con molti passeggeri senza posto a sedere.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

0: Volevo capire, sono le 16:10. Benvenuti nel secondo tempo di Chwip e Chwip con la Swimo. C'è un momento preciso ogni estate in cui capisci che combattere il caldo è inutile. Hai perso, fine. Ed è lì che succede una cosa interessante. O lo subisci oppure ti ci abbandoni, perché il caldo ha due modalità. La prima è: non ce la faccio, basta, mi sciolgo, odio tutto. La seconda invece è quasi filosofica: rallenti, cambi ritmo, accetti che alle 3 del pomeriggio forse non devi comportarti come se fossi in Norvegia a novembre. I paesi caldi questa cosa l'hanno capita da secoli, noi invece ogni estate sembriamo sorpresi, come se luglio fosse una truffa organizzata all'ultimo minuto. E allora forse il segreto non è resistere, è surfare un po' sulle giornate, fare meno attrito, mangiare più lentamente, camminare più lentamente, accettare il ventilatore come compagno di vita, bere cose fredde con una serietà quasi spirituale, un po' come una tavola da surf sulle onde, proprio quello, no? Se ti irrigidisci troppo cadi, se trovi il ritmo galleggi. Forse certe estati belle iniziano proprio lì, no? Nel momento in cui smetti di dichiarare guerra al caldo e inizi, ma proprio molto semplicemente, a, come dire, a viverci, sì, proprio questo, a viverci dentro, o no?
1: Al mio segnale.

0: Aspetta che schiaccio l'interruttore per accendere le luci sul nostro palco d'onore.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Ah, oh, non vedevo l'ora di ascoltarmela in diretta con voi. Allora, ho dovuto verificare perché non mi capacitavo di questa informazione, ma è vero che Miles Davis oggi avrebbe compiuto 100 anni? Ma è vero? In effetti sì, è nato il 26 maggio del 1926 e infatti in tutto il mondo stanno organizzando concerti, festival e tributi per il suo centenario. Parliamo di uno che non ha semplicemente fatto jazz, ha cambiato il modo di pensare la musica. Quindi la cosa incredibile è che ancora oggi sembra un artista del futuro, è per quello che non mi capacitavo dei suoi 100 anni, perché Miles Davis è stato uno di quelli che ogni volta che capivano una formula la rompevano. Cool jazz, jazz elettrico, fusion. Lui arrivava e cambiava le regole e poi ripartiva ancora. Il brano che ascoltiamo adesso è una chicca suprema. È forse uno dei suoi esperimenti più sorprendenti, The Doo-Wop Song. Siamo nei primi anni 90, il jazz incontra hip hop, beat urbani, groove quasi street, una cosa che all'epoca ha spiazzato ma proprio un sacco di persone, perché molti volevano che Miles Davis restasse il monumento del jazz. Lui invece no, a quasi 70 anni voleva ancora curiosità, contaminazione, rischio, e sinceramente è un po' per tutti una lezione enorme. La cosa bellissima è che The Doo-Wop Song è che non sembra un artista che guarda nostalgicamente al passato, ecco, sembra uno che sta ancora cercando il suono di domani, e forse è proprio questo che rende certa musica never ending: non smette quando finisce il pezzo, continua a influenzare tutto quello che arriva dopo. Miles Davis, 100 anni dalla nascita.

0: mi piace sempre, incredibilmente. Non, ci sono canzoni che non invecchiano, non so mai bene come cambiare questa frase detta e ridetta, però è proprio così, sempre verde. Architects a fool to remain sane. And now
1: Chip Chip Television.
0: Ci buttiamo sul divano delle meraviglie a vedere che cosa? Un bel thriller alle 23:30 sulla 1. Metti che il caldo, non riesci a dormire, perché non guardarti un bel thriller?
2: Ecco il nostro principale sospettato, Jason Derek Brown. Dove sia diretto è difficile da ipotizzare.
3: Io ti amo.
2: Questo dovrebbe aiutarci a trovare una pista in fretta.
4: Non è il Jason che conosco.
2: Jason è un truffatore, Melanie. Puro e semplice.
5: Devo parlare immediatamente con Jason.
6: Mio fratello è morto.
7: Io ti farei quadruplicare.
8: Era stato diagnosticato un tumore al pancreas.
2: So che tu Jason lo conosci e so che è stato qui di recente.
9: Avrei un'opportunità.
10: 80.000 dollari, 3 giorni.
9: Voglio rapinare un furgone portavalori e tu devi aiutarmi.
11: Molto oltre le tue competenze.
9: Hai detto di no, mammina.
11: Non lo troverete mai.
2: Ne è convinto.
9: Sono sicuro che si metterà qualcosa.
11: Non esiste neanche una minima parte del tuo cervello che sia in grado di dirti di smettere.
0: Ecco, io sono già a posto con praticamente quello che ho sentito. Ci sono thriller che partono da una domanda molto semplice: ma come fa certa gente a convincere tutti? Un killer americano, che in originale si chiama American Murderer, racconta proprio questo, la storia di un truffatore seriale. Nel trailer che abbiamo ascoltato, quando dice "io ti amo", mi fa più paura di tutte le altre, come dire, dei suoni che abbiamo sentito. La storia di un truffatore seriale che attraversa gli Stati Uniti cambiando identità, raccontando bugie sempre più grandi e vivendo praticamente di manipolazione continua. Ed è inquietante perché non stiamo parlando del classico criminale cinematografico super elegante e geniale, anzi il protagonista sembra proprio quasi uno che improvvisa costantemente, uno che prova a salvarsi la giornata e poi la settimana, poi la vita intera, una bugia dopo l'altra. Non aggiungiamo nient'altro. 23 e

you love the Louis Capaldi. Quanto amore per il nostro uccellino Chip Chip, mascotte del programma, che ogni giorno parte alla ricerca di una curiosità, una stravaganza talvolta nel mondo della natura, curiosi di sapere con cosa è tornato oggi.

0: vestiti di un piano. Pausa Magnetic. È tornato il nostro uccellino curioso che ogni giorno ci porta dal lunedì al venerdì o dei file o degli articoli che trova in giro o semplicemente frutto della sua curiosità online, e ci dà quindi l'occasione di parlare della natura.
1: Il boschetto della mia fantasia.
0: Allora, io a scatola chiusa apro questo file che mi hai portato, caro Chip Chip.
2: Punta dritta il suo obiettivo e all'ultimo svela la sua arma segreta, le chele a martello. Queste clave caricate a molla colpiscono 50 volte più velocemente di un battito di ciglia. L'energia del colpo crea un'onda d'urto che danneggia ulteriormente il guscio della vittima. Questo animaletto non avrà dimensioni impressionanti, ma dispone di un potenziale offensivo a dir poco sorprendente.
0: Allora, oggi nel nostro boschetto è arrivato lui, una creatura che sembra progettata da un bambino dopo tre bibite gassate, un cartone animato giapponese. Si chiama Mantis Shrimp, tradotto più o meno gambero mantide, ed è piccolo, è un piccolo crostaceo tropicale coloratissimo che vive negli oceani. Fin qui tutto normale. Il problema è che questo esserino ha uno dei pugni più potenti di tutta la natura. Che fanno questa voce quando devono fare i doppiaggi per i documentari. Io amo. Colpisce così velocemente che l'acqua intorno praticamente esplode, creando una specie di mini onda d'urto. E il colpo è talmente forte, fortissimo, che alcuni esemplari riescono perfino a rompere il vetro degli acquari. Che danno, che già è inquietante. Immaginate di essere tranquilli davanti ad un acquario e vedere un gamberetto che improvvisamente decide: no, libertà, bam! Ma non è finita, perché il Mantis Shrimp vede anche colori che noi esseri umani nemmeno immaginiamo. Ha una vista talmente evoluta che gli scienziati ancora oggi lo studiano, cercando di capire come funzioni davvero questo cosetto. Quindi ricapitoliamo: super pugno, super vista, armatura naturale, colori psichedelici, praticamente un supereroe Marvel, ma formato gamberetto. E la morale del boschetto di oggi forse è questa: mai, mai, dico mai, sottovalutare le creature piccoline.

0: Mi fa impazzire Blanco con Sfera e Basta. Chissà se è piaciuta ai bimbi la nostra rubrica nel boschetto della mia fantasia, che oggi ha messo in risalto le incredibili prodezze di questo gamberetto dal pugno, anzi viene addirittura soprannominato Rocky Balboa degli oceani. Vi è piaciuto, bambini? Sì? È carino? È molto bello.
1: Che bello.
0: È vero che è carino. Ce lo portiamo a casa, che poi dopo ci rompe l'acquario.

Sir Know It All, Teddy Swims, la nostra redazione musicale composta da splendide fatine dotate di alette superpotenti, sa quasi tutto quello che accade nel mondo della musica. E oggi era una giornata particolare, a 40 anni da Final Countdown degli Europe. Abbiamo festeggiato i 100 anni, sarebbero stati, di Miles Davis, e c'è ancora un gruppo da festeggiare. 20 anni fa usciva Tradimento di Fabri Fibra, e forse oggi è difficile spiegare davvero cosa abbia significato quel disco, perché nel 2006 il rap italiano non era ancora al centro del mondo musicale, un po' come oggi. Noi come Rete 3 eravamo già sul pezzo e quindi lo proponevamo sicuramente e anche piuttosto spesso. Non dominava classifiche, tormentoni, festival o TikTok, era ancora qualcosa che tanti guardavano un po' da fuori. Poi arriva Fibra, e arriva senza chiedere permesso, perché Applausi per Fibra all'interno aveva dei pezzi che insomma hanno veramente fatto il botto. Dicevo, all'interno di Tradimento, Applausi per Fibra, Mal di stomaco, Idee stupide, pezzi che entrano ovunque con un linguaggio proprio bello, diretto e assai provocatorio, ma anche incredibilmente nuovo, lucido. Il titolo Tradimento era già una dichiarazione di guerra, perché tanti fan della scena underground dissero: si è venduto. Lui aveva firmato con una major, la Universal, e per alcuni era quasi un sacrilegio, no? Ma la verità è che Fibra aveva capito una cosa prima degli altri: il rap sarebbe diventato enorme, e infatti è successo. La cosa impressionante è riascoltare quel disco oggi. Dentro ci senti già la rabbia sociale, il bisogno di emergere, l'ossessione per l'apparire, la provincia, il cinismo, la fame di attenzione, praticamente l'Italia che sarebbe arrivata dopo. E forse il motivo per cui Tradimento è ancora così importante è questo: non ha semplicemente fotografato un'epoca, l'ha anticipata. Da questo album che oggi festeggia i 20 anni, quindi 20 anni dall'uscita di Tradimento, noi ci ascoltiamo E la Pula Bussò, che chiaramente riprende E la Luna Bussò di Loredana Bertè.

0: Russo dall'album Tradimento a 20 anni dall'uscita, e abbiamo festeggiato anche Fabri Fibra. And now non mi resta che salutarvi, vi lascio con i Chaltrons, l'appuntamento con Tweep Tweep e con la Simo va da sé è fissato a domani alle 15. Ciao
1: Simo, salutami la nonna, salutami la zia, salutami a tutti.

0: so che una volta avevo mal di pancia, facevo lo stesso verso.
1: Forse eri pure più intonato.
0: No, dai, intonate, bravo.
1: Sì, sì, questo è.
0: Ha una strana voce ultimamente, Miley Cyrus, devo dire.
1: Come mai?
0: Sì, deve aver ingoiato un rospo, non so. Quelle robe lì strane.
1: Va bene così.
0: Sì. Sai, la vita è strana.
1: È molto strana.
0: Era Malibu.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: Faccio io anche la meteo? Ah, ok, no, perché stai dormendo.
1: Un attacco di ego dei tuoi?
0: Sì, esatto.
2: Vuole, uno dei miei. Se vuole condurre il programma, io me ne vado.
1: Si faccia da parte.
2: Super, prego, prego, prego. Io,
0: cialtrone, sono cialtrone ad onorem causa.
2: Ah, si faccia da parte.
1: Lei non,
2: lei
1: non è tesserato per ora.
2: Esatto, quindi. Previsione per domani, dai, in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e un rovescio o temporale a scelta, decidete voi, isolato non escluso. Al sud temperature comprese tra i 17 e i 32 gradi, al nord tra i 15, però i 31.
1: 33 quasi.
2: Porca miseria.
1: Allora, in Ticino, circolazione intensa con rallentamenti tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud e sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo. Situazione al San Gottardo, sulla A2 tra Quinto e Portale Sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna con attese di una trentina di minuti e l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
3: Tre news.
0: L'aggiornamento delle 17. In Svizzera sono stati quasi 100 i miliardi di franchi spesi lo scorso anno per i costi sanitari. In media il costo pro capite ha sfiorato i 5.000 franchi con un aumento di quasi 250 franchi rispetto all'anno precedente. Invecchiamento della popolazione ma anche progressi tecnici della medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia e cure a domicilio. Tutto spinge all'insù costi e premi che l'anno prossimo dovrebbero nuovamente lievitare di qualche punto percentuale. Le misure di contenimento dei costi elaborate dalla Confederazione permettono comunque risparmi per circa 300 milioni all'anno. Il sindacato del personale dei trasporti esprime preoccupazioni per l'annunciato riassetto del comparto di FFS Cargo, che prevede il riposizionamento di 200 dipendenti all'interno dell'azienda, una quarantina dei quali in Ticino. In una nota redatta al termine di un'assemblea con i lavoratori, il SEV chiede all'ex regia in particolare parità di trattamento per tutte le persone toccate, misure salariali garantite e al pari con quelle fino ad oggi pattuite, compensazioni economiche per l'eventuale cambio di sede, oltre a incentivi per il pensionamento anticipato. E infine il lungo fine settimana di Pentecoste ha visto un importante numero di viaggiatori nei principali scali in Svizzera. Tra sabato e lunedì Ginevra ha registrato quasi 210.000 presenze, oltre 100.000 Zurigo. Un ponte intenso anche sul fronte del traffico viario, segnato dalle code al portale autostradale del San Gottardo, che hanno raggiunto i 21 chilometri e con treni diretti a sud delle Alpi presi d'assalto, con non pochi passeggeri senza posto a sedere.

0: questo caldo. Vai, complimenti vanno a Jonas Vingegaard. Vingegaard sarà. Vingegaard Hansen.
1: Sì.
0: Lui è danese e ha vinto la tappa ticinese del Giro d'Italia, mantenendo la maglia rosa. Aveva la maglia rosa quando è arrivato, quindi era già maglia rosa prima.
1: Bravo.
0: Immagino, no?
1: Penso proprio di sì. Io non so
0: io
1: nulla.
0: Sto al ciclismo. Come lei sta al canto di gioia, quindi si figuri.
1: Beh, allora avrà successo nella vita.
2: Certo. La RSI è orgogliosa di presentare.
3: Ramgalo, the best Charltoness in the world.
0: Non c'è più Jonas Vingegaard Hansen. C'è un nome forte?
1: È un nome forte di impegno, ma io la cosa che vorrei dire è che non ci sono più le mezze stagioni, Griso.
2: No. Il club dei cialtroni.
4: Le cialtrone con le qua. Con Lucano qua e là.
1: Griso, Griso, Griso.
0: Sono qua, no? Stavo respirando, stavo facendo 7 respiri prima di dire qualcosa, come i samurai, no?
1: Eh sì.
0: Bisogna fare 7 respiri. Quando senti una roba che ti risulta un po' scomoda, fai 7 respiri.
1: Ma è vero. Oh no, che non ci sono più le mezze stagioni.
0: Faccio altri 7 respiri. Vai, presenti lei.
1: No, non sono all'altezza di prendere il suo posto.
5: Ma allora
1: Griso,
5: cosa qui a fare? Che cosa?
1: Io sono qui al suo umile servizio.
0: Non è.
1: Neanche
0: non
1: quello,
0: è.
1: Non va bene neanche
0: no,
1: quello.
0: No. Dai, presenti la puntata, di che martedì, grande.
1: Yeah, grande, martedì, grazie, martedì.

0: Dale Funk con Dan Black, li ho visti recentemente in un programma televisivo, ospiti che cantavano la nuova canzone. Finita la canzone, la gente si è guardata e ha richiamato questa canzone qua. Come per dire, bella, questa nuova. Ma quell'altra del 2001, meglio, di 25 anni fa, era molto più bella. Vabbè, questa è la storia poi di questo periodo dei Planet Funk con Dan Black. Era Inside All the People, rassegna stampa.
1: Sì, una rassegna stampa incredibile, perché esiste davvero, pare, la giornata perfetta, caro Griso. Sì. Secondo la cronobiologia, io non sapevo nemmeno esistesse questa scienza che studia i ritmi biologici del nostro corpo. Vabbè, allora.
0: Sono preoccupato.
1: No, invece è molto. Sì. Rimarrete delusi, penso. La giornata ideale parte alle 6 del mattino. Con la luce che ci sveglia, io nel dubbio fingo. Sai quando uno non ha sensi? Tipo che si mette là, ti svegliano, ma tu fai finta di essere proprio privo di sensi. Io non mi. Ma neanche se devo accompagnare a scuola i miei i figli. Magari se c'è un ritardo di mia moglie, zero. Io faccio finta di niente.
0: Sì, che bella persona che sei.
1: Alle 6 sì. Vabbè, okay. Lo faresti anche tu.
0: Boh, non lo so.
1: Alle 7:15 colazione proteica.
0: Non mi tiri in ballo in cosa.
1: Vabbè, io la conosco. Colazione proteica, uova, yogurt, insomma cose sane, ci sta. Alle 10:30 pausa all'aria aperta senza scrollare il telefono. Io invece, per esempio, quando esco.
0: Non c'è la puntata in bagno?
1: No, quelle sono cose tue personali. Cioè, uno va in bagno quando desidera, cioè quando gli scappa. No, e tu hai gli orari prestabiliti?
0: Beh, sai,
1: davvero?
0: C'è una certa regolarità. Ci vuole della vita.
1: Davvero?
0: Sì, ci sono delle Vabbè, ma non parliamo di questo.
1: Ma
0: però
1: non lo
0: era
1: so,
0: una domanda la mia.
1: Vabbè, alle 13 si dovrebbe mangiare guardando il vuoto, come fanno gli antichi. Sì. Presente, o i single. Sì. Quindi così.
0: Quando non fai niente.
1: Non fai proprio
0: nella
1: niente.
0: Vita, certo.
1: Alle 18 attività fisica leggera, passeggiata, stretching, sì. Cena leggera.
0: La giornata da pensionato?
1: Sì.
0: Se vuoi. Geriatria fa quella per la vita.
1: Ma neanche. Alle 22 si va a dormire, perché se dormi bene, il corpo si rigenera, il cervello elimina le tossine, gli organi si riparano.
0: Scusi, chi ha deciso la giornata tipo che lei ha raccontato?
1: La cronobiologia.
0: La cronobiologia.
1: Si è notato, sì. Non si chichiglia.
0: Vabbè, chiaramente. Vabbè.
1: Secondo questa teoria meravigliosa, andiamo avanti, questa è bella. I cavalli, se vedono il seno di una donna, pensano che moriranno a breve.
0: Chi l'ha detto? Io voglio vedere le fonti.
1: Ma perché... io le fonti sono riservate. Io con le mie informazioni.
0: Si era capito che le sue fonti erano riservate.
1: I giornalisti non devono andare le fonti. Perché il seno, per loro, per i cavalli, assomiglierebbe a due enormi occhi da predatore. Pensa un po', cioè tu credi di avere una scollatura innocua, invece se vai vicino a un cavallo, quello pensa di schiattare, poverino, e scappa e inizia a scalciare.
0: Non è la scollatura, è proprio a vista, tutto, non è la scollatura.
1: Vabbè, adesso volevo fare
0: lei ha detto scollatura,
1: ha
0: invece
1: ragione,
0: no.
1: Ragione, quando si vede tutto, di tutto. Quindi attenzione, non fare mai vedere al cavallo all'improvviso qualcosa di tondeggiante, perché lui pensa
0: no,
1: che...
0: No, il seno ha detto, non qualcosa di tondeggiante.
1: Il seno?
0: Oh.
1: Ma com'è più puntiglioso oggi?
0: Beh, è giusto.
1: Perché quelle due cose lì lo... stanno fissando per il cavallo, gli parte il cervello e lo fanno scappare. Questa cosa secondo me è bellissima, perché dimostra quanto gli animali abbiano percezioni diverse da noi, che invece
0: cosa?
1: Che invece
0: ma la smetta, no. Ma la smetta, la prego.
1: Ma c'è polemica, Griso. Qui sì, voglio te.
0: Cosa?
1: Davanti a me devi andare tu, Griso. C'è uno studio che va contro un nostro apprezzatissimo.
0: Sempre che mi tira in ballo nelle sue
1: ci
0: robe,
1: mancherebbe
0: non dovrebbe
1: altro.
0: Farlo.
1: Non dovrei farlo, ma no. Lo faccio per gusto. Un nostro apprezzatissimo gadget è stato attaccato, la mutanda cialtrona.
0: Oh, finalmente.
1: Perché molti studi accreditati sostengono che bisognerebbe smettere di indossare le mutande, così avremmo meno irritazioni e una migliore circolazione, soprattutto meno dolori causati dagli elastici stringenti.
0: Se sbagli misura, se sbagli materiale, è logico che poi ti gratti.
1: Naturalmente ci sono anche i contro. Senza mutande c'è meno contenimento.
0: Eh?
1: Cioè, come mi ha indossato le, non,
0: certo.
1: Non è vero. I jeans senza le mutande?
0: Capita.
1: Hai mai cavallato le gambe?
0: È capitato di andare in palestra e aver dimenticato le mutande di ricambio. E cosa fai? Vai in giro senza pantaloni, no?
1: E quindi com'è andata?
0: Beh, arrivi fino a casa e poi te le metti.
1: Scusa. Hai visto?
0: Vabbè,
1: hai visto?
0: Se sei abituato. C'è gente che va in giro senza mutande e lo sappia di gioia.
1: È vero. Infatti, sempre.
0: Anzi, la temperatura potrebbe anche aiutare il maschietto. La temperatura è inferiore, più bassa.
1: È vero, per la procreazione, questo è vero. Ma sempre dallo studio emerge che molte persone, infatti, come anticipato tu, senza mutande si sentono più sicure, più sexy e più libere, anche al lavoro.
0: Chi l'ha deciso?
1: E durante
0: le persone che non indossano le mutande, giusto?
1: Bravo.
0: Certo.
2: Non c'è più bello.
0: E anche questo è da vedere.

0: Baby Be Mine di Michael Jackson. Nel corso di DJ le dovrebbe valutare questa cosa con DJ Geriatria.
1: Lo farò presente.
0: Ma non so se è tanto avvezzo alla musica nuova, perché questa è nuova,
1: non dubito,
0: dubito. Va bene. È il suo momento, Joy.
1: È il mio momento, grazie. Prego. Perché grazie io a questo momento canto ai matrimoni, questo l'ho già detto, sì. Canto le prime comunioni, le cresime, i battesimi. Non è male, come lavoro.
0: Canta anche seduto sul seggiolino dove tirano le palle per farla cadere nella vasca al Luna Park, mi hanno detto. No?
1: Sì. Ora si deve impegnare nella vita
0: per fare quei quattro soldi.
1: Cosa vuoi?
0: Che bella immagine.
1: Ma sì.
0: Spenderei dei capitali per riuscire a buttarla in acqua con la palla da baseball sul piattello.
1: Ma non mi fermerei. Mi metta sotto la doccia, ma
0: vada, sentiamo cosa ci canta oggi, va.

0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Non l'hanno capito.
2: Come no?
1: Baba.
2: Ma non è vero.
1: Guarda, veramente.
2: Giura.
1: Qualcuno ci sarà arrivato, ma non capirò mai il perché. Comunque, 079-873-8073 in palio c'è la mutanda, la canottiera, la calza. Ricantate la canzone del Di Gioia.

the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: Gioia la stanno sfottendo alla grande via WhatsApp, se ne rende conto?
1: Sì.
0: La
1: sì.
0: prendono in giro tantissimo.
1: Per un nine.
0: Non era un nine, era tutta la canzone, era nine nine.
1: Ma è onomatopeico.
0: No, non è onomatopeico. No. Lei insiste su quella roba lì e la gente se ne accorge.
1: E se ne accorge.
0: Lei è anche un po' fesso.
1: Mi è fesso ogni tanto.
0: Le nuove frontiere della musica. Oh, stiamo passando delle belle cosine.
1: Sì.
0: Scopro che là fuori c'è diversa gente che riprogramma l'intelligenza artificiale per tirar fuori delle cover simpatiche.
1: Molto più che simpatiche, sai?
0: Molto orecchiabili, devo dire. Molto più dei brani orecchiabili che passiamo, anche se quello di oggi, ragazzi, di brano orecchiabile che sentiremo tra poco è numero uno, fantastico.
1: Beh, non anticipare.
0: È un po' che non la mettiamo ed era ora, perché lo trovo un brano estivo, sì. Anche se non siamo in estate, ma a temperatura
1: anche
0: là
1: se
0: fuori. 33 gradi oggi da queste parti. Lo diciamo anche per chi ci ascolta dalla Svizzera interna, dalle zone di Berna, di Zurigo. Insomma, sono in tanti, lo sappiamo perché insomma la conferma ci arriva via WhatsApp. Detto questo, torniamo a parlare di WhatsApp tra una manciata di minuti, perché il nostro gioco riprenderà, perché dobbiamo ridare una mano.
1: Sì, mi deve aiutare.
0: Qualcuno ci è arrivato stranamente alla canzone che ha cantato.
1: Vabbè,
0: difficile. Però non la cantano, dovete cantarla. E io non lo so, non so le parole. Non è un problema, inventate come fa di Gioia. Tutto quello che fa è inventato, quindi, ragazzi. Non potete fare di peggio.
1: Mi sono inventato una carriera.
0: Sei inventato da solo. Allora, nuove frontiere della musica. Oggi andiamo a rirompere le scatole ai fan di Michael Jackson.

0: tra le cover che abbiamo passato in queste settimane, in questi mesi ormai, di intelligenza artificiale, ma si difende bene rispetto ad altre cose. Ecco, diciamo, su una barca, su uno yacht,
1: sì,
0: cioè, che c'è la colonna sonora da yacht, no? C'è Sailing di Christopher Cross, c'è l'originale Human Nature di Michael Jackson. Ecco, io non metterei questa versione, metterei l'originale,
1: sì.
0: Però si presenta bene, devo dire. Cantato, sì, femminile.
1: A tratti vuole R&B. Un po' impressionare con l'acuto, però dai.
0: Cosa vuole, insomma... Può fare quello che vuole l'intelligenza artificiale.
1: Sì, vero, esatto.
0: Può avere un range di quante
1: ottave? Non lo so, infinito. Ma... Vabbè.
0: Che dice? Come buff. Come buff.
1: No, molto bella, molto bella.
0: Meglio.
1: Molto bella.
0: Il brrr. Ah no! Orecchiabile! Ragazzi, andiamo a riprendere un grande classico della fine degli anni 70, firmato da Miguel Bosé.

0: come andava sto disco, dico. Penso ad avere anche il 45 giri.
1: Davvero?
0: Penso di sì, da qualche parte, vabbè, ho successo. Sai com'è? Beh ragazzi, scrivono anche qui, non si scherza con la calura a Kersatz Berna, 550 metri sopra il livello del mare, 30 gradi in temperatura.
1: Ragazzi,
0: dipende molto 30... dall'umidità anche, ragazzi. La percezione cambia del calore, no?
1: Ah, perché quindi è colpa dell'umidità, lo sai?
0: Se
1: che? Me lo
0: c'è
1: sono
0: tanta umidità,
1: chiesto.
0: Fa caldo, fa molto caldo, e si percepisce quello molto di più di quello che sembra.
1: Anche 2-3 gradi sopra, volevo.
0: Sì, bravo, quella roba. Tornando al nostro trittico, ovvero Nuove Frontiere della Musica, è il brano orecchiabile, è il momento dello sblocca.

0: Salutiamo Giuseppe che scrive: cavoli se siete stonati. Ragazzi, chi va col di gioia impara a di gioiare, non è che se la
1: vita. Lo sai che mi dispiace questa cosa, che tu sei bravo a cantare.
0: Ma aspetta, di gioia.
1: No,
0: andiamo avanti, troviamo un vincitore, consegniamo questo premio finalmente. Se ce l'abbiamo un vincitore.
1: Allora ce l'abbiamo, però abbiamo due messaggi. Senti questo.
0: Sentiamo. Lei ha lanciato il sasso nello stagno. Questo è il risultato.
1: Però il vincitore c'è.
0: Sentiamo.
1: Incredibile.
2: We are living in a material world.
0: Bravo,
2: and I'm a material girl.
0: Come si chiama?
1: Luca. Si chiama Luca.
0: Luca!
1: Ma era così facile.
0: Lo dico io che era facile.

0: mi manca questo sound, Sasa. Guarda che sono vecchio dentro, un po' come geriatria, ma...
1: No, beh, però canzoni così sono... Ah, cioè, non
0: si ne... chiama Happy Sound, lo chiamo così. Oh,
2: bello!
0: Happy Sound. Del sano Happy Sound a qualche secondo dalle 18.
3: Rete 3.
1: Ah, come preciso lei, incredibile, eh? Allora andiamo alle previsioni per domani. In prevalenza sarà soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e un rovescio o un temporale isolato non è da escludersi. Al sud temperature comprese tra i 17 e i 32 gradi e al nord sempre caldo 15 e 31. A lei la linea, Laido.
4: Andare in giro con le...
1: Contento?
4: No, no, per niente.
1: Ma stava canticchiando,
4: no,
1: mi sembrava.
4: Uno canta perché ha anche dei problemi nella vita.
1: Ah,
4: sa,
1: per distrarsi.
4: Si, okay, dice, okay, canta che ti passa.
1: È vero, questo è verissimo, sì.
4: Sentendo cantare lei non mi passa proprio niente.
1: Cosa le è successo? Si può raccontare o una,
4: no,
1: cosa privata?
4: No, sono cose private, stavo canticchiando. Tra una frustata e l'altra.
1: Vabbè, spero, sì, che le aiuti.
4: Oh, che casino su, su da quelle parti a Cugnasco, a Egudo. Mi, sì, dicevano che c'era stato un incidente, purtroppo,
1: sì, purtroppo
4: proprio,
1: sì,
4: sulla cantonale tra Cugnasco e Egudo, in entrambe le direzioni, dei rallentamenti generati proprio da questa situazione.
1: Sì. Ecco, magari aiuta quello, eh.
4: Perché? Non sentite, mi ha fatto piangere. Questa era meglio. Tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti, sì, verso l'Italia. Sì. A Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, e sulla A24 da Mendrisio verso la... Sono arrabbiatissimo,
1: mamma
4: di
1: mia,
4: gioia. Non ho trovato posto al mio villaggio preferito.
1: No, qual è il suo villaggio, posso chiedere?
4: Il Club Tropicanal.
1: Ah,
4: è tutto completo.
1: È
4: una disperazione, hanno aumentato anche i prezzi, disgraziati.
1: No,
4: canzone,
1: io non c'entro niente, io lo dico subito.
4: Chi l'ha messa sta canzone?
1: Non lo so.
4: Che dice, com'è bello andare in giro con i sandali da schiava.
1: Non dice proprio
4: non
1: così.
4: Non dice così, no? Che cosa dice? Me lo dico
1: Per i colli bolognesi.
4: Per i colli? Non è i sandali da schiava?
1: No, quella è un'altra cosa.
4: Che particolarità. Tutta la vita che pensavo dicesse proprio così.

0: secondo te Afrojack e David Guetta, David Guetta, chiamalo un po' come vuoi, ormai usano anche loro l'intelligenza artificiale o si mettono ancora sul computer a fare traccia per traccia, suonare tutto, far suonare tutto? Sai che David Guetta c'è la sua produttrice, quella bravissima.
1: Allora, secondo me, io ho visto anche dei video di produttori che usano l'intelligenza artificiale e poi riarrangiano a modo loro. Beh, ma certo, si portano avanti.
0: Prendono le tracce, si fanno fare un'idea.
1: Ma sì, sicuro.
0: Il futuro è così.
1: Il futuro è già qui.
0: È già qui. È già qui anche il nostro Tron of the Day.
1: Cos'è che era?
0: Niente, ho voglia di cambiare. Un po' la sigla.
1: È un chihuahua, sembra. Allora, la startup.
0: Chihuahua strano.
1: Beh,
0: chihuahua
1: un po' strano. La startup, parliamo di questo. La startup Meng Nian ha creato un.
0: La startup si chiama?
1: Meng Nian.
0: Meng Nian.
1: Cinese.
0: Che vuol dire meglio di niente?
1: Non lo so.
0: Meng Nian. Vabbè, questa startup bellissima cinese
1: ha creato un traduttore di animali per gatti e per cani. Funziona con l'intelligenza, vedi, a proposito di artificiale. Precisione dichiarata 95%, prezzo 790 yuan, circa 100 franchi per intenderci.
0: Beh,
1: neanche
0: lo
1: tantissimo.
0: Puoi anche investire, dai.
1: Allora, come funziona? Il dispositivo analizza i suoni, i comportamenti ed emozioni dell'animale domestico, elabora i dati.
0: Cani, gatti e
1: uccellini, pappagalli,
0: uccellini, insomma, coniglio difficile.
1: Il coniglio.
0: Fa il coniglio? Ciao. Cosa fa?
1: Quello lì.
0: Quel verso lì?
1: Sì, secondo me sì, è uguale.
0: No, è uguale.
1: È uguale. Vabbè, insomma.
0: Uguale, lei ha dei conigli?
1: Sì, non ho avuto i conigli. Lei non ha mai avuto conigli in vita sua?
0: No, per l'amor di Dio.
1: Io ho avuto.
0: Sì?
1: Ho avuto conigli, sì.
0: No.
1: Uno ha morso anche mia sorella, poverina, il coniglio, sì.
0: Gli facevo fare un volo. Con le patate subito, infatti, se mi morde.
1: Quella alla fine. No, non è vero, non è vero.
0: Mi richiamo un coniglio all'ascolto.
1: No. Comunque, insomma, questa applicazione cosa fa? Analizza tutte queste cose e vi dice esattamente cosa sta pensando, per esempio, il vostro cane. Io direi meraviglioso, no?
0: Sì, dai, però quanto è attendibile questa cosa?
1: Le persone, infatti, hanno iniziato a chiedere all'azienda come funziona esattamente, quali sono i dati scientifici.
0: Beh, qualche scienziato avrà.
1: L'azienda ha risposto? Sì. No, l'azienda ha risposto ridicendo solo funziona al 95%. Basta, è così. Alla fine, l'azienda fondata a gennaio di quest'anno, Meng Nian.
0: Meng Nian.
1: Senza nessuna ricerca pubblicata, senza nessuna certificazione, ha già più di 10.000 prenotazioni. Qualcuno l'ha definito non un traduttore di animali, ma un test di intelligenza umana. Nel senso, se lo compri, hai già fallito il test.

0: è vero, Giovanna, cantava con le olive in bocca il cantante dei Fagnà.
1: Vabbè, siete in fase aperitiva.
0: A proposito, andiamo, Gio, andiamo, tocca a noi.
1: Sì.
0: Va bene, ti lasciamo al tuo corso.
1: Grazie,
0: molto
1: gentile.
0: Il tuo DJ preferito.
1: Ma certo, il mio maestro.
0: Come si chiama?
1: Geriatria, sì, Geriatria.
0: Ah, Geriatria,
1: sì.
0: Ciao, salutamelo.
1: Ciao, ma certo, ciao ragazzi. Ciao. Eccolo qua il mio maestro, maestro di vita, ma adesso io lo devo dire.
2: Vieni Nando, vieni, siediti qua, manda la sigla.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
2: Allora fammi vedere chi c'è oggi al corso di DJ alla radio.
1: È sempre il solito, sono io.
2: Il signor Marco Di Sciacquone.
1: No, Di Gioia.
2: E lei?
1: Sì, sono io, maestro di vita anche.
2: Chi è che mi prende in giro?
1: No.
2: Che mi scrivono sul registro tutti i nomi diversi dal suo.
1: No, lo so, è una cosa...
2: Però era più bello Di Sciacquone, devo dire, Marco Di Sciacquone non mi dispiace.
1: Cosa
2: mi insegna? Posso chiamarli Di Sciacquone?
1: Vada.
2: Oggi facciamo dei bei messaggi,
1: Dai. I dischi li ha portati?
2: Cioè, Nando, dagli i dischi al Marco qui, come si chiama?
1: Di Sciacquone.
2: Perfetto, dagli il primo disco.
1: Bello questo.
2: Perché è bello?
1: La copertina.
2: Ah, ecco, vedi. Nando, tutti così, quelli che prendono i libri per la copertina e poi li lasciano lì a prendere la polvere.
1: Come
2: si sente che non ha mai letto e aperto un libro lei?
1: Ma infatti devo mixare, non c'è bisogno.
2: È vero.
1: Non c'è bisogno.
2: È vero, le do un 3 per la risposta.
1: Grazie.
2: Molto bene.
4: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.
5: Countdown is progressing.
6: Uno, dos, tres, cuatro.

0: sentito quello papu, quell'effetto lì?
1: Sì.
0: Faceva lo stesso effetto Nando mentre si sistemava le mutande l'altro giorno. Quell'effetto lì faceva.
1: Beh,
0: è pronto a miciare?
1: Ho scelto l'acid house per iniziare.
0: Caro Marco di Sciacquone, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Just come with me.
1: 8.
0: È un po' forino,
1: Sì.
0: Sì. Sì, non mi ha registrato il pitch laterale.
1: Laterale.
0: È la dentiera che mi balla.
1: Non si preoccupi.
0: Nando, passami l'adesivo per la dentiera, che intanto il signore
2: Just
0: non la
2: come with me.

0: signor di attraversamento pedonale, occhio che sì. Tra poco c'è il break per entrare, eh? Pronto?
1: Ok, mi concentro.
0: Si concentri, eh? Conti con la testa, perché se no ogni volta.
1: Sto mettendo a tempo, un attimo, sì. Sono in preascolto.
0: Ma deve essere disturbato, se no non funziona.
1: No, è difficile.
0: È qua,
1: Non mi fa.
0: Lo perda,
1: 5, 6, 7, 8. Vado a sfumare,
0: Non va a sfumare.
1: Un fade out.
0: Non è in tonalità, non è a tempo.
1: Sì.
0: E mi ha abbassato un attimo anche l'energia.
1: Life.
0: Le do un 1.
1: Va bene.

0: realtà siamo all'ultimo disco, mi ha collezionato una serie di uni.
1: No, mi ha dato anche un 3 però, Lei la memoria corta,
0: l'ho già cancellato, ho messo un 1.
1: Ah, ecco.
0: Così, vabbè, mi piace uno, la coerenza. Uno, uno, adesso vediamo un po' se mi mette un bello zero. Pronto?
1: Sì.
0: Entra il 7 questo, occhio,
1: Devo lavorare sui filtri?
0: No, vada no. Perché finisce.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questa mi è piaciuta, io mi darei un 5.
0: Io le do un altro 1. Così. Ma... cioè, dalla gente è rimasto pietrificata dal passaggio.
1: Sì, in effetti non è un passaggio questo.

0: che belle lucichette che le abbiamo portate oggi, eh.
1: Lo so, devo dire, li ha trovati sempre in discarica?
0: No, questi ce l'avevo dentro il mio camper. No. Sotto il lettino del camper, li tiro fuori così.
1: E mi dicono non sia.
0: Tiriamo su un po' l'audience della radio lì. Come si chiama questa radio? Non mi ricordo mai.
1: Rete 3.
0: Ah, ecco, vedi Nando? Mi hai detto un'altra radio questa.
1: Vada. Certo che gratitudine ho. Vada, grazie.
0: Ciao Jerry.
1: Ma non salutarlo.
0: Perché?
1: Non sa neanche il nome della radio.
0: No,
1: ho detto cos'è quella radio?
2: Vabbè, non c'è la sua età.
1: Sì, ho capito.
2: La memoria.
1: I voti.
2: Se poi Nando, hai visto come è messo, no?
1: Sì.
2: Allora c'è un 1.
1: Sì.
2: Un 3.
1: Sì.
2: E c'è un 1.
1: Sì.
2: 1.
1: Sì.
2: E un 5.
1: Ma ha messo. Ha sbagliato. Perché mi ha detto 1.

0: scusa, ma con la pesce di Martino, è giusto?
1: Sì.
0: Non finiva una canzone di Sanremo con lo stesso finale, più o meno?
1: Sì.
0: Cioè, dove lui si lanciava.
1: Uguale, intelligenza artificiale anche lì.
0: È vero.

0: per sostituirci dovranno usare la demenza artificiale per noi, lo sai questo?
1: Ma non ce la faranno mai.
0: Ma secondo me è dietro l'angolo il sostituto. Ragazzo, fidati di me. C'è già qualcuno che sta programmando con la mia voce un programma così. Cioè,
1: dici?
0: Sì.
1: Vabbè, vediamo. Voglio ascoltarlo prima di dare l'ok.
0: Anch'io.
1: Ma
0: voglio sentire anch'io. Dai,
1: signore e signori, stasera potrete guardare la storia di Jason Derek Brown, truffatore, bugiardo, un tipo evasivo, insomma uno che cambia città più spesso di quanto si cambi idea quando ti trovi davanti al bancone del gelato e vuoi scegliere il gelato giusto per te.
0: Mia mamma diceva: cambi più idea che mutande.
1: Ecco, bravo, questo dà l'idea.
0: Era efficace, sì.
1: Molto efficace. Ma lui, a lui non gliene importa niente. Ovunque va, lascia debiti, promesse, ex amici e probabilmente anche degli abbonamenti in palestra ancora attivi.
0: Ho avuto degli amici così.
1: Sì, belle compagnie. Sì. Compagnie.
0: La minuscola però, sai.
1: Sì,
0: una bella differenza.
1: Eppure l'FBI non molla e continua a cercarlo incessantemente, anche perché scopre che Jason in realtà è un vero e proprio serial killer. Anche se i conoscenti continuavano a dire: sembrava una brava persona, mi salutava sempre.
0: Sì, lo trovavo sempre dal fruttivendolo.
1: Sì, è vero. Hanno scritto: perché dovremmo vedere un film del genere?
0: Però già questo ti incuriosisce, no?
1: È vero. Un killer americano, questa sera alle 23:30 sulla 1.

0: abbiamo finito, hai visto?
1: Oh, fatto.
0: Dai,
1: hai fame?
0: No.
1: Come no?
0: No, sto pensando che potrebbe venirmi tra 3 minuti, chissà.
1: Ah, ecco.
0: Tra poco caffè suare con Julie Veletà da Di Gioia.
1: E da Griso.
0: A domani, ciao ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19, buonasera. Julie Meletta insieme a voi fino alle 21 qui su
0: 3.
1: Sì, Rete 3. E aggiorniamo subito le previsioni del tempo, anche se oggi abbiamo visto come è andata e sappiamo che ormai l'estate è arrivata. Sto prendendo tempo perché nel frattempo mi si è chiuso, eccolo qui il bollettino. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, lungo i rilievi nuvolosità cumuliforme e qualche rovescio o temporale isolato. Per domani mercoledì in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e un rovescio o temporale isolato non escluso. Al sud temperature comprese tra 17 e 32 gradi, al nord tra 15 e 31. A causa del traffico intenso ci sono ancora code tra Manno e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud e sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
2: In Svizzera sono stati quasi 100 miliardi di franchi spesi lo scorso anno per i costi sanitari. In media il costo pro capite ha sfiorato i 5.000 franchi con un aumento di quasi 250 franchi rispetto all'anno precedente. Invecchiamento della popolazione ma anche progressi tecnici della medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia e cure a domicilio. Tutto spinge all'insù costi e premi che l'anno prossimo dovrebbero nuovamente lievitare di qualche punto percentuale. Le misure di contenimento dei costi elaborate dalla Confederazione permettono comunque risparmi per circa 300 milioni all'anno. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale. Per questa ragione è in aumento il numero di chi chiede un aumento della spesa per l'esercito, così come sale il numero di chi è favorevole ad un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026 redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo. Infine un aggiornamento sul caso del giovane che a Bellinzona a fine gennaio ha ucciso la madre e ferito il compagno di lei. Un dramma avvenuto in un contesto familiare segnato dalla tossicodipendenza. Stando ad una perizia psichiatrica ordinata dalla procura, il 25enne era totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il perito ha definito inoltre molto alto il rischio di recidiva. L'esperto suggerisce quindi un trattamento stazionario in una struttura chiusa.
0: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, apriamo con il ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la 16ª tappa ticinese Bellinzona-Carì del Giro d'Italia, conquistando il quarto successo in questa edizione, tutti ottenuti in salita. All'inizio dell'ultima settimana di corsa il danese maglia rosa ha ancora aumentato il suo vantaggio nella generale, ora salito a 4:03 dall'austriaco Gall, secondo di giornata. Ai mondiali di hockey con diretta in Sport e Musica su Rete 1 e su La 2, la Svizzera affronta alle 20:20 la Finlandia per il primo posto del gruppo A. Infine, tramite i suoi social, Marc Marquez ha confermato il suo rientro alle competizioni al Gran Premio del Mugello di domenica prossima, dopo l'infortunio alla caviglia operata.

0: Shakira and Burna Boy. Dai, dai. Ale, ale. Adesso che finalmente si riesce a respirare di nuovo un po'. Le 19 e 7 minuti. Ah, un po' di freschezza. Buonasera.
1: Caffè Suare. La tua serata su Rete 3.
0: Che poi è bello vedere l'estate che arriva a grandi passi, tutti i fiori primaverili che sbocciano, gigli e fiori vari. Ma sappiate che se come me avete comprato un bellissimo mazzo di gigli negli scorsi giorni e si stanno aprendo, quindi siete in quella fase in cui dite: oh mio Dio, ma quanto è perfetta la natura, no? Questi padiglioni maestosi che si aprono. Ecco, sappiate che se avete un gatto, il giglio è tossico, è pericoloso. Anche il polline dei gigli, sapete, no? Quella polverina che lasciano dopo un po', gialla, arancione, è tossica, sì, è velenosa per i gatti. L'ho scoperto a mie spese perché oggi ho avuto lo spavento della mia vita. Quando io non la sapevo questa cosa dei gigli, e la mia gatta gliene è finito un po' sulla zampa, ho dovuto lavare la zampa, non era felice lei, e rasarla addirittura la zampetta soltanto. Spero che stia bene adesso a casa. Vabbè, se stasera mi sentite un po' così è perché il mio cuore è lì con Victoria. Bene, detto questo, c'è comunque tanto materiale per questa sera, anche alcune storie succose. Infatti leggo già Luca, ma ciao Luca, lui dice: un saluto al volo dal Trentino, ma che bello, e manda anche una foto meravigliosa di questo paesaggio montagnoso, bello. Non sei dei nostri allora questa sera? Lui di solito viaggia sempre per lavoro in auto. E ecco, comunque, tra storie, curiosità, aneddoti, ce n'è. Quindi rimanete con noi, questo è Café Soirée, e lei invece è Zaz, je veux.

19:15 minuti. Buon appetito anche a chi è a tavola. È vero che con le giornate così che si dilatano c'è anche la tentazione, no, di fare una bella cena sul tardi con l'arietta fresca, ma siamo comunque svizzeri. A tutti quelli che sono a tavola, buon appetito. Vi ricordo rsi.ch/food per trovare sempre delle ricette aggiornate anche con degli ingredienti di stagione. E poi, rimanendo sul tema stagione e quindi estate, quasi estate, estate festival e musica dal vivo, tra poco vi regaliamo dei biglietti.

0: E allora li volete questi biglietti? Quali biglietti? Beh, quelli...
1: Biglietti! Oggi si regalano biglietti!
2: Con Orang Music.
0: Esattamente, Orang Music è il Nevermind Music Fest a Bellinzona. Vi stiamo regalando adesso da un po' diversi biglietti per diverse serate. Questa è una serata reggae, quindi se vi piace il genere sappiate che arriveranno due gruppi molto conosciuti nella scena internazionale: Alpha Blondie and the Solar System e Julian Marley and the Uprising. Alpha Blondie è considerato uno dei pionieri del reggae africano, accompagnato dai The Solar System, e Julian Marley è uno dei figli di Bob Marley. Anche lui fa reggae roots, molto vicino allo stile classico di suo padre, e la sua band appunto sono gli Uprising. E allora, se volete sentire questa serata dal vivo, musica reggae a Bellinzona, il mercoledì 8 luglio, ecco, al centro urbano di Bellinzona, ecco, scusate, ce la posso fare è la stessa cosa tutte le sere, ma in un qualche modo c'è stato un cortocircuito. Se volete questi due biglietti scrivete allo 079 873 8073, i vostri dati, tutti quanti, anche il gruppo sanguigno vogliamo, capito? Intanto ascoltiamo Julian Marley in attesa di sentirlo poi dal vivo.

0: Ed è lei la vincitrice di questa sera. È Michela! Yes! No, aspetta, volevo far partire gli applausi. Possiamo. Oh! E l'applauso se lo merita proprio, anche perché non solo ha mandato il gruppo sanguigno, ma mi ha pure detto che il suo compagno le sta facendo dei massaggi alle gambe anticellulite. E a questo punto come si fa? Come si fa? Andrai a sentire questa serata al Nevermind Music Fest senza cellulite a questo punto.
1: Ogni oretto l'è caduto.
0: Con delle belle gambe.
1: Anche se sotto processo.
0: Sode, basta, la smetto.

Romando ha pubblicato un articolo che parla di una cosa che divide il popolo svizzero e non solo, ovvero i piedi nudi sul treno, cioè sui sedili del treno, avete capito, no? Ebbene sì, è una cosa che divide perché alcuni viaggiatori decidono di mettersi comodi, un po' troppo comodi secondo alcuni, e quando arriva il primo colpo di caldo, specialmente, ecco, se lo spazio lo permette, via le scarpe e su i piedi sul sedile di fronte. È un atteggiamento molto contestato sia sui social delle FFS che sui loro forum ufficiali. C'è gente che si lamenta, però la cosa va avanti. Insomma, qualcuno su questo forum ha raccontato di aver pagato una multa di 25 franchi dopo aver messo i piedi con le scarpe, però attenzione, con le scarpe sul sedile. E io in realtà ero stupita, ma dalla cifra, perché pensavo che la multa sarebbe stata più onerosa. Invece no, sono 25 franchi, che comunque non fa piacere, però ecco, non è troppo. Lui addirittura si è lamentato dicendo: non c'era nessuno intorno a me e le mie scarpe erano pulite. Allora, ragazzo mio, definiamo pulito, perché se tu sei arrivato al treno significa che hai camminato, no? Per la città, e quindi non potevano essere proprio pulite pulite. Sul regolamento delle FFS non c'è scritto esplicitamente di non mettere i piedi sul sedile, ma c'è scritto che è vietato sporcare o rovinare i sedili. E allora qui appunto c'è la discussione che si apre, si sono scatenati gli utenti anche appunto nella Svizzera romanda, chi pro e chi contro. E la domanda è: a voi dà fastidio vedere questa cosa? O anzi dite: ah, sai cosa, io tolgo le scarpe, quindi i piedi sotto sono puliti, se c'è spazio chi se ne frega, li metto su.

devo dire che ha il suo perché questa canzone. Ragazze, molto piacevole. Le ragazze di Clara e San Giovanni, una delle nuove uscite per l'estate 2026, visto che ci stiamo avvicinando e che quando sul treno fa proprio caldo comincia qualcuno già a togliersi le scarpe, a togliersi pure le calze e a mettere i piedi sul sedile, una cosa che fa arricciare il naso a molti, ma non a tutti. Stavo leggendo i vostri messaggi, ci sono i nostri habitué. Paquito dice bonsoir, bonsoir, io sono spesso un po' stravagante ma i piedi li preferisco per terra, tollero ancora levarsi le scarpe, però secondo me per educazione e rispetto andrebbero tenuti per terra, dice lui. E poi è d'accordo con me, dice 25 franchi di multa sono niente a confronto, cioè ci aspettavamo di più, bene che non sia troppo la sanzione, però ecco, ci ha un po' stupito. E poi il nostro Luca, che lui tra l'altro è in vacanza adesso, ci sta ascoltando anche dalla sua destinazione, dal Trentino, e si sta riempiendo di dopo sole perché si è scottato dopo 5 ore di escursione. Ma sei uno sportivo allora? Scusami, è andata di traverso. Di traverso la saliva, ce la posso fare, ce la farò. Allora, lui dice che è questione di educazione e rispetto dello spazio altrui, anche perché probabilmente non a tutti profumano i piedi, è certo. E poi dice: sai che bella formaggera che diventa? Mamma mia, solo questa espressione mi ha fatto venire i brividi. Comunque, sempre su leggevo i commenti del 20 minuti Romando, che è stato quello che ha postato questa notizia, e qualcuno diceva: io mi tolgo le scarpe potenzialmente sporche e i miei piedi poi dentro sono puliti, molto più puliti dei pantaloni, delle giacche e dei capelli di altri passeggeri. Cioè, voi appoggiate la testa laddove quanti altri hanno appoggiato la testa con i loro capelli unti? Ecco, i miei piedi a confronto sono pulitissimi e io continuerò a farlo. È una minaccia.

Beh, tante persone indignate intorno a questa questione. Però è vero che calze o non calze cambia tanto. E poi, beh, perché comunque se non c'è nessuno sul vagone, c'è pochissima gente, c'è tutto lo spazio del mondo, sei stanco, che ne so, ti togli le scarpe, le calze sotto sono pulite, non ci vede nemmeno nessuno e magari stendi un attimino le gambe, voglio dire, non sarà questa la cosa più terribile del mondo. Qualcuno dice: non capisco dove sia il problema finché c'è posto e viene rispettata la pulizia. Il rispetto significa anche tollerare il comfort degli altri. E poi di nuovo il nostro Luca dice: vabbè, diventiamo tutti ipocondriaci e levitiamo per non avere contatti col sedile. Il sedile si chiama così per il sedere, se no sarebbe una pedana, dice lui. È vero. Pareri discordanti, anche se poi ci sono quelli per cui piedi o non piedi, ok, sì, va bene, può dare fastidio, ma la cosa più fastidiosa in assoluto sono quelli che sul treno, sul bus, insomma sui mezzi pubblici tengono il volume del telefono alto, altissimo, o telefonano con appunto tutta la voce che riescono a produrre dai loro polmoni. O ancora quelli che mangiano, ecco, io lì ho pareri discordanti, perché da una parte dico: perché non dovrei mangiare sul treno se non ho tempo di, non so, non ho tempo di mangiare, devo andare al lavoro e allora mangio il mio panino, ma poi in realtà non me lo godo, perché sarò io che mi faccio troppi problemi, ma mi sento in soggezione, non mi piace mangiare così a stretto contatto con altre persone, mi sembra strano. E anche quando qualcun altro lo fa, mi rendo conto che non c'è nulla di strano, anche perché non è che stai mangiando la fondue, ok? Per cui impesti il vagone. Però mi sembra una cosa privata o comunque non da fare quando sei tutti schiacciati sul treno, e quello potrebbe dare quasi più fastidio di questi dannati piedi sul sedile. Intanto Patrick scrive: i piedi sul sedile, beh.

0: something I wanna talk about.
1: Mi è venuta voglia di togliermi le scarpe con tutti questi discorsi, comunque. Tutti abbastanza d'accordo, Dam, Leo addirittura dice vivi e lascia vivere significa anche che la mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa. Filosofeggiamo su questo, dai, non sui piedi. Sì, in effetti, Luca per esempio, che di nuovo lui guida, no, per lavoro, un autista, e dice: pensa chi fa queste cose in macchina da me, mannaggia loro, tanto pulisco io. E poi parla di altri fenomeni tipo ditata di trucco sulla letta parasole del passeggero perché qualcuno si è truccato e ha lasciato il ricordino, oppure TikTok a manetta a 20 centimetri dal suo orecchio. No, ma dai, ma poverino, io soffrirei per questa cosa. Gente che fa video col flash acceso mentre guido di notte, dice: manate e segni di braccia e teste sui vetri. No, oh, ma cosa succede nella tua auto? Serve molta pazienza, leggo, poi però esaurisco dopo un po' e mi serve una vacanza forzata, che è quella che sta facendo adesso. Felici di accompagnarti anche nei tuoi giorni di riposo, e riposo meritato. To the rain.

0: dalla Svizzera italiana Anymore, To Love Again.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E sono le 20 in punto, puntualissimi anche questa sera qui all'interno di Café Soirée. Su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta e di Katy Perry per i prossimi minuti.

L'estate arriva, sì, senza avvisare, cantano così i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Ed è anche la stagione dei matrimoni che inizia ufficialmente e i matrimoni tirano fuori il meglio e il peggio delle persone. Perché sì, c'è amore, ma c'è anche tutto quello stress di dover organizzare una cerimonia e anche lo stress del sarà il giorno più bello della tua vita, che francamente è anche un po' una frase attempata. Cosa è successo questa volta? È la nostra storia succosa della serata. Allora, negli Stati Uniti, perché ovviamente le cose più folli capitano sempre lì, una ragazza ha fatto notizia per essere addirittura finita in tribunale per una questione legata al suo matrimonio. Lei aveva chiesto consiglio alla pagina web dedicata alla consulenza legale su Reddit e aveva scritto: posso fare causa alla mia amica perché non è venuta al mio matrimonio? Ma se mi chiedi così, ovviamente sembri una pazza fissata con il suo matrimonio e che deve essere il giorno più speciale di sempre e tutti devono farsi in quattro per essere lì e guardarti con occhi pieni di amore, ammirazione e un pizzico di invidia. È per quello che esiste il termine, che non amo personalmente, bridezilla, cioè Godzilla e bride, sposa. Ma in realtà la storia è molto più complicata di così. Ve la racconto tra poco. Prima torniamo nel 77 con Grace Jones.

dai vostri messaggi. Diciamo che le premesse sono già un bell'antipasto, dobbiamo arrivare però alla torta. Arriviamo alla prima couche, il primo strato di questa torta, perché ne ha diversi. Allora, questa ragazza negli Stati Uniti, non sappiamo bene in che stato, sappiamo che ha 25 anni e che si è sposata con il suo fidanzato e chiede: posso fare causa alla mia amica perché non è venuta al mio matrimonio? E poi racconta la storia e dice: mi sono recentemente sposata a Bali, bello, in Indonesia. Magari ha trovato Gemma in giro per il mondo lì. Vabbè, andiamo avanti. Era un matrimonio appunto di destinazione, ma i miei genitori e i suoi hanno pagato da soli voli e hotel, mentre noi, io e il mio marito, abbiamo pagato i biglietti aerei e gli hotel per i nostri amici. Quindi bel gesto, perché se fai spostare la gente, perlomeno si presume che contribuisci o comunque paghi, li metti nella posizione di poter venire, no? E dice: ogni biglietto aereo costava circa $2,000 e l'hotel forse tra i 150 e i $300 per una settimana. La mia amica, no vabbè, la mia amica dice: chiamiamola Gemma, così a caso, ha portato con sé il suo neomarito John, pagando però il biglietto di John, cioè lei l'ha pagato per Gemma perché era la sua amica. Ok, John se l'è pagato da solo. Il problema è che Gemma e John non si sono presentati al matrimonio. Gemma ha approfittato del volo gratis per Bali e della stanza d'hotel, e quando le ho chiesto perché non fosse venuta, mi ha detto che, dato che si erano sposati da poco e che non avevano potuto permettersi una luna di miele, questa era stata un'occasione perfetta e che John aveva deciso che non aveva voglia di andare al matrimonio perché avrebbe rovinato il mood da luna di miele. No, ma tutto vero, eh? E lei dice: ci sono rimasta malissimo, visto che io e Gemma siamo amiche da oltre 10 anni. Ci sono basi legali per portarla in tribunale? Adesso c'è da dire che negli Stati Uniti esiste la Small Claims Court, è un tribunale per cause di modesta entità economica, serve a risolvere dispute semplici, per esempio debiti, rimborsi, danni o soldi dovuti, senza dover affrontare, ecco, il processo lungo e costoso e soprattutto senza avere un avvocato. Quindi lei chiede: posso portarla in questo tribunale più piccolo? Ci sono basi legali per portarla in tribunale perché non è venuta al mio matrimonio? E tra poco vediamo qual è stata la risposta.

si muove. Ma chi, il pachiderma? Non ho capito. O il buon vento di Jovanotti e Alfa. Un altro dei papabili singoli per l'estate. Allora, se tu inviti qualcuno al tuo matrimonio ed è un matrimonio lontano, per cui tu paghi a questa persona il biglietto aereo per andare al tuo matrimonio, e questa persona sì usa il biglietto aereo ma per farsi una vacanza per conto suo, che cosa hai, qualche cosa di delle basi legali per poi portare questa persona in tribunale? Questa era un po' la domanda, visto che è successa davvero questa cosa. Noi veramente non ce ne capacitiamo, nel senso che se tu ricevi un invito a un matrimonio e il biglietto aereo per il volo, è ovvio che devi andare al matrimonio, no? Cioè, non è che puoi farti la tua vacanza, specialmente se è una tua amica, una tua amica di vecchia data, no? A invitarti. In questo caso era un'amica da 10 anni. Allora, Dante dice, così leggo dai vostri messaggi: secondo me bisognava vedere se in base alla legge locale sia necessaria la prova della promessa scritta o se vale l'accordo verbale. In questo secondo caso, se trovi testimoni dell'accordo, ti pago io il biglietto per presenziare, hai effettivamente un titolo. E in effetti è così, e la storia va avanti. Lei dice: ho scritto a questa mia amica, Gemma tra l'altro, Gemma, allora ho scritto a Gemma. Dopo che diversi commenti mi avevano consigliato di mandarle una fattura per il biglietto aereo e la stanza d'hotel, ma ho fatto anche di meglio. Volevo avere delle prove, così nel caso fossi finita in tribunale sarebbe stato più facile vincere. E allora l'ho scritto un messaggio, attenzione. Ehi, scusa se sono stata distante, ma volevo parlarti di Bali. Ci sono rimasta male che tu non sia venuta alla cerimonia. Mi sono fatta in quattro per fare in modo che tu potessi venire e poi non ci sei presentata. Pensavi davvero che avessi pagato il viaggio solo perché tu potessi fare la luna di miele con tuo marito John? E lei casca nella trappola e risponde: anche tu mi sei mancata tanto e so che il viaggio era per il tuo matrimonio, ma John non voleva venire perché sentiva che il tuo matrimonio rovinava l'illusione che il viaggio fosse la nostra luna di miele. Pensavamo che tu avresti capito. Al che lei risponde: no, non capisco, ti sei approfittata di me e questo non è quello che fanno i veri amici, quindi ti mando una fattura di 2000 bla bla bla bla bla per il costo del biglietto aereo e della stanza d'hotel. Ti do 30 giorni di tempo, dopodiché intraprenderò azioni legali. E dice: non ho ricevuto subito una risposta, ma lei ha iniziato a pubblicare su Instagram frasi passive aggressive sul tema degli amici arroganti e delle persone false nella propria vita. Mamma mia! Che poi fare questa cosa qui, cioè messaggi subliminali su Instagram, anche no. Vabbè, comunque non potete aspettarvi quello che arriva.

aspetta, aspetta. Cos'è che mi sono persa, Mao? Perché dice anche in Friends forse succede qualche cosa di simile. No, no, no, io conosco Friends come se fosse il palmo della mia mano. E no. O forse mi sfugge qualcosa. C'era un amico che... Vabbè, c'era il matrimonio di Ross and Emily in, a Londra, quindi sì, c'era un volo da prendere, non era a Bali come in questo caso, però si sono presentati tutti, no? Anche chi non doveva presentarsi, tipo Rachel. E che cosa è successo allora, tornando a noi, a questa storia tra Gemma e John, i due amici folli che prendono il biglietto aereo, ma non per andare al matrimonio dell'amica che ha pagato, ma per farsi loro una vacanza tra di loro, una luna di miele. Allora lei dice: ti mando la fattura, no, per ripagarmi volo e hotel. Per qualche giorno non si sente più niente. E poi lei dice: non pensavo potesse peggiorare, invece eccoci qui. Aggiornamento. Tutto questo tra l'altro è successo 3 mesi fa, ecco. E dice: venerdì scorso ricevo una mail, è lei che mi manda un documento di 3 pagine, è una lista di suoi contributi finanziari ed emotivi nei miei confronti dal 2015 ad oggi, una lista di spese della nostra amicizia. Non sto scherzando. Il rendiconto includeva ogni cena o pranzo che abbiamo mai fatto insieme, soldi della benzina per andare e tornare dagli incontri, un regalo di compleanno che mi ha fatto nel 2017, il tempo passato a sostenermi emotivamente dopo la morte di mio padre. No, ma dai. Ha detto che aveva assunto il ruolo di consulente del lutto per me e quindi doveva essere retribuita. Come una psicologa, no? Una volta mi ha aiutata a traslocare, allora vuole essere pagata per il lavoro. E oltretutto le include anche il danno emotivo causato dalla minaccia di azioni legali. Totale finale? Guarda caso, proprio il costo del biglietto per Bali e dell'hotel. Qui però veramente ci vuole, cioè ce ne vuole, ragazzi, ci vuole un applauso vero, applauso anche io. E lei dice: credo di essere rimasta a fissare il documento per 10 minuti in silenzio, scioccata dall'assurdità, perché questa è completamente fuori. Per chiarire, non le ho mai chiesto di cucinare per me quando ero all'università, sì, pagava dei pranzi, ma una volta laureata ho ricambiato abbondantemente, le ho fatto tanti regali negli anni, l'ho ospitata diverse volte quando litigava con John e sono stata anche io una spalla su cui piangere nei momenti difficili, ma significa essere amiche, no? Ma a quanto pare l'amicizia ora è fatturabile. E poi dice: ho deciso di mettere solo un pollice in giù al messaggio, perché se avessi risposto sarei stata estremamente offensiva per la rabbia che provo. Non vedo l'ora che finiscano questi 30 giorni per la scadenza della fattura, perché le farò causa sul serio. E poi abbiamo un aggiornamento finale.

Ma cose. Votato molto bene anche da voi ascoltatori al secondo posto del nostro Music Poll nei brani attuali del 2024. In attesa di una verità, proprio così, perché aspettiamo l'aggiornamento finale di questa storia, una storia che riguarda un matrimonio. Adesso non sto qui a fare l'intero recap, se mai andate a recuperarlo. Allora, che cosa è successo? Lei non ha aggiornato per un po' di tempo e giustamente gli utenti appunto della piattaforma dove si era alla quale si era rivolta per consigli legali, dopo un po' hanno detto: ma cosa è successo? Siamo curiosi, vogliamo sapere come è andata a finire. Allora, lei, che appunto aveva comprato il biglietto aereo per partecipare al proprio matrimonio, l'aveva comprato a tutti gli ospiti e un'amica l'ha usato per farsi lei una luna di miele con il suo fidanzato a sue spese, lei dice: scusate se non ho aggiornato per un po', ho cercato di sistemare tutto prima di andare avanti con la situazione. Mentre lo facevo, stavo guardando le foto di Bali, lì dove era il matrimonio, no? E sono finita sulla pagina Instagram di un fotografo locale che aveva scattato delle foto a me durante una gita in barcavela. Stavo scorrendo le immagini di altri gruppi che avevano fatto altre gite con lui quando ho visto una faccia molto familiare. Era lei, Gemma, l'amica. Era lei con un uomo, ma attenzione, l'uomo non era suo marito, era un altro uomo, uno che non aveva mai visto. E dice: c'erano diverse foto, una in cui erano seduti con dei drink, una con Gemma e l'uomo che le cingeva il braccio intorno alle spalle e una in cui si baciavano. A quel punto tutto ha iniziato ad avere senso. Non aveva saltato il mio matrimonio perché suo marito non aveva voglia di venire, l'aveva saltato perché non era lì con lui ma con un altro uomo. Dopo aver visto la foto di lei con il suo amante, ho deciso di fare un po' la detective. E allora sono andata sul suo Instagram cercando di trovare il profilo del tizio tra i follower o i seguiti. Dopo un po' di ricerca l'ho trovato, chiamiamolo Ryan. Ryan aveva diverse foto scattate a Bali sul suo profilo, c'era persino una foto di lui nella stanza d'hotel pagata da me. Ero furiosa e volevo solo riavere i miei soldi e chiudere definitivamente con Gemma. Allora, la porta in tribunale, eh? E poi dice: il giorno dell'udienza ho raccontato la mia versione al giudice, gli ho mostrato i messaggi, ho spiegato che avevo pagato il viaggio perché partecipasse al mio matrimonio e che invece non si era presentata. Gemma, quando è venuto il suo turno, ha sostenuto che il viaggio fosse un regalo da parte mia per il suo matrimonio e che non fosse vincolato a una partecipazione. Non ho nemmeno dovuto tirare fuori il fatto che non fosse andata con suo marito, perché il giudice non si è bevuto affatto la sua storia. Mi è stata riconosciuta l'intera somma e vai! Quindi ha vinto lei. Gemma è uscita dall'aula senza nemmeno guardarmi, sapevo che era furiosa e come previsto è corsa subito su Instagram e stavolta non si è trattenuta affatto. Ha iniziato a pubblicare storie su di me chiamandomi in tutti i modi più indicibili e accusandomi di cose assurde. La prima volta che aveva portato il nostro drama sui social l'avevo ignorata, ma stavolta no. So che quello che ho fatto dopo è stato abbassarmi al suo livello, ma non mi importa. Ho pubblicato la foto di lei che baciava quest'altro uomo nelle mie storie e ho taggato sia lei che suo marito. Ho scritto: ci dispiace non avervi visto a Bali, spero vi siate divertiti. Nel giro di pochi minuti ha iniziato a bombardarmi di chiamate, messaggi vocali, urlando. Prima di bloccarla, ovunque le ho mandato un ultimo messaggio: ci conveniva venire al mio matrimonio.

Rock, da un matrimonio a un funeral con Dermot Kennedy. Tanti ascoltatori indignati per il comportamento di questa Gemma, che poi è un nome fittizio, no? Perché per preservare la privacy, proteggere la privacy di questa persona, è stato modificato. Intanto pensavo a Socrate, Platone, i grandi pensatori che dicono che nessuno compie azioni riproverevoli. Nessuno compie il male volontariamente. Chi agisce in questo modo lo fa per ignoranza del bene, scambiando un'azione dannosa per un vantaggio personale. Però mamma mia, cioè a questo punto, da

Days, quei giorni in cui ci divertivamo tantissimo, come eravamo giovani. Parlo di questi giorni qui, cioè era la prospettiva di noi tipo a 90 anni che ripensiamo a oggi, a questo 26 maggio del 2026 e a tutto il nostro immenso splendore. Di nuovo buona serata a tutti voi all'ascolto su Rete 3. Un po' di musica svizzera perché arrivano i Gotta.

contenuta in More Stereo Crush, la versione album è contenuta all'interno di Stereo Crush del 2025, questa invece è la radio edit di quest'anno. I Gotthard ci saranno anche loro al Nevermind Music Fest, abbiamo già regalato qualche settimana fa i biglietti per il loro concerto. Questa settimana tocca a una nuova serata, un nuovo sound più reggae. Noi ci diamo l'appuntamento, tra qualche giorno ci sentiremo di nuovo su queste onde, perché Café Soiree chiude qui. Da Julie Meletta l'augurio di un'ottima ottima serata su Rete 3. Tra poco DJ Molly. E poi vi ricordo l'appuntamento alle 23 con un'ora per voi. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mimo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: Fa l'orsetto, righione. Dopo aver sentito subito i face to face smulinare questa It almost all went wrong. Ma capuri a voi, amici face to face.
1: Ma ti pare che nel mondo dei giovani, baciati sempre dal sole su di loro, baciati dagli dei della bellezza, del glamour e dei selfie sempre stagliati e levigati,
0: possa cascare l'anatema delle robe sbagliate?
2: Ma vi pare a voi possibile sta cosa?
0: Ma in che mondo vivete? Ma non vi guardate mai attorno? Non vedete che meraviglie accadono in ogni dove? Un mondo maraviglia che, cari face to face, vi salva giusto giusto, perché nonostante la poca allegria tematica della vostra song, nessuno può dire che non ci sia tantissima melodia anche
3: Pooperucchi.
0: Che tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno che se ci sta la melodia Pooperucchi, siamo già a posto, perché le possibilità di limonare, non da soli, si espandono di base. Lo sanno tutti, anche giù all'osteria del Burlavecchio, dove dopo l'ora di chiusura si usa mettere sui face to face per appunto maggiorare le chance di copula tra gli astanti, che poi vabbè gli astanti siano solo amici malarnese gonfi di luppolo a livelli space, poco importa la forza del Pooperucchi, quello che anche
4: gente bella, gente vera, gente che si insulta sul palco, gente fratella che si mina pure sul palco,
0: mettono in campo orrora. Eh sì bro,
5: Peppa, frate.
0: Perché è cosa vera che la Pop Seeds di Jesus and Mary Chain non può essere più Pooperucchi di così.

0: Che bel titolo super giovane, eh? Dirt. Per una canzone, ma anche per sentirsi veramente giovani, lordi e zozzi il giusto, come giusto che sia nel giovane che vive nelle quattro grigie mura della sua cameretta, notoriamente chiamata stalla, da vicinato ai genitori. E qui i Black Grape si sono dimostrati veramente dei nostri. Yeah, Geppe andate baldi! Voi amici del mondo rave clandestino del tempo che fu, quando ancora vi facevate chiamare Happy Mondays, e gli altri erano i rappari Ruthless Rap Assassins, che rappavano garagnosamente in quei tempi old school. Per finire poi tutti insieme a formare i Black Grape.
1: Che cosa bella, che cosa giusta, che cosa bella, che cosa giusta.
2: Che cosa bella, che cosa giusta.
0: I bei tempi old school, quelli che vedevano sugli spalti anche i super maggiorati amici di tutti, perché tutti volevano essere loro amici per non prendere le loro sberle potenti. Booyah Tribe, i mastodontici samoani, in sapore di rap sì, ma anche di funk, ma anche di chitarroni crossover, Garugna.

sono problemi nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà. Lo sappiamo ormai, ma pure io, tu, egli, noi, voi, essi lo sanno. Quindi è regular che anche i Dub War, con il loro mesho crossover di raga metallo peso, ne siano al corrente per poi potercelo cantare nella loro Problem. Che poi, bro, frate, sista, zio, zia, frate. Vero è che ognuno ha i problemi che ha. Per Tommaso Novi, per esempio, è stato un grande problema quando gli hanno tolto quel mezzo con cui viveva l'amore solitario virtuale, bullizzava Nabbi sui social e spannava virus a destra e a manca. Quindi, quando gli hanno tolto il suo computer.

0: Bro, guardate che il computer non serve solo agli utilizzi sbelenchi, tipo quelli elencati poc'anzi prima di sentire Tommaso Novi.
1: Tipo per farci le porcherie.
0: Vuoi fare anche cose belle, cose, cose, cose, come i remix. Pensa solo al risultato bello bello ottenuto da tal Steph nella sua gamaretta sulle note della massiccia Cocaine in My Brain di Dillinger. Ascoltiamo.

0: Radio Monnezza.
1: Bambino, bambino, resta ancora un po'. C'è ancora della musica molto molto bella bella.
2: Ma certo che no, devo andare a vedere subito il nuovo episodio di Peppa Pig.
1: Ma Peppa Pig è solo una maialà.
2: Lo dico
3: alla mia mamma.
4: It's too soon for bounty hunters.

0: C'è molta disperazione in questa desperado sbraitata la trandola.
1: Meglio di così non si pongi.
0: Scumbag millionaire. C'è anche molta disperazione in tutti i raga boys e in tutte le raga girls allo sgulto, perché va bene i chitarri lanciati a siluro, anche con gli assoli ignoranza walk and walla che ci stanno sempre, ma in questa melodia è assodato che ci sta poca essenza redneck. Quell'essenza John Wayne con le modifiche che sempre aizza gli amici dello smarmittare nei parcheggi, del derapare in curva e dello star lì a guardare la maghera invece di limonare.
1: Ma vogliamo mica che tutta questa splendida gioventù sempre gagliarda e sempre in pista si rattristi, dai!
0: È per questo, solo per questo, che chiamiamo a noi chitarroni degli amici redneck, che più redneck non si può, Texas Hippie Coalition.

towns. I was shooting shells and tossing hay bales.

0: Man Half Boy, mezzo uometto, mezzo boccia. Questo ci ha bombato via Lesti e Baldi, as usual, i Deepnotics. Che poi i Deepnotics sono veri giovani, ma come lo zio Pino.
1: C'hanno 50 anni per gamba, pure loro.
0: Però va bene uguale, dai, anche se poi i veri giovani sono loro, sono i Turnstile.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Memo ma.
4: Amo memo mi. Amo memo ma. Amo memo.
5: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
6: bellissimo pubblico.

0: I soft play sono soft solo per metà del loro nome, perché di andar via sobri, ma proprio una bella fungia.
1: Li abbiamo ascoltati.
0: Del resto, che ci vuoi fare? Sono i due maramaldi che una volta si chiamavano Slaves, ma poi hanno mutuato la nomea del complessino in soft play e hanno continuato a buttarla allegramente in cacciara, come dimostrato dallo spensierato incedere di questa Act Violently. Un po' di chitarrame con la ciccia, una bella batteria bella bella che bomba il giusto e lo spannello di elettronica che non fa mai male. Così van via le giovani band del mondo ogidiano. Lo so io, lo sai tu e glielo sanno, lo sappiamo, voi lo sapete, sì lo sanno. Lo sanno i soft play e lo sanno bene anche gli Head Crash.

ancora e ancora e più quando scendono in pista i Rancid con il loro sound bello baldo e soprattutto mutuato dai Clash del tempo che fu e del tempo che non ritorna, che i Rancid proprio i dischi dei Clash se li sono magnati ma di base steppe. Infatti osgulti i loro dischi e lo senti ma di base, anche quando passi allo sgulto del loro disco. Anche quando passi allo sgulto del loro disco più brutto, quel This Is England, che già più manco erano i Clash visto che mancava metà della band originaria, quel This Is England votato come uno dei dischi più brutti della storia del rock and roll. Ecco. Anche quando passi allo sgulto di questo loro disco più brutto, che poi è peccato, bro. Perché le versioni demo dei pezzardi non erano così male. Le hanno ammazzate quando le hanno prodotte per l'uscita definitiva. Se non ci credi, ci credi di crederci con lo sgulto relax proprio della song This Is England, regata il giusto, ma nella versione demo.

0: Radio Monnezza.
1: Puoi toffanco?
2: Ma
3: Ciao, babbo. Vieni qua.
1: Né?
3: Ae.

0: Captain Beefheart, il bluesman modificato più modificato nella storia del mondo rotondo che gira mai si fermerà. Ma del resto lui suonava già con il primo Frank Zappa, quindi di base.
1: Ma come vuoi che approcciasse alla musica del diavolo? Vuoi forse che lo suonasse come fosse Ligabue? Zucchero? Che vuoi?
2: Ma certo che no!
0: Ah, ecco perché va bene tutto, ma sarebbe come chiedere agli amici del Sollevante Polisix di andar via moderati a suonare le loro melodie.
3: Non si può di farlo!

0: Roma stasera, grande melodiazza con un po' di Motta Dantan e soprattutto con il basso Balurruzza, come piace ai giovani con lo scompenso. Che poi Roma città eterna è piena di musici modificati il giusto. Pensa che una volta c'era pure il trio garognato a molla dei Luminal, quelli pronti orrora a cantare questa Carlo versus il giovane hipster.
1: Credi essere un hipster ma in realtà è solo che tuo padre è ricco. Essere un morto di fame, ma è solo il mio lavoro che mi rende schiavo e vecchio. Credi di essere un hipster, ma in realtà è solo che te noi d'essere ricco. Invece credo che essere un morto di fame mi renda degno di rispetto, meglio ancora compassione.

hipster, ma in realtà sei solo un feso rammollito. Invece credo di essere un morto di fame. Molto peggio, sono un cazzo di parassita. Credi di essere un hipster, ma non sai che le parole sono importanti. Credo di essere un morto di fame, ma la fame oramai c'è solo in

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: Questo è intrattenimento. Lo dichiararono Belli Baldi e Ribaldi da loro essere giovani mozzi ingarognati, i giovani Jam di 40 anni fa, guidati dal sempre ispirato e motivato Paul Weller in questa Death Entertainment.
1: E poi ma mica si porta il medesimo titolo della
0: Death Entertainment sciorinata via dal chitarrista modificatissimo chiamato da tanti modificati tipo Tom Waits o il Lounge Lizard a mettersi del suo perché è modificato amico Mark Ribot.

Abbiamo detto poc'anzi che Marc Ribot ha messo le chitarrine storte in tanti dischi di musici a cui piace la storturia. E abbiamo anche detto che Tom Waits in primis se l'è portato volontiera in studio per fare ciò. Per fare ciò che Marc Ribot ha fatto nella sua Big in Japan.

Ma sentilo l'inconfondibile Screaming Jay Hawkins qui a Bombarvia con la Frenzy, che ne fece il massimo rappresentante del blues vampiresco di sempre. Un pezzone paura per il bluesman, paura per antonomasia. Una song che l'hanno infilata pure nella soundtrack della serie TV Ultra Polizia Meregana più e mega più e mega più Polizia Meregana più e mega più True Blood.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ebbene, non potrei abbandonarvi mai. Chiama la musica italiana, deve seguire un'ora per voi. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata al commento delle novità, ai ricordi, a qualche compleanno. E partiamo subito, partiamo con un pop prepotente, perché dopo quasi 50 anni il brano uscì nel 1979, è ufficiale, l'avevamo raccontato già in una puntata passata di un'ora per voi, Gloria ha un volto, quello di Valeria Mancini, e a ottobre ci sarà un po' dappertutto questo musical, Gloria il musical, il primo musical che celebra l'iconico repertorio del cantautore che ne firma anche la direzione musicale. Umberto Tozzi è contentissimo, 650 audizioni per trovare Valeria e insomma hanno cercato di costruire una storia autentica, personale, con una bella presenza scenica, una bella vocalità, insomma doveva avere parecchi requisiti. È un po' dappertutto, ho visto la fotografia, lei è bellissima. Forse questo mi ha un po' deluso, cioè avrei preferito forse una direzione leggermente diversa. Invece parliamo di una splendida ragazza che indubbiamente farà un'ottima scena dal punto di vista estetico e poi si cimenterà in questa favola moderna. Gloria è una giovane donna talentuosa, determinata, con un grande sogno, diventare una cantante. Il suo progetto di vita si scontra tuttavia con quello del padre, desideroso di vederla impegnata come da tradizione nell'azienda di famiglia, ma Gloria prenderà la decisione di allontanarsi dalle sue origini per inseguire con determinazione il suo obiettivo. Una favola moderna che attraversa amori, contrasti, cadute, rinascite, il tutto con la colonna musicale delle canzoni dei 21 brani tratti dal repertorio di Umberto Tozzi, compreso Il Grido, che fu un flop, ma per lui una grandissima produzione. Beh, è una bella sfida, anche perché Umberto Tozzi ha dichiarato che lui vuole arrivare a Broadway e dice che è una storia importante, che molti giovani si ritroveranno in questo e che è un momento molto molto movente della sua carriera, che tra l'altro va verso, almeno per quanto ha dichiarato, verso la fine. Lei contentissima, dice: è un orgoglio per me essere stata scelta per questo ruolo, ma Gloria che manca nell'aria, in realtà descrive ideali di vitalità, di desiderio di riscatto, elementi che si riflettono nella struttura musicale, che è un pop energico, sostenuto da una forte base ritmica, ma soprattutto ha un requisito per tutti voi che state cominciando ad ascoltare questa puntata: dovete alzare il volume e la potete cantare.

Ho detto una cosa importantissima, che con questo brano quasi 50 anni fa Umberto Tozzi fece conoscere la musica italiana al mondo. Quando lui dice non è facile costruire una grande hit, dice una profonda verità. In genere le hit non sono sempre di altissima qualità, ma contengono dentro di sé il meccanismo della funzionalità, che è una cosa complessissima e che bisogna onorare. Anche Annalisa, secondo me, ha realizzato delle grandi hit non di altissimo livello, probabilmente le ultime non funzionano molto bene, però le abbiamo ballate ed ascoltate. Vuol dire che i requisiti di produzione, di arrangiamento, dei suoni, del genere sono perfetti, ed è un giochino che deve funzionare e che ha delle regole molto precise. Apriamo il sipario sulle novità di Un'ora per voi, la prima che analizziamo di Francesco Gabbani. Guardate, vi dico subito una cosa: Gabbani il suo lavoro lo sa fare benissimo. Il brano si chiama Summer Funk, con questo lui inaugura ufficialmente la sua estate, secondo me l'estate di tutti. La canzone è l'inizio di una sua fase artistica, ma Gabbani è furbo, mette lì dei contenuti. Per esempio ci sono dei riferimenti alla società dei consumi, al desiderio di visibilità, al senso di smarrimento contemporaneo, tratteggia il profilo di questa generazione sospesa tra ambizione e disorientamento. Poi dice anche una cosa molto astuta: l'artista che balla anche quando perde il proprio sentiero, che diventa un po' una metafora di resilienza, del desiderio ed invito a continuare. Secondo me Gabbani però, vicino a questi contenuti, con una certa sicurezza quando canta, non vuole altro che dire ci sono anch'io quest'estate. Va bene, finché il prodotto ha, diciamo, un buon valore, qualcosa la vuole dire, funziona e noi gliela facciamo passare.

0: Beh, c'è dietro un lavoro di studio dei suoni dance da ballare quest'estate. Perfetto, possiamo dire perfetto, e davanti a questo ci inchiniamo. Ora invece parliamo di Arisa, personaggio molto discusso, spesso alla ribalta della cronaca per le sue dichiarazioni, per le sue illazioni, le contraddizioni. Anche all'ultimo festival di Sanremo io non ho promosso la canzone, secondo me è troppo Disney. Esce invece questa volta con un pezzo decisamente più importante, si chiama Rugiada e si muove in un equilibrio sottile tra malinconia, leggerezza, si sviluppa attraverso una produzione ritmica luminosa, ben fatto. C'è dietro la mano della scrittura di Federica Abate, che è brava perché sa scrivere questo tempo, e quando tu riesci a interpretare il tempo giusto, Max Pezzali docet, tu riesci a fare sempre dei lavori ben fatti. Rugiada, tra l'altro, cosa fa? Fa una cosa che secondo me non è riuscito a fare il pezzo sanremese, perché all'inizio c'è un intro pericolosamente loffio che fa presagire l'ennesima canzone un po' triste favoletta Disney in musica. Il pezzo poi a un certo punto si modifica, cambia e condiziona un pochino il nostro navigare, no, all'interno della canzone, per cui ascoltatela con grande attenzione. Aggiungo anche una cosa: Arisa è una delle voci migliori della musica italiana, dirò una roba per il quale arriveranno un sacco di messaggi, secondo me in alcune canzoni anche sopra Giorgia, quindi quando si impegna e fa quei bei ritornelli lo dimostra il fatto che a Sanremo quella canzone che io ho un po' bocciato, secondo me un po' troppo Disney, si muoveva in maniera meravigliosa sulla sua voce. Qui è uguale, ma a mio avviso a un certo punto c'è un decollo musicale decisamente più interessante.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: tutto un incedere decisamente più dense che premia il lavoro di Arisa. C'è un'altra novità molto bella, ma lui è sempre molto bravo. Parlo di Coez, si chiama Ci vuole una laurea. È un singolo scritto per Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare. Lui già era uscito da un brano realizzato con Giuli, molto bello, Quelli come me. Questa volta questa canzone si muove su un significato molto molto bello, perché Ci vuole una laurea unisce il tipico stile di Coez con un ritornello malinconico all'ironia dolce e amara che contraddistingue un po' le storie della serie Zero Calcare. In continuità con i temi raccontati nella serie, la canzone riflette su come le complicazioni della vita personale mettano sotto pressione i rapporti, spingendo poi i protagonisti a confrontarsi con delle scelte difficili. C'è anche un termine che non si comprende troppo, che è brasche, che alla fine ho studiato, è un termine del dialetto romanesco che indica le mani messe lì in tasca, ma attenzione, in quelle della felpa. E Coez, ci piace.
1: Le mani nelle

State ascoltando Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Abbiamo ascoltato le novità di Un'ora per voi. Lui è Fulminacci, il nuovo fronte della musica italiana. È uscito da Sanremo benissimo. Il suo tour sta andando alla grande. L'abbiamo ascoltato perché qualche settimana fa, reduce proprio da tutti questi successi, si è fermato per strada a Roma con la chitarra acustica e ha iniziato a suonare alcuni dei suoi brani nel quartiere popolare di Trastevere. Immediatamente un'esibizione a sorpresa che ha sorpreso tutti i passanti che si sono fermati, hanno intonato con lui alcuni dei brani più celebri del suo repertorio e tutto è finito ovviamente sui social con un indotto importantissimo. Però lui è molto bravo, attenzione a Fulminacci che varrà avanti molto bene, sempre con un look demodé che lo premia in originalità e dei brani molto sentiti, ben scritti, con un bel arrangiamento. Cambiamo argomento, c'è il compleanno di una grande artista. Ora possiamo veramente dire questo: il 23 di maggio sono 39 anni per Levante, che tra l'altro in tempi in cui non era così nota e non aveva delle canzoni così belle, passò proprio all'RSI per un meraviglioso showcase. Era l'inizio della sua carriera. Lei è nata a Caltagirone in Sicilia, cresciuta poi per la scomparsa del padre, tra l'altro sul luogo di lavoro, argomento che lei ha trattato recentemente il 1° maggio a Roma in occasione del concerto dedicato ai lavoratori, e poi si è spostata a Torino e quindi ha vissuto il contesto sociale della città di Torino. Ma lentamente, dopo aver cominciato a essere chiamata da Max Gazzè per aprire i suoi concerti e poi pubblicare nel 2014 il disco Manuale di Istruzione, che conteneva già un pochino i semi di quella che lei sarebbe diventata nella scrittura, nelle esibizioni sempre molto curate, lentamente, con delle canzoni sempre più belle, passando poi per quel Sanremo del 2020 con Tiki Bon, che già era un brano interessante, ha avuto un momento di debacle, poi è tornata quest'anno a ristabilire le regole del gioco, io dico. Perché la canzone Sei Tu, dedicata all'innamoramento, che racconta poi un innamoramento così profondo, così intenso da impedire a chi lo vive di dichiararsi, dimostra veramente il raggiungimento di una maturità di Levante meravigliosa, per cui noi ora Sei Tu ce l'ascoltiamo a occhi chiusi.

Devo riconoscere una certa prepotenza mia in questo caso, perché quando ascolto questa splendida canzone, dimostrazione che le nuove generazioni sanno insegnare moltissimo sulla musica, io lo dico sempre, mi dispiace che a Sanremo questa canzone molti l'abbiano sottovalutata e persa via, come si suol dire in linguaggio comune. Levante è molto brava, al di là di raccontare la sua carriera e la sua lenta evoluzione, per esempio anche la canzone Sbadiglio di qualche anno fa racconta le dinamiche di coppia con molta intelligenza, purtroppo questa è andata via così, io la trovo molto poetica. E a proposito di poeti, non ci dimentichiamo che il 23 maggio sono 62 candeline anche per Tony Bungaro, cantautore elegante, artigiano della musica che da oltre 30 anni scrive delle pagine importantissime della musica italiana, un habitué del Festival di Sanremo, o come autore o perché è passato e ha lasciato una bella scia cantando delle cose bellissime, oppure perché ha vinto un sacco di premi. Tra l'altro Sanremo, quando si pensa a Bungaro, io non posso non citare il 2018 quando assieme all'altro genio di Pacifico e Ornella Vanoni cantarono Bisogna imparare ad amarsi, che aveva degli slanci poetici ad ogni fraseggio musicale. È inutile che io elenchi i premi di Tony Bungaro, il premio Lunezia, premi dappertutto e anche i grandi riconoscimenti, anche quello Sergio Endrigo, al Festival di Sanremo, perché proprio al Festival di Sanremo lui portò qualche anno fa la canzone Guardastelle. Molti di voi se la ricorderanno, di quest'uomo che aveva la qualità, che purtroppo noi ahimè abbiamo perso perché siamo troppo ricurvi sugli smartphone, di guardare il cielo, e raccontava questa cosa con un lirismo anche fuori tempo, perché la canzone era demodé, uno la ascoltava ma si domandava perché, così bene, ma così bene che lui ha deciso di reinserirla nell'ultimo suo lavoro che si chiama Fuoco Sacro, dove ci sono 12 brani con libertà, poesia, una certa ricerca molto intensa, e lui ha deciso di ricantare proprio Guardastelle con il featuring importantissimo di Paolo Bonvino, che è un autore di colonne sonore di altissimo profilo. E allora prendiamoci il tempo, una pausa dalle nostre attività, mentre ascoltate Un'ora per voi, per godere di Guardastelle nella nuova veste, ancora più potente.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui.

da qui. Mi stacco da terra ad immaginare, da qui chissà, chissà, se c'è un mistero grande da scoprire, da qui, una libera preghiera.

È incredibile perché ne ho dette di tutti i colori e invece devo stare attento perché la canzone di Emma Marrone con Ercomi funziona benissimo. Emanuela Marrone, che tra l'altro tra qualche giorno, il 25 maggio, compierà 42 anni con una carriera partita da Amici di Maria De Filippi. Io sono sempre un po' così, storco il naso. Però secondo me questa è la miglior sua collaborazione, una canzone che mette in scena una storia sentimentale che sembra avviata verso la conclusione, raccontata attraverso un dialogo emotivo tra due persone che provano ancora a comprendere che cosa resta del loro legame. E il risultato è una bella narrazione musicale che secondo me ha la capacità di far sentire noi dentro questa possibilità, perché più di una volta ci siamo trovati in questa circostanza e magari abbiamo vissuto un'atmosfera come questa. Emma, io l'ho sempre valutata un'urlatrice troppo esagerata nelle sue canzoni. Ho sempre detto che andava in quella direzione che non premiava la sua scrittura. Devo invece stare attento, perché se l'idea produttiva è quella, per esempio, di instaurare delle collaborazioni come questa, potremmo trovarci davanti a dei brani molto interessanti. Occupiamoci invece di Gatto Panciere, che mi fa una grande simpatia. Anche lui, 64 candeline per lui, come lui stesso ama dire, ci sono vivo e pieno di energia, ed è arrabbiato perché non viene considerato a Sanremo, perché non trova ancora il momento giusto per esprimere tutta quella che è la sua vitalità artistica. Tutti sanno che lui è l'autore della canzone Vivo per lei, portata al successo dal binomio Bocelli-Giorgia, che ha venduto 43 milioni di copie nel mondo ed è anche autore di successi per Mina, Mietta, Gianni Morandi, Fausto Leali. Ma guardate com'è complessa la macchina creativa. Non basta perché Luigi Giovanni Maria Panceri, soprannominato a scuola Gatto, appellativo che poi sceglierà come nome d'arte per la sua carriera, è rimasto lì pur essendo diplomato al Conservatorio di Milano in chitarra classica, armonia, composizione, ha insegnato musica, ha scritto delle canzoni molto interessanti. Purtroppo, se non c'è un'ora per voi ad andare a scoprire ogni tanto, a raccontare qualcosa di lui, finisce in qualche modo nel cassetto lì e viene dimenticato. Ci sono per lui degli album che potrei farvi scoprire con delle canzoni molto interessanti. Io ne faccio sentire una molto simpatica, una canzone ritmata d'amore pop con una specie di fanchettino efficace che non disdegna di essere ricordato proprio per la semplicità del ritornello, per la funzionalità. Un pezzo che strappa un sorriso di un amore sereno, non turbato, vissuto nella dimensione di leggerezza, di gioia e di divertimento, e si chiama Sdraiati dentro di me.

0: E una delle cose più belle è proprio quello di comprendere il significato di alcune canzoni, è quello di addentrarsi nell'ambito della musica italiana. Noi ci proviamo, io provo a raccontarvi qualcosa ed è sempre un immenso piacere, motivo per cui dovete raccontare a tutti quelli che amano la musica italiana che la RSI ha un programma fatto proprio per loro. E se avete perso delle puntate, avete piacere di andare a riascoltare qualcosa, non perdetevele, basta digitare il sito rsi.ch, scrivere un'ora per voi, addentrarsi nel mondo di tutte le puntate che potete riascoltare. Ma prima di salutarci, io voglio aprire il sipario su una canzone meravigliosa, naturalmente di Lucio Dalla, che ho sempre reputato un extraterrestre, qualcuno che andava molto oltre le produzioni musicali che in quel momento storico, anni 80, anni 90, 2000, c'erano. Una canzone scritta a Roma. Pensate che in Vicolo del Buco, nel cuore di Trastevere, il quartiere che oggi abbiamo raccontato per il concerto improvvisato di Fulminacci, c'è una targa che ricorda proprio che negli anni 80 lì aveva passato un periodo Lucio Dalla. Il cantautore abitava al civico numero 7 dal 1980 al 1986, quando poi tornerà definitivamente nella sua Bologna. E lì scrisse La Notte dei Miracoli. La Notte dei Miracoli, che dice: è la notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Ed è proprio in riferimento a lui. Il cantautore decise di dedicare una canzone a Roma, i cui versi fotografavano un momento particolare della città, l'inizio degli anni Ottanta, quando con l'estate romana si chiudeva la stagione degli anni di piombo e cominciava un nuovo decennio carico di aspettative e di novità. In un'intervista Lucio Dalla, un'intervista bellissima, raccontò il suo rapporto con Roma, un rapporto importante, endemico. Disse lui: mi stupisco sempre di più del rapporto che c'è tra me e Roma, una città unica al mondo, un palcoscenico straordinario che unisce tutte le classi sociali e in cui non c'è contrasto, c'è voglia di stare insieme. Ma lui, prima di eseguirla in un live meraviglioso in Sicilia a Tindari, riuscì a raccontarla in un modo ancora più suggestivo. Vi lascio così e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana.
1: Ed ora dedicato a qualcuno di voi che è di Roma, io spero che ci sia, una canzone che ho scritto in un momento di fuoco di Roma, bellissimo, un'estate come questa, parecchio tempo fa. Io tornai a casa, mi misi al pianoforte, abitavo Trastevere, avevo visto Roma incendiata da feste, da canti, da gente ubriaca bene, da veramente un momento di grande gioia collettiva. Per cui scrissi questa canzone e la dedicai a Roma. La canzone si chiama La Sera dei Miracoli.

La sera dei miracoli fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. La sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando sembra che niente possa andare meglio o peggio, a seconda, ecco che la vita arriva a sorprenderti. Lo sa Vanda Davis, null'altro che una sconosciuta corista in un piccolo studio di incisione di Minneapolis, che quel settembre della fine anni 60 se ne stava seduta in un angolo a bersi l'ennesimo caffè, in attesa che il cantante dei Champions, funk band pronta per il decollo commerciale, si degnasse di presentarsi in studio per incidere. Di fatto, l'ugolato canterino non si degna, non si presenta e, per non buttare via soldi con lo studio ormai noleggiato, il manager produttore dei Champions, già preda del delirio, è pronto a fare qualsiasi cosa pur di portare a termine l'incisione. Mentre si pinna la faccia come un posseduto, incrocia lo sguardo della giovane Vanda lì seduta e in 5 meno di 5 minuti, praticamente a forza, la piazza davanti al microfono e le fa incidere il singolo Save Me. Stupito dal risultato, il manager cambia completamente progetti e intitola il 45 giri proprio a nome Vanda Davis, che di fisso va in fibrillazione per la gioia, che poi ancora non sa che Save Me diverrà pure un piccolo classico del funk, ripreso pure nel corso degli anni a venire da titolate voci della dorata scena black. Un dorato destino che investe la canzone, ma non la cantante. Bruciato il bel momento, Vanda Davis tornerà al suo posto di corista, in attesa di tempi migliori che stavolta il destino non porterà.

0: Il radiogiornale.
1: La tappa ticinese del Giro d'Italia, tanti gli appassionati delle due ruote lungo i 113 chilometri del percorso, da Bellinzona a Cari, soddisfatti gli organizzatori. Gli svizzeri si sentono sempre meno sicuri, lo dice un sondaggio del Poli di Zurigo, aumenta il numero di persone favorevoli a un avvicinamento alla NATO. In Medio Oriente non si è ancora raggiunta un'intesa tra Washington e Teheran, snodo diplomatico per gli equilibri del Golfo Persico, il Qatar, tornato in prima fila per il ruolo di mediatore sullo spinoso dossier del nucleare iraniano. Sport hockey, battendo anche la Finlandia, la Svizzera chiude in testa la fase a girone dei mondiali. Ai quarti affronterà la Svezia. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La tappa ticinese del Giro d'Italia, 113 chilometri da Bellinzona a Cari, ha segnato la giornata al sud delle Alpi. Molti gli appassionati presenti alla partenza e altrettanti quelli che da Bellinzona fino all'Alto Ticino hanno assistito al passaggio dei ciclisti. Fra loro anche il collega Umberto Gatti, che poco dopo il termine della gara ha raccolto le prime impressioni di Fabrizio Czeslakiewicz, presidente della Direzione Generale di Banca Stato e promotore della tappa.
2: È stata una giornata memorabile, ho visto sulle strade della Val di Blegno, della Leventina, della Riviera, di Bellinzona tantissimo pubblico, e questo vuol dire che prima di tutto il ciclismo è uno sport popolare, e quello che è il messaggio che vogliamo dare. Ci sono state delle immagini magnifiche ed è quello che volevamo far vedere al resto del mondo.
3: Fabrizio Czeslakiewicz, come organizzatori si può già fare un primo bilancio di questa giornata?
2: Ma penso che è stato veramente qualcosa di bellissimo, siamo tutti felici, abbiamo anche ricevuto un gran feedback, anche il vincitore, penso che Jonas Vingegaard con la vittoria di oggi ha ipotecato il Giro d'Italia, per cui vuol dire che il Giro d'Italia, potremmo dire in un futuro, Jonas Vingegaard l'ha vinto Cari, ed è una cosa eccezionale, immaginabile per noi, per cui è veramente, io penso, è una giornata storica per la nostra valle.
1: E per la cronaca, la frazione tutta ticinese del Giro d'Italia è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale. Per questa ragione cresce il numero di chi chiede un aumento della spesa a favore dell'esercito e un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026, redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo, in redazione Gianni Canonica.
4: L'86% della popolazione svizzera valuta la situazione politica internazionale in maniera pessimistica, ben il 5% in più rispetto allo scorso anno. La prosecuzione del conflitto in Ucraina o le tensioni in Medio Oriente non hanno lasciato indifferenti i 2089 intervistati per l'elaborazione dello studio. E per quel che riguarda il senso di sicurezza in Svizzera, l'82% afferma di sentirsi sicuro, il livello più basso degli ultimi 20 anni. Una crescita del senso di insicurezza che ha due conseguenze. Da una parte cresce il numero di chi ritiene che le spese da destinare al bilancio della difesa siano insufficienti, posizione comunque minoritaria al 29%. Dall'altra aumenta anche il numero di chi sostiene un avvicinamento alla NATO. Ora è il 56%, più di un intervistato su due.
5: Dies ist ein erstaunliches Ergebnis.
4: Si tratta di un risultato sorprendente, afferma Mark Stadler dell'Accademia Militare del Politecnico, soprattutto tenendo conto delle attuali tensioni interne alla NATO, per esempio a causa delle mire di annessione della Groenlandia espresse dal presidente americano Donald Trump. La percentuale elevata emersa dal sondaggio potrebbe essere ricondotta alla situazione geopolitica instabile e alla guerra in Ucraina. Una volta la stragrande maggioranza degli svizzeri si vedeva come gli abitanti di un'isola della felicità, indifferenti a quanto accadeva attorno a loro. La crescita di chi ora si sente meno sicuro ed è ben disposto a un avvicinamento alla NATO sembra trasformare quest'isola in una penisola. Una fetta crescente della popolazione ritiene che la nostra sicurezza non può dipendere più solo da noi stessi.
1: In Svizzera sono stati quasi 100 i miliardi di franchi spesi l'anno scorso per i costi sanitari. In media il costo pro capite ha sfiorato i 5.000 franchi, con un aumento di quasi 250 franchi rispetto all'anno precedente. Invecchiamento della popolazione, progressi tecnici della medicina, aumento delle cure ambulatoriali, psicoterapia e cure a domicilio, tutto spinge all'aumento di costi e premi che l'anno prossimo dovrebbero nuovamente lievitare di qualche punto percentuale. Le misure di contenimento dei costi elaborate dalla Confederazione permettono comunque risparmi per circa 300 milioni all'anno, secondo Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio federale della sanità.
0: Se negli ultimi 10 anni non fossimo intervenuti, oggi i premi sarebbero ancora più alti. Elaboriamo costantemente nuove misure di contenimento, ma la responsabilità è di tutti noi. La spesa aumenta perché aumenta l'utilizzo delle cure. Non solo gli anziani, ma anche i giovani si curano di più. Dopo il Covid si fa più attenzione alla salute e si fa un ricorso maggiore alle cure mediche.
6: Les vieux qui consomment, mais c'est aussi les jeunes qui consomment.
1: Sandra Schneider, responsabile per le tariffe dell'Ufficio federale della sanità. L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare di terra in Libano contro Hezbollah, oltrepassata la linea gialla che segna il limite delle operazioni militari israeliane concordato con Beirut nella tregua di metà aprile, di fatto mai rispettata. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 28 persone sono morte negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, portando a più di 3.200 i morti in Libano da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo. E non tacciono le armi neanche a Gaza, dove Israele rivendica l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas. Continua l'escalation in Medio Oriente mentre Washington e Teheran cercano un'intesa. Le discussioni proseguono nonostante gli attacchi americani della scorsa notte e la dura risposta a parole della nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. Tra i paesi mediatori, sin da prima del conflitto, c'è il Qatar. Ce ne parla Francesca Caferri, giornalista di Repubblica, esperta di paesi del Golfo, intervistata da Michel Volonté.
7: Il Qatar è insieme all'Oman il grande mediatore della regione, è il paese che stava cercando di tessere le fila di un accordo prima che scoppiasse questa guerra a febbraio. È rimasto fuori dalla scena nella fase iniziale di questo conflitto, sia perché gli Stati Uniti in qualche maniera avevano tradito questa mediazione proprio intervenendo militarmente, sia perché l'Iran ha preso di mira anche il Qatar nei suoi attacchi. Ma nelle ultime settimane, in particolare dal 9 di maggio, quando c'è stato un incontro importante, quello fra il primo ministro e il vicepresidente americano J.D. Vance, il Qatar è tornato in prima fila ed è il paese che sta tessendo le fila di questa mediazione, quello che ha in mano da mesi il dossier nucleare iraniano e quindi quello che più facilmente di qualunque altro può arrivare a sciogliere alcuni dei nodi più complessi di questa negoziazione.
8: E poi, Francesca, che cosa dire della proposta che pesa, messa sul tavolo dal presidente americano Trump, che ha chiesto a Qatar e Arabia Saudita di firmare gli accordi di Abramo che normalizzano le relazioni con Israele, che sono già stati firmati da Bahrain, Emirati, Marocco e Sudan?
7: Sì, diciamo che questo è il sogno di Donald Trump già dalla sua prima amministrazione, un sogno, quello di allargare gli accordi di Abramo, che era quasi diventato realtà nel 2023. Dobbiamo ricordare che l'attacco di Hamas è stato motivato anche dalla volontà di bloccare la normalizzazione fra Israele e l'Arabia Saudita. Ecco, Donald Trump sa che se si arrivasse alla firma di questo accordo, a questa normalizzazione, il suo nome sarebbe inciso nella storia come l'uomo che ha profondamente cambiato la storia della regione, del Medio Oriente, ed è arrivato ad una pacificazione che nessuno finora ha mai raggiunto. E da qui si spiega questa presa di posizione così forte, così pubblica nei confronti di Arabia Saudita e Qatar.
1: Siamo alla pagina sportiva firmata da Paolo Laurenti. Settima vittoria in altrettante partite per la nazionale svizzera, che ha quindi chiuso al primo posto la fase a gironi dei mondiali di hockey e ai quarti se la vedrà contro la Svezia. Svizzera che a Zurigo ha battuto anche la Finlandia 4-2 il punteggio, con reti di Biasca, doppietta di Jäger e gol a porta vuota di Ischier. Mai i rossocrociati avevano totalizzato così tanti punti, 21 in questa fase del torneo. Il tecnico Yann Cadieux:
9: il girone è finito alla fine, al momento che la partita è terminata stasera è finito, non dobbiamo più pensare a questo, adesso non è il momento da pensare a fare di bilancio, e l'unica cosa che è importante è tornare all'albergo il più veloce possibile per ricominciare a recuperare.
1: L'allenatore della nazionale Cadieux, che non vuole fare bilanci intermedi, anche perché l'obiettivo è andare molto ma molto più lontano per realizzare il sogno di vincere l'oro. Gli abbinamenti dei quarti, oltre a Svizzera-Svezia, che si giocheranno giovedì, sono il derby nordamericano Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cechia e Norvegia-Lettonia. Basket, ennesimo trionfo in campionato dell'Olympique Friburgo. I friborghesi hanno sfruttato il loro match point e, battendo Ginevra in trasferta per 86-66, hanno chiuso la finale sul 3-1, laureandosi campioni svizzeri per l'ottava volta negli ultimi 10 anni. Yannick Sinner ha debuttato con un successo sulla terra rossa del Roland Garros. Al primo turno l'italiano ha liquidato la wildcard francese Clément Tabour in 3 set. Niente en plein svizzero al primo turno in campo femminile. Dopo i successi di Bandecchi, Bencic, Teichmann e Golubic, Simona Waltert è stata sconfitta dalla più quotata ceca Siniakova 6-4, 7-6. Calcio infine, Lugano ha annunciato che a partire dalla prossima stagione Matteo Tosetti sarà il nuovo team manager della prima squadra maschile. Nella sua carriera da giocatore, oltre alla maglia bianconera, Tosetti ha vestito anche quelle di Jan Boys, Thun, Bellinzona e Locarno.
10: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 27 maggio. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali, temperature massime sopra i 30 gradi e con il perdurare dell'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
11: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Tecnicamente è un alleato, ma negli ultimi 2 anni è diventato un'arma di distruzione di massa. Lo starnuto, d'altronde, ha sempre fatto parlare di sé. Per gli antichi greci, ad esempio, era un presagio divino. Occhio però a orario e direzione. Starnutire da mezzogiorno a mezzanotte era un bene, farlo da mezzanotte a mezzogiorno un male. E ancora, starnutire a destra prometteva prosperità, a sinistra un evento infausto. Tecnicamente, lo starnuto è l'arma esplosiva con cui l'organismo espelle gli agenti patogeni, impacchettandoli in circa 40.000 goccioline di muco lanciate verso l'infinito e oltre a una media di 150 km orari. Si starnutisce per raffreddore, per allergia, ma pure per il sole. Se guardandolo iniziate a sparare come granatieri, soffrite di riflesso fotico. Chiaro, con il Covid lo starnuto è diventato il male, il campanaccio da lebbra dei positivi sintomatici, ma uno starnuto è pure godimento, tanto che uno studio lo ha scientificamente paragonato a un orgasmo di qualche frazione di secondo. C'è chi lo esorcizza urlando come un pavone, chi lo spernacchia, chi lo sibila, chi lo esplode come un petardo, chi lo anticipa con un quarto d'ora di sospensione facciale e chi funziona a batterie. Fatto il primo, ne seguono altri 2, come i giorni di vento. E poi chi ci piange, chi ci ride e chi si nasconde. Ecco, nascondersi va bene, ma evitate di spegnerlo starnutendovi all'interno. Trattenere uno starnuto può far ripartire un timpano, esplodere i capillari di un occhio o scoccare un aneurisma. A sto punto, meglio il Covid o l'eroico interno gomito.